0: Meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in

0: genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3:47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 6:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: che innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: was just like a song when we were young.
1: Sono le 7:02.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 7 e 15 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Sono le 7 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 8.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Abbraccia forti e un corpo allungato come il suo volto. I capelli mai pettinati e baffi e barba. È uno sguardo che osserva lontano, al di là delle persone e dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino, a Cinisi è nato e cresciuto, 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un commerciante, amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Vanzella, un capo mafia ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino. Lui ha fatto un giuramento. Così come mio padre, non ci diventerò mai. Negli anni 60 Impastato sceglie la strada dell'impegno politico. Peppino Impastato si schiera a fianco delle lotte dei più deboli, dei contadini. Partecipa alle manifestazioni sindacali, fonda giornali, come ricorda il fratello Giovanni Impastato.
4: Lui inizia il suo impegno e la sua attività esattamente a metà degli anni 60, in un periodo storico ancora più difficile di quello del 78. E inizia con il giornale, l'Idea Socialista, il giornale che esce in quel periodo lui assieme a un gruppo di suoi compagni e amici, cioè fonda quel giornale e pensate un po', a metà degli anni 60 già lui mette in evidenza, fa le sue prime denunce e mette in evidenza il rapporto fra la mafia e il potere politico, cioè fra la mafia e le istituzioni, fra la mafia e gli amministratori del nostro paese. Cioè, ripeto, siamo a metà degli anni 60, parlare di mafia in quel periodo era veramente difficile, anche se si veniva già da un passato storico quasi archiviato.
3: Scrive in quegli anni Peppino Impastato. Arrivai alla politica nel novembre del 65, su basi puramente emozionali, a partire cioè da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare ormai diventata insostenibile. Mio padre è capo del piccolo clan e membro di un clan più vasto, con connotati ideologici tipici di una civiltà tardo contadina e preindustriale. Aveva concentrato tutti i suoi sforzi, sin dalla mia nascita, nel tentativo di impormi le sue scelte e il suo codice comportamentale. Peppino Impastato rompe con il padre Luigi e avvia dunque un'attività politica di contrasto a Cosa Nostra, così come ricostruito nel film 100 passi di Marco Tullio Giordana.
5: Appena si parla di mafia tutti sull'attenti. Tu e gli amici tuoi, vi credete i padri eterni di Cinisi, poi vi nominano Tano Battaglia e ve lo fate di sopra.
6: Lo chiamate così.
5: E che te lo sei scordato come li chiamavano i badalamenti. Battaglia, come le campane delle vacche.
6: Cristo delle vacciato.
5: Facevano i vaccari, no? I porci, le mucche, le vitelline da schiamare alle fresche fresche. Facciamo le mani, Don Sano. A quant'è oggi a Cagliari? Non avete Cagliari comunista? A lei, signor Impastato, ci ho messo da parte una cosa troppo speciale. A suo figlio Peppino. Come io devo servire a polpetta, sta ziccia.
6: Sei disonesto. Se bastato, non hai cuore. Tu non lo capisci che se parli così, voglio ti ammazzo.
3: Peppino Impastato fonda il Circolo Musica e Cultura. Cineforum, concerti e soprattutto dibattiti. Molti dicono che è matto. Ma altri giovani del paese si uniscono a lui. In lui vedono il coraggio di chi non abbassa il capo quando passa un suo parente, il boss dei boss, Don Tano Badalamenti. Lui che abita proprio a 100 passi dalla sua abitazione, come ricorda ancora il film di Marco Tullio Giordana.
7: Andare a scuola, sai contare?
8: Come contare?
7: Come con 1, 2, 3, 4, sai contare?
0: sì, so contare.
7: E sai camminare?
0: So camminare.
7: E contare e camminare insieme lo sai fare?
0: Sì, penso di sì.
7: Allora forza, con te cammina. Dai. Uno, tre, quattro, cinque, sei, sei. Oh, corte cammini! 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99 e 100. Lo sai chi c'abita qua? A Tutano c'abita qua! 100 patti ci sono da Casalotto, 100! Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te! Salutiamo Tutano! Quei giovani! Questi sono loro i padroni di Ciniki! E lascio brillare! Prima che sia troppo tardi! Prima che mi parto a te! Prima di non accorgersi più di niente!
3: Siamo nel 1976 ed insieme ad un gruppo di amici fonda Radio Out, emittente privata autofinanziata con cui denuncia delitti e affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, in primis il boss Gaetano Badalamenti, Don Tano, che gestisce traffici internazionali di eroina attraverso il controllo dell'aeroporto di Punta Raisi. Il programma più seguito si chiama Onda Pazza, una trasmissione satirica con cui Peppino Impastato si prende gioco di criminali e politici di Mafiopoli, ovvero di Cinisi.
8: Sì, l'avrete riconosciuto, è l'ambulanza di Mafiopoli. L'ambulanza di Mafiopoli, sì, all'inferno, anche l'ambulanza di Mafiopoli è finita all'inferno. L'abbiamo vista correre, sì, l'abbiamo vista correre dappertutto, sempre nell'inferno.
9: Ti voglio tenere, legata con un raggio di sole.
8: E procediamo nel nostro cammino nell'inferno. Eravamo a Mafiopoli e ci restiamo. Eh sì, sempre l'ambulanza, si sapeva.
3: La satira di Peppino Impastato prosegue senza sosta, come nel programma Cretina Commedia, la sua ultima trasmissione, dove Cinisi resta sempre Mafiopoli e Don Tano seduto è in realtà Don Tano Badalamenti.
10: Oh yes, you speak English?
8: Oui.
10: Ma guarda, si dice ya! Chi è questo ingrato?
8: Il cuore. Naturalmente il cuore di Matteo.

0: tutto è passato, non ci pensare più.
1: Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa.
2: Aguaglio, su capita, stammo in coppa.
1: In coppa a che cosa?
2: In coppa du cavallo.
1: In coppa du cavallo? Eh no, il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. È un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lizza il cavaliere.
2: Ma come? Meglio cavallo dal soppao?
1: No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
3: Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma l'appuntamento non arriverà mai. Nell'aprile di quell'anno Peppino Impastato parla così dai microfoni di Radio Out.
1: Giungono a questo proprio in questo momento i risultati ufficiali dell'assegnazione degli scrutatori avvenuta nel corso di una riunione segreta clandestina come le Brigate Rosse, sì, clandestina, della commissione elettorale. Bene, questi i dati, questi i risultati dell'assegnazione.
2: Democrazia Cristiana, scrutatori
1: 36.
2: Bene.
1: Inoltre sono stati assegnati 9 scrutatori al partito della sinistra avanzata, 9 scrutatori, 36 e 9, ho sbagliato prima dato, alla Democrazia Cristiana sono stati assegnati 27 scrutatori, 9 scrutatori sono andati a un cane sciolto, all'ex palafreniere dell'onorevole Ninni Carozzo, il quale non sappiamo come distribuirà questa sua consistente fetta di torta. 9 scrutatori sono andati al partito della sinistra avanzata, per intenderci al partito di Franco Manesci, della Democrazia Cristiana, cioè nei 27, all'interno dei 27 scrutatori della Democrazia Cristiana, sono confluiti i 9 scrutatori assegnati quale rappresentante del Partito Socialdemocratico defunto o in via di estinzione a Don Faro Arca di Scienza, il quale, avendo il figlio candidato nelle liste della Democrazia Cristiana, ha ritenuto opportuno e doveroso fare slittare, trasferire i suoi 9 scrutatori alla Democrazia Cristiana. 18 ne aveva e 9, 27.
3: Giovanni Impastato, il fratello, sostiene che proprio queste trasmissioni alla fine condanneranno a morte suo fratello Peppino.
4: Risentire queste trasmissioni mi provoca una grande emozione, perché diciamo che queste trasmissioni in un certo senso hanno anche decretato la morte di Peppino Impastato, perché diciamo che è stato uno dei pochi, forse l'unico, che ha lottato la mafia anche con il senso dell'ironia, cioè ha lottato la mafia facendoli un po' impazzire, nel senso che ha fatto ridere tutto il paese di Cinisi alle loro spalle, e credo che i mafiosi vivono di grande prestigio, loro sono forti perché appunto la loro forza è basata sull'omertà. E cioè, sentirsi sbeffeggiati in questo modo, a parte poi tutto quello che faceva Peppino, perché Peppino non faceva soltanto la radio, era impegnato molto nel sociale, lui con le sue denunce era riuscito anche a bloccare grandi progetti di speculazione che sono avvenuti lì nel nostro paese, a Cinisi. Infatti Cinisi è un paese in provincia di Palermo, vicino alla città, ed è proprio di fronte all'aeroporto di Punta Raisi.
3: 9 maggio 1978, sono le ore 1:40. Il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene. Località Feudo, territorio di Cinisi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3.45 chiama al telefono i carabinieri.
5: Pronto carabinieri.
3: Che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. È Giuseppe Impastato. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. Gli amici di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che resta del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Giancarlo Sant'Almassi aveva raccolto la sua preziosa testimonianza per il programma di Radio 24 Viva Voci. È la testimonianza della madre di Peppino Impastato, Felicia Bartolotta.
6: Certo che ricordo bene, l'aspettavo ma c'era la sera, che aveva venuto una cugina mia dell'America e Giuseppe non si è presentato. Insomma, le compagne le avevano cercando e la mattina è giornata morta, dopo binario, tutto pezzi, e ci fu una confusione tanta, la testa ce la fracassaro. Giuseppe veniva della radio auto e lo pigliare a metà di strada, l'hanno stordito in macchina e se l'hanno portato in quel casolare. Un casolare antico, rustico, in una campagna sperduta, nessuna casa. Ora, in quel casolare c'era una palata alla stretta di una sedia e l'hanno messo in questa palata. O forse l'attaccarono e confutarono con una pietra grossa in testa, come gli animali, fino a che l'hanno ucciso. Hanno pigliato le palate, le pietre, e l'hanno portato in uno specialista a Palermo, nel Carpio. E fece l'esame di sangue il gruppo sanguigno di mio figlio. Poi lo portavo un binario per far capire che aveva fatto un attentato, ma la gente non ci hanno creduto. Ma siccome c'era la paura a quei tempi, parlavano sottovoce, ma Giuseppe era cosa di fare attentato. Ora no, ora no, ora parlano chiari la gente. Ma poi i carabinieri nasconderono tutto, hanno nascosto tutto. Pietri, le pietre, che restarono pezzettine di carne così poco. Hanno nascosto tutti i carabinieri, tutto.
3: Lo stesso 9 maggio del 78 il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. Scriveva allora il magistrato: verso le ore 0:31 del 9/5/1978 persona allo stato ignota, presumibilmente identificantesi in tale Impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30+180 della strada ferrata Trapani-Palermo per ivi collocare un ordigno dinamitato che, esplodendo, dilaniava lo stesso attentatore. Nel giorno del funerale di Peppino Impastato, cui partecipano 1000 persone, viene presentato un rapporto del maggiore dei carabinieri su Branni. È scritto che Peppino Impastato è morto compiendo un attentato terroristico. Felicia Bartolotta li ricorda così, quegli attimi terribili.
6: Siccome c'era stata la morte di Moro, che allora c'era un terrorista, e pensarono di fare passarlo come terrorista e hanno approfittato sulla morte di Moro e fecero questa cosa. E poi noi cominciamo abbiamo costituito le parti civili, insomma si è lavorato, siamo andati nei chimici, Falcone si è interessato pure, poi c'era Caponetto, magari Borsellino, ma io la sapevo esattamente la morte di mio figlio, sì. Tutto sommato, dato che erano d'accordo tra politici, carabinieri, c'era poco da fare.
3: E allora riavvolgiamo il nastro. Depistaggio numero 1. È notte e avviene un fatto strano. Il tratto di binario tranciato dall'esplosione viene subito riparato. Ma come? Di fretta e poi al buio. Si vogliono cancellare prove importanti. Depistaggio numero 2. A 20 metri dal binario tranciato i carabinieri trovano una Fiat 850. È di proprietà di Peppino Impastato. Dal cofano socchiuso esce un cavo telefonico collegato con i morsetti alla batteria. Nell'auto c'è una matassa di 20 metri di cavo, proprio la distanza che separa il veicolo dai binari. Depistaggio numero 3. La pista seguita dai carabinieri e dalla polizia è l'attentato terroristico. A Roma, in via Caetani, in quel 9 maggio 1978 viene trovato il corpo senza vita di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana.

Peppino. Requisiscono i libri Numeri di lotta continua e il libro di Eric Fromm Anatomia della distruttività umana. In casa della zia trovano la lettera in cui Peppino parla dei suoi propositi di suicidio, scritta mesi prima. Depistaggio numero 5. Non vengono perquisite le case dei mafiosi, soprattutto quella di Don Tano Badalamenti. Ma gli amici di Peppino non ci stanno. Sanno che quella delle forze dell'ordine è una verità di comodo e sui muri di Cinzi appare già il loro manifesto. Peppino impastato è stato assassinato. Il lungo passato di militante rivoluzionario è stato strumentalizzato dagli assassini e dalle forze dell'ordine per partorire l'assurda ipotesi di un attentato terroristico. Non è così. L'omicidio ha un nome chiaro: mafia. Mentre ci stringiamo intorno al corpo straziato di Peppino, formuliamo una sola promessa: continuare la battaglia contro i suoi assassini. Depistaggio numero 6, è il 10 maggio. Nel giorno del funerale, a cui partecipano migliaia di persone, in gran parte venute da Palermo, viene presentato questo rapporto del maggiore Subranni. Peppino impastato morto compiendo un attentato terroristico. Non ci sono reazioni, se non quelle dei giovani e degli amici di Peppino. Nel dicembre del 77 proprio i carabinieri di Cinisi avevano scritto che Peppino e i suoi compagni facevano manifestazioni di piazza ma non erano ritenuti capaci di compiere degli attentati. È l'11 maggio 1978. La battaglia tra verità e menzogna è appena iniziata. Gli amici di Peppino presentano un esposto e proseguono le ricerche. Il giorno dopo al professor Del Carpio consegnano frammenti del corpo di Peppino e una pietra macchiata di sangue. Questa pietra la trovano all'interno del casolare nei pressi del binario dove Peppino era stato portato già tramortito. Una pietra con macchie di sangue era stata consegnata al maresciallo dei carabinieri di Cinisi dal necroforo comunale che ha raccolto i resti del corpo di Peppino. La pietra non è mai stata ritrovata. Di sera i compagni di Peppino organizzano un comizio e indicano una pista da seguire. Il mandante dell'omicidio è il boss Don Tano Badalamenti. Lo urlano a gran voce perché tutto il paese senta quel nome chiaro e forte. Le finestre delle case del corso sono chiuse. Se queste finestre non si apriranno, l'attività di Peppino è stata inutile, dice Umberto Santino del Centro Siciliano di Documentazione, concludendo il comizio. Il 12 maggio del 78 si costituisce a Palermo, presso il Centro Siciliano di Documentazione, il Comitato di Controinformazione Peppino Impastato. È il 14 maggio e ci sono le elezioni amministrative. Peppino Impastato viene eletto con 260 voti di preferenza. A Cinisi, Democrazia Proletaria prende il 6% dei voti. La Democrazia Cristiana 2098 voti, balza dal 36,2% del 72 al 49% del 1978. Depistaggio numero 7, è il 16 maggio, entra in scena l'informazione. Il Giornale di Sicilia pubblica passi della lettera in cui Peppino manifesta propositi di autodistruzione. Passa così la tesi del suicidio nel compimento di un attentato. La madre di Peppino e il fratello Giovanni presentano un esposto alla procura. È un fatto storico perché proviene da una famiglia di mafia. Depistaggio numero 8, 30 maggio 78. Gli amici di Peppino presentano un nuovo esposto, ma il maggiore dei carabinieri Subranni, invece di indagare, conferma la tesi. Impastato si suicida mentre compie un attentato terroristico.

0: Il 28 ottobre del 78 vengono effettuate le perizie balistiche per accertare il tipo di esplosivo impiegato per fare saltare Giuseppe Impastato. È il 6 novembre del 78 e siamo alla svolta. La magistratura non crede più alle tesi dei carabinieri. Il sostituto procuratore trasmette gli atti all'ufficio istruzione per aprire un procedimento per omicidio premeditato a carico di Ghioti. Il capo dell'ufficio istruzione di Palermo è Rocco Chinnici. Gennaio del 79, su sollecitazione del rappresentante del comitato di controinformazione Umberto Santino, Democrazia Proletaria si costituisce parte civile. Gli avvocati sono Umberto Terracini, Ambrogio Viviani, presidente della Commissione Giustizia, Francesco Tassone, solo quest'ultimo svolgerà qualche attività. La magistratura si muove. Il 10 febbraio del 79, comunicazione giudiziaria a Giuseppe Finazzo, indiziato per l'omicidio di Impastato. Il 14 febbraio del 79 viene arrestato Giuseppe Amenta per falsa testimonianza. Non solo la magistratura, anche la società civile vuole la verità sull'omicidio di Peppino Impastato. Nell'aprile del 79 si formano comitati di controinformazione a Castellammare, Partinico, Caltanissetta. Quello di Palermo propone una manifestazione nazionale per il 9 maggio, il primo anniversario dell'assassinio. 2000 persone ricorderanno la figura di Impastato, non un terrorista, ma un uomo che lottava contro la mafia. Il 27 maggio 1980 il consigliere istruttore Rocco Chinnici dispone una perizia tecnica sulle denunce di Impastato relative agli abusi edilizi. In seguito questa pista verrà abbandonata. In estate chiude Radio Out, la voce di Peppino, dei suoi amici, dei suoi compagni. Nell'80 il Centro Siciliano di Documentazione viene intitolato a Peppino Impastato. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare la ricerca della verità e della giustizia sulla morte di Peppino Impastato.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8:27.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Dal 1981 al 1983 la guerra di mafia in corso tra Badalamenti e i suoi alleati, i corleonesi e i loro alleati, provoca a Cinisi molti omicidi. Conflitti tra mafiosi che coinvolgono uomini di Badalamenti si sviluppano anche negli Stati Uniti. Siamo nel maggio dell'84. Ordinanza sentenza istruttoria del consigliere istruttore Rocco Chinnici, ucciso poi il 29 luglio dell'83, poi completata e firmata dal suo successore Antonino Caponnetto. Impastato è stato ucciso dalla mafia per il suo impegno di denuncia e di lotta, ma non si possono individuare i responsabili del delitto. Nessun cenno al lavoro dei compagni di Peppino e del Centro Impastato. Per loro gli assassini hanno nome e cognome, l'inchiesta deve rimanere aperta. I magistrati Falcone e Sciacchitano si recano negli Stati Uniti ma non ottengono estradizione di Badalamenti. Nel settembre dell'84 il pentito Tommaso Buscetta ricostruisce la composizione della mafia di Cinzi. Gaetano Badalamenti sarebbe stato il capo fino ai primi mesi del 78. Dopo sarebbe stato sostituito da un reggente, Nino Badalamenti. Il 15 novembre dell'84 Gaetano e Vito Badalamenti e Pietro Alfano vengono estradati dalla Spagna negli Stati Uniti. Nell'ottobre dell'85 inizia a New York il processo Pizza Connection. Don Tano è l'imputato, certamente, di maggior spicco. Nell'86 il Centro Impastato pubblica il volume La mafia in casa mia e il dossier Notissimi ignoti, raccogliendo la storia di vita della madre di Peppino. Riemerge un particolare dimenticato. Il padre di Peppino, in seguito a un incontro con Badalamenti, si era recato negli Stati Uniti e, parlando con una parente, le avrebbe detto: prima di uccidere Peppino devono uccidere me. Il libro e il dossier vengono presentati alla magistratura e sulla loro base si richiede la riapertura dell'inchiesta. Il 1987 è l'anno della giustizia. Tano Badalamenti è condannato a 45 anni di reclusione per Pizza Connection. Nell'88 l'inchiesta sull'omicidio di Peppino si riapre. Il giudice Giovanni Falcone si reca negli Stati Uniti e interroga Badalamenti. Il 9 maggio dell'89 a Cinisi il Centro Impastato colloca una lapide sulla facciata della casa della madre di Peppino. A Giuseppe Impastato, assassinato dalla mafia il 9 maggio del 78. Il Centro Impastato ricorda il suo contributo di idee e di esperienze nella lotta contro il dominio mafioso. Siamo nel 1990 e si fanno sempre più insistenti le voci di un'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Peppino Impastato. Quell'anno il ministro dell'Interno Antonio Gava, rispondendo con 2 anni di ritardo ad una interrogazione dell'allora deputato di Democrazia Proletaria Guido Pollice, sostiene che non risulta che Impastato sia stato ucciso dalla mafia e che pertanto non spetta ai familiari l'indennizzo previsto per le vittime di mafia. Il Centro Impastato chiede le dimissioni di Gava. La battaglia tra giustizia e omissioni si fa sempre più incalzante. Nel 1992 il sostituto procuratore De Francisci archivia l'inchiesta, esclude la responsabilità di Badalamenti e si ipotizza quella dei Corleonesi, avversari di Badalamenti. Il Centro Impastato ribadisce la responsabilità invece di Don Tano Badalamenti. Nel 1994 l'avvocato dei familiari del Centro Impastato, Vincenzo Gervasi, presenta una richiesta di riapertura formale delle indagini. Si chiede che vengano interrogati sul delitto Impastato alcuni mafiosi collaboratori di giustizia, tra cui Salvatore Palazzolo, legato a Badalamenti. Nel 96 arriva una buona notizia. L'inchiesta si riapre formalmente, ma la madre di Peppino, Felicia, si rivolge al Presidente della Repubblica per farsi riconoscere l'indennità per le vittime di mafia. Nel 1997 il GIP del Tribunale di Palermo, Renato Grillo, emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Gaetano Badalamenti come mandante del delitto Impastato. Siamo nel 1998, Peppino Impastato è una vittima di mafia anche per lo Stato. Ci sono voluti 20 anni per capirlo, ma le cose in Italia funzionano così. Gaetano Badalamenti e Vito Palazzolo vengono rinviati a giudizio. Nel 2000 anche il Parlamento si muove. la Commissione parlamentare antimafia approva all'unanimità la relazione sul caso impastato presentata dal relatore senatore Giovanni Russo Spena, in cui si riconoscono le responsabilità di rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini sul delitto impastato. Il 5 marzo 2002 la Corte condanna il mafioso Vito Palazzolo a 30 anni di carcere per l'assassinio di Giuseppe Impastato. Il giudice a latere, Angelo Pellino, estensore della sentenza, scrive: sulle indagini grava l'intollerabile sospetto di un sistematico depistaggio, comunque di una conduzione delle stesse viziata da uno sconcertante coacervo di omissioni, negligenze e ritardi mescolati ad opzioni investigative preconcette che ne avrebbero condizionato ed alterato la direzione e lo sviluppo. È una sentenza importante perché riconosce il ruolo dei familiari, degli amici di Impastato, del centro siciliano di documentazione, che ha dato un prezioso contributo nel corso degli anni alla raccolta sistematica di un prezioso materiale informativo. Così è scritto nella sentenza. È l'11 aprile 2002, 24 anni dopo, pensate. Alle 17.15 a Palermo esce la corte. Ergastolo Adontano Badalamenti è il mandante dell'assassinio. Leggo un passo delle conclusioni della sentenza. È scritto: grazie alle dichiarazioni dei collaboratori non solo si è potuto restringere il cerchio della responsabilità alla cosca di Cinisi. Ma è rimasto anche accertato che Badalamenti Gaetano, avvalendosi delle prerogative di capo di questa famiglia, decise l'omicidio e la sua esecuzione con quelle particolari modalità, essendo il maggiore interessato sia all'eliminazione di Giuseppe Impastato che alla successiva messa in scena dell'attentato, cosicché il composito quadro indiziario, per la sua gravità, precisione e univocità, impedisce ogni altra lettura alternativa. Ma il boss Adontano Badalamenti non ci sta e si difende così durante una delle udienze principali del processo.
5: Il fatto che Peppino Impastato abbia detto che Gaetano Badalamenti gioca queste cose, a me non risulta assolutamente che una volta sola abbia menzionato il nome di Gaetano Badalamenti. Ma può essere che io non la conosco, sicuramente la Corte la conoscerà, presto o tardi. Chi ha detto Tano seduto, non mi pare che sia una parola offensiva se è riferita a me.
0: Lontano Badalamenti è morto il 30 aprile 2004. Era malato da tempo in modo gravissimo. Si è portato via, forse, anche alcuni segreti della mafia italo-americana, quella che ha ordinato l'uccisione di Giuseppe Impastato.
5: Quando è venuto il dottore Caselli, io ho detto al dottore Caselli che se era vero quello che Peppino Impastato era contro la droga e faceva comizi contro la droga, e se era vero questo documento che ho avuto dal Dipartimento di Giustizia americano, non lo sto facendo come hanno detto che ho fatto prima, che ho fatto così, sto facendo solo per far vedere alla Corte una copia di questo confermata dal Dipartimento di Giustizia americano, che me l'ha dato il Dipartimento di Giustizia americano, attesta che io sono stato il promotore di tenere la Sicilia fuori dalla droga e fuori dai sequestri. Se fosse vero questo, e Peppino Impastato parlava contro la droga, mi pare che eravamo nello stesso binario, se fossero vere tutte e due le cose.
0: Almeno giustizia è fatta, direte voi. È la vittoria degli amici più cari di Peppino Impastato e della madre Felicia. La loro forza, la loro perseveranza alla fine ha fatto la differenza. Va bene, direte voi, Don Tano Badalamenti. E il responsabile dei depistaggi scrive: la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giuseppe Impastato. È ancora tutto da scrivere il capitolo tra rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine. E quando finalmente lo si scriverà, si potrà vedere che è popolato da noti capi mafia che con le forze dell'ordine trattano, si accordano, fanno dei patti. Un doppio gioco, ma alla luce del sole. E appena in passato è stato ucciso dalla mafia politica, quella che non fa rumore, che si nasconde nei gangli vitali certe volte delle nostre istituzioni. Le sue idee, gli scritti, le poesie, qualcuno li ha raccolti davvero dopo la morte di Peppino Impastato. Un mare di gente a flutti disordinati si è riversato nelle piazze, nelle strade, nei sobborghi. È tutto un gran vociare che gela il sangue come uno scricchiolio di ossa rotte. Non si può volere pensare nel frastuono assordante. Nell'odore di calca c'è aria di festa. Appartiene al suo sorriso l'ansia dell'uomo che muore. Al suo sguardo confuso chiede un po' d'attenzione. Alle sue labbra di rosso corallo un ingenuo abbandono. Vuol sentire sul petto il suo respiro affannoso. È un uomo che muore. I miei occhi giacciono in fondo al mare, nel cuore delle alghe e dei coralli. Seduto se ne stava silenzioso, stretto a tenaglia tra il cielo e la terra e gli occhi fissi nell'abisso. E venne da noi un adolescente dagli occhi trasparenti, dalle labbra carnose, alla nostra giovinezza consunta nel paese e nei bordelli. Non disse una sola parola, né fece gesto alcuno. Questo suo silenzio e questa sua immobilità hanno aperto una ferita mortale nella nostra consunta giovinezza. Nessuno ci vendicherà. La nostra pena non ha testimoni. Lunga è la notte senza tempo, scriveva Peppino Impastato. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Non sarà il gelido vento a riportare la luce, né il canto del gallo nel pianto di un bimbo. Troppo lunga la notte, senza tempo, infinita. E poi ci sono le idee di Felicia, madre di Peppino Impastato. Un giorno in un'intervista ha detto: mi hanno domandato perché non si trasferisce. Io non mi posso trasferire in un altro paese. Ho tutto qua a Cinisi e poi devo difendere mio figlio. Al di là delle vicende giudiziarie, restano vive ancora oggi le parole e l'ironia di Peppino Impastato nella sua radio out. Era un ragazzo che non voleva essere un eroe, ma che oggi, a distanza di molti anni, rappresenta una figura limpida, coerente, ancora tutta da riscoprire nella lotta alla mafia e ai suoi rapporti con il potere politico.

0: Un bacione allora a tutti gli amici,
1: agli amici degli amici,
0: anche ai nemici,
1: anche ai nemici, sì, anche ai nemici,
0: gli amici e poi ancora agli amici.
1: È un augurone da Onda Pazza a tutti i candidati, perché tutti siano eletti.
0: Gli schizzi di Onda Pazza.
1: Noi ci auguriamo.
0: Ciao a tutti da Radio Out. Ciao.
1: Ciao.
2: Onda Pazza.

0: Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. E non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega? Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? Di questo Peppino impastato. Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura. Perché ci dà sicurezza. Perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, sei stato un nudo mescato con niente.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Benvenuti, benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano. Questa è una trasmissione che vuole raccontare il mondo del carcere, facendolo però narrare direttamente dalla voce dei detenuti, che ci racconteranno come sono entrati nel mondo della devianza, ma come sono poi riusciti anche ad uscirne. Ci racconteranno che cosa significa oggi il carcere. Mi accompagnerà in questa avventura il professor Iuri Aparo, psicoterapeuta che lavora ormai da 46 anni nelle carceri, che 28 anni fa ha dato vita al gruppo della trasgressione. Ne parleremo, professore.
3: Grazie, sì, molto volentieri, grazie per l'accoglienza.
2: E abbiamo con noi questa sera anche Adriano Sannino.
4: Ciao a tutti.
2: Allora, Adriano Sannino, napoletano, ha 53 anni, è stato detenuto nel carcere di massima sicurezza di Opera a Milano per 25 anni, dove ha finito di scontare la sua pena. Gli ultimi 5 anni in regime alternativo. È stato per anni al servizio del clan della Camorra di San Giovanni a Teduce, nella periferia di Napoli. È entrato in cella nel 2000 per l'omicidio del boss Salvatore Cuccaro, che nel 1996 ha poi innescato una guerra nella città partenopea. Nel 2012 però è entrato a far parte del gruppo della trasgressione, proprio del professor Iuri Aparo, psicoterapeuta in servizio presso il carcere di massima sicurezza milanese di Opera. Il gruppo è nato nel carcere di San Vittore per volontà dello stesso professore nel 1997. Sannino ha iniziato quindi un percorso di recupero delle proprie responsabilità, ha iniziato a studiare e oggi ha costruito una nuova esistenza. Lavora, è sposato e ha una figlia che adora. Allora, Adriano Sannino, ci può raccontare, può, diciamo, identificare le circostanze, le relazioni, le emozioni che hanno contribuito a farla entrare nel mondo della devianza? Quanto ha contato in quel momento la rabbia che forse lei aveva dentro?
4: Sì, la rabbia ha contato moltissimo, perché quando si è arrabbiati non c'è la possibilità di scelta. Cioè ti abbaglia talmente tanto che ti fa scivolare negli abissi. Io penso, quando la rabbia che avevo dentro nel percorso della giovane età con mio papà, e lì mi sono, quando uscivo fuori casa, mi sono fatto ammaliare di quei disvalori, che cosiddetti, della mala vita. Però non è che dal subito, è perché la rabbia esce fuori, allora cerchi degli appigli nei compagni, e questa cosa, o si ha la fortuna di trovare dei compagni già vecchi, dico io, oppure dei compagni che purtroppo hanno già anche loro un degrado alle spalle, così come mi hanno fatto degradare anche a me.
2: Professore Aparo, quello che sta raccontando Adriano dice che c'è un alveo sociale che incide, no, nella costituzione, nella formazione di questa rabbia che poi si trasforma in appartenenza, in devianza vera e propria.
3: Certo che sì. Io comunque avrei piacere che Adriano, che peraltro sa quali sono gli obiettivi del gruppo della trasgressione, ci aiutasse ancora un po' a identificare se l'ingresso nel mondo della devianza è stata una cosa graduale, avvenuta a poco, oppure improvvisa.
4: Non è all'improvviso, ma è gradualmente. Si inizia a scivolare, che poi diventa un'abitudine, se posso dire così. È come mi faccia passare questo raffronto che voglio fare. Tipo che io prendo l'autobus alla mattina, una volta non pago il biglietto, la seconda volta non pago il biglietto, poi per me diventa un'abitudine non pagare il biglietto.
3: Sì.
4: Così è come nella mala vita. Nella mala vita a me è successo che io ho conosciuto, cioè, un mio coetaneo che era un mio compagno, ritenevo un mio compagno, che il suo papà era un malavitoso del quartiere, il boss del quartiere. E io uscivo con lui, però io andavo a lavorare. Frequentavo questa persona finché all'età di 16-17 anni, però io lavoravo sempre e lui invece no. Poi nel 93 uccisero il padre e io sono andato lì a dargli le condoglianze, e da lì ho visto un mondo dietro, che andavano persone poco raccomandabili a fargli le condoglianze. Però io mi sentivo di stargli vicino, perché lo vedevo in difficoltà. Lui con me ha pianto pure, questa persona che aveva perso il padre. E da lì andavo quasi tutte le sere, dai, vieni qua, vieni a trovare, perché non mi fido di queste persone, di te invece di sì. E poi da lì è iniziato tutto un percorso, che lo andavo a prendere, andavamo a ballare.
2: Scusami, c'è stato un... cioè, l'ingresso poi nel mondo della camorra è stato un ingresso graduale, o c'è stato un momento in cui, come dire, si è scatenato in te il desiderio di far parte di questo mondo? Cioè, che cosa lo ha determinato?
4: Determinate che mi sono trovato in un giorno in una macchina e delle persone uccidevano un avversario. Lì non ho potuto più scegliere, cioè mi sono trovato a commettere un omicidio, ad essere presente in un omicidio, anche se non l'ho fatto io, non l'ho deciso io, non sono stato io, però era una macchina dietro che davanti facevano questo omicidio. Da lì sono successi degli episodi che mi hanno fatto degli agguati nel mio negozio, perché avevo un negozio di lampadari a Corso San Giovanni a Teduccio, e ho avuto paura e mi sono trovato a stare vicino a lui, perché lui mi ha detto a me poi, dice, di sicuro non puoi stare più nei negozi perché ti ammazzeranno. E poi è avvalso che hanno minacciato i miei, dicendo che se io non andavo fuori mi uccidevano allora i miei familiari. A questo punto qua mi sono trovato e dico, no, dentro di me non ci so che voi mi ammazzate i miei genitori. E ho iniziato a fare il camorrista, cioè a togliere la vita a queste persone che mi volevano ammazzare.
2: Professore, che cosa ci ha appena raccontato Adriano Sannino? Cioè, l'ingresso nel mondo della devianza non è figlio, come nella iconografia cinematografica, di un momento in cui una persona deve essersi punciuta, o in cui, cioè, entra a far parte attraverso una serie di rituali, ma in questo caso è figlia di una serie di relazioni che lui ha sviluppato.
3: Sì, sì, il caso di Adriano ha una sua peculiarità, una sua specificità, che è quella che ha detto, cioè l'amico. Però tendenzialmente c'è un ambiente che ti motiva ad arrivare in fretta da qualche parte, perché è un ambiente nel quale non ti senti nessuno. Nel caso di Adriano c'è stato qualcuno che, intanto che gli chiedeva aiuto, gli permetteva di sentirsi qualcuno. E però in quel mondo sentirsi qualcuno significa fare ogni giorno un passo in più verso la devianza, con la conseguenza che a un certo punto sono i passi, cioè i reati che hai già commesso, che ti danno l'identità del criminale. Di solito si pensa che un criminale commette i reati. Una prospettiva che adotto io è che la consuetudine al reato ti rende criminale, cioè ti dà l'identità del criminale, che è quella che poi ti permette di fare altri reati. Quindi sostanzialmente si comincia da ragazzi in cerca di una identità, di un potere, di una rilevanza che non si ha nel proprio ambiente, ma che nel mondo criminale ti viene offerta abbastanza facilmente per poterti utilizzare come manovalanza per gli interessi del boss di turno.
2: Adriano Sannino, quando si è reso conto di essere diventato un uomo che apparteneva davvero, che aveva l'identità ormai del camorrista? Quando ha capito di poter esercitare quindi una forma di potere, e come lo ha vissuto interiormente questo potere che lei poteva gestire attraverso l'uso anche delle armi, immagino?
4: Sì, purtroppo ancora oggi penso, e non mi va giù questa cosa, come ho potuto fare tutto quello che ho fatto. Quando mi sono sentito un camorrista, da quando ho commesso il primo omicidio, da lì, quando poi sono tornato dopo diversi giorni in quel labirinto che dove stavamo noi, il quartier generale della Camorra, tutti mi acclamavano, per cui lì mi sono sentito, dico, ma che cos'è qua? Allora mi sono sentito di avere potere anche attraverso delle armi, perché quando non c'è le armi non hai potere nella Camorra, per cui tutti si rifanno dietro alle armi. Però mi sono sentito lì perché poi venivano persone che volevano parlare con il mio capo e anche con me che stavo lì, e per cui si facevano sempre malaffari e volevano, però comunque tenevano anche in mente a me, dice sì, beh, però Adriano, fai andare Adriano, perché avevano come questa fiducia che io andavo, facevo quello che dovevo fare e tornavo a casa. Per cui mi sono sentito un delinquente in quelle circostanze.
2: Ma cosa si prova nel momento in cui, la prima volta che ha sparato, che cosa ha provato? Se c'è stata una reazione emotiva in quel momento?
4: In quel momento la reazione emotiva qual era? Lo dico con vergogna, che ho esultato perché quelle persone mi volevano ammazzare a me. Allora ho detto, io ce l'ho fatta ad uccidere te. Però poi, quando ho visto mio padre, che lui non me l'ha mai detto, però ha capito la strada che avevo preso, negli occhi suoi spendi, per dire, ho perso questo mio figlio, l'ho perso, ho avuto quell'attimo dentro di che cazzo ho combinato, dove sto andando. Però poi lì la cosa più brutta è che ti fanno sentire importante, come ha detto il prof, ti fanno il potere che hai di decidere quello, così vai a prendere a quello, portalo qui, ci sono delle persone che lo vanno a prendere, te lo portano, oppure tu ci vai direttamente e tremano di te, perché dici, questo mi ammazza se dico di no. Per cui ti faceva sentire importante. E la cosa ancora più brutta di questa cosa qui, che ancora oggi ne risento e sto male, è quando che moriva qualcuno si brindava, come ha vinto in Napoli contro l'Inter, dico, abbiamo il brindare, cioè festa, oppure l'Inter con il Milan, quando è una cosa bella, cioè lì si brindava di una morte di una persona, per cui dici, dove siamo arrivati, negli abissi. Però questo non è che l'ho pensato all'epoca, l'ho pensato dopo un lungo percorso con il dottor Apare, che io dico sempre che quando andavo a fare questi incontri con il gruppo della trasgressione, che ogni mercoledì veniva nel carcere di Opera, ci buttava dei sassolini dentro e si alzano, sai, quando ti metti a riva mare vedi quelle ondine che si alzano, così quando andavo in cella si andava, ti andava a toccare tutti quei punti, dice, cazzo, ma sei uno stronzo, sei stato un pezzo di merda, sei stato tu che sei... cosa che manca a volte.
2: Siamo poi in un secondo momento in questo passaggio. Professore, quello che emerge con chiarezza da questo racconto è che la manovalanza armata della criminalità organizzata, che poi in qualche modo col tempo assume anche un potere, viene alimentata dall'esercizio di una identità che è rafforzata dal potere dell'esercizio criminale, cioè il fatto di poter sparare, uccidere, in qualche modo genera questa consapevolezza distorta di poter esercitare il diritto di vita e di morte anche sulle altre persone. Ed è questo che progressivamente porta le persone a deviare e a entrare nel mondo appunto della devianza.
3: Sì, è questo.

0: E però per lo studio che faccio io e per quello che pretendo dalle persone con cui ho costruito il gruppo della trasgressione, a me interessa anche vedere come nella esagerazione della vita criminale ci sia la possibilità di comprendere come anche nella vita normale ci sono gli stessi meccanismi, ma in misura ridotta. Intendo dire questo. Nel mondo criminale, nel mondo del reato, il potere e l'eccitazione sono elementi assolutamente centrali che riducono la possibilità di essere coscienti. Io sto parlando per comprendere, non per giustificare, deve essere chiaro. Quindi quando dico che l'eccitazione riduce la possibilità della coscienza, non lo dico per avere una parola di comprensione o di giustificazione nei confronti del criminale, ma lo dico perché in definitiva questi stessi meccanismi riguardano anche le persone che conducono una vita normale. Più si è eccitati, meno si è sensibili al dolore proprio e altrui. Il pugile sul ring non si accorge nemmeno, non prova la sofferenza quando riceve un pugno che proverebbe se fosse seduto su una sedia. Quindi sostanzialmente io desidero sottolineare la relazione che c'è tra l'eccitazione di fare cose, di avere comportamenti che ti fanno somigliare a chi può distribuire la vita e la morte, cioè come dire quasi Dio, ok? Quindi desidero evidenziare la correlazione che c'è tra questo tipo di eccitazione e il fatto che in questa eccitazione la coscienza progressivamente deve essere messa da parte, e tu lo fai senza quasi accorgertene, e però un bel giorno ti ritrovi appunto a brindare. Ma quello che ha appena detto Adriano, brindare dopo un omicidio, è da una parte quello che fa sentire alle persone che siamo nella nefandezza più assurda, ma dall'altra questa nefandezza è quello che permette di mandare via la coscienza, di escluderla, proprio di escluderla, di metterla fuori dalla porta.
1: Adriano, vorrei provare ad approfondire su questo tema, cioè sul tema dell'eccitazione, il ruolo che per chi vive la devianza, per chi commette reati, gioca la droga. E c'è stato un momento in cui tu nella tua vita hai impattato il mondo della droga, ha inciso l'uso delle sostanze stupefacenti sulle azioni, sugli omicidi che tu hai commesso, oppure no, nel tuo caso?
2: Allora, sì, ho usato la cocaina, però dico purtroppo, e anche forse per fortuna, quando sono andato a fare le reati, dico purtroppo perché non usavo la droga, per fortuna per gli altri, perché chi usa la droga in quelle circostanze lì già si è l'eccitazione, la pazzia a mille, può darsi che avrei potuto uccidere chissà quante persone per sbaglio, perché magari sparando a delle persone potevano andare di mezzo, e per mia fortuna non è successo mai questo, che persone che non c'entravano nella malavita, cioè dico bestie con bestie, perché mi ritenevo una bestia e andavo a cercare le bestie come me. Però la droga, per esperienza vissuta anche con i compagni, è un disastro ancora di più. A me dove ha giocato di più? Ha giocato come l'eccitazione, come dice il prof, che noi abbiamo fatto anche un convegno sul virus delle gioie corte, cioè quell'eccitazione effimera che ti dà e finisce lì, e tu cerchi quell'eccitazione sempre di più a commettere sempre più cose più gravi. Cioè io adesso mi rubo la bottiglia d'acqua, domani voglio prendere due, ancora per sentire quell'eccitazione ne prendo una cassa. Cioè io ho fatto un omicidio, cerco di fare un omicidio più eclatante, così la gente ti acclama di più per quella cosa.

cose più effimere. E questa è la cosa più brutta nelle emozioni che io provavo quelle cose lì. E poi mi sentivo un onnipotente, come a volte il proprio

0: appartenente alla Camorra, quel gruppo come agisce per ottenere l'esercizio di un potere che diventa sempre più ampio sul territorio e combatte altri gruppi altrettanto camorristi che cercano di avere il controllo a loro volta del territorio? È una guerra tra bande?
1: Certamente è una guerra tra bande, è proprio così. Purtroppo a volte dico io come il quartiere me l'ha lasciato mio nonno, eppure se me l'avesse lasciato mio nonno in eredità il mio quartiere, chi sono io a fare la guerra o a uccidere una un altro se si vogliono rubare la mia macchina o vogliono possedere il mio, una casa nel mio palazzo? Purtroppo è così, ci sono delle bande di quartieri che a sua volta si cresce perché magari tu arruoli sempre più persone e ci sta chi c'ha 30, 40, 50, 100, queste cose qua, ci c'ha più soldi e dette più potere. Oppure uno del quartiere più del vicinato, per i limitrofi, entra nel tuo quartiere, tu dici ma chi sei tu? Come io entro in casa tua e dico adesso qua comando io, mi prendo la tua camera da letto, dici ma chi sei tu? Però tu hai i tuoi modi. Dire guarda, lei che fa qua? Chiamo la polizia e la faccio venire. Lì si usa la forza, prendi, dici quello devo morire.
0: Queste sono le regole. Abbiamo ancora un minuto, professore, poi entriamo più approfonditamente sul come lei ha operato con i detenuti che hanno commesso reati come quelli che ha commesso Adriano per cambiare il loro comportamento in termini di coscienza. Mi fa proprio una pillola sull'importanza di arrivare alla coscienza di queste persone.
2: La pillola è data dal fatto che io cerco di valorizzare il più possibile le qualità delle persone, per esempio di Adriano, al quale non nascondo di volere anche bene. Cioè io faccio in modo che delle persone vengano fuori le qualità e lascio che siano loro a maturare dentro di sé la voglia di sentirsi colpevoli. Se tu fai sentire colpevole le persone dall'esterno, le persone respingeranno la tua critica. Se tu le valorizzi e le ami e le guidi, saranno loro stessi a sentirsi colpevoli da sé.
0: Allora, nella seconda parte entriamo proprio su questi temi con tutti e due i piedi.
3: Sono le 10 e 23 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci a Delitto e Castigo, Max Rigano con il professor Yuri Aparo. Abbiamo qui un ospite, un ex detenuto, Adriano Sannino. Riprendo proprio da lui. Adriano, riprendendo appunto da dove abbiamo lasciato, oggi chi ha il timone delle tue scelte? Perché tu ci hai raccontato che ad un certo punto, quando si entra in un ambito come quello della Camorra, non sei più tu a scegliere. Oggi com'è invece?
1: Mi viene da sorridere dire in prima battuta c'è la mia figlia Aurora.
0: È lei che...
1: è il timone delle mie scelte. O meglio, incide tantissimo oggi nelle mie scelte Aurora. Però mi sento di poter dire che ce l'ho io adesso. Cioè delle scelte... Perché dico...

0: mi sento di poter dire, perché ho avuto un insegnamento dal dottor Aparo che adesso dico: non voglio fare il santo perché non lo sono e non lo voglio diventare, però già una cosa che mette in paura all'altra persona mi fa suonare quei campanelli all'interno, per cui è come avessi un antifurto incorporato. Allora dico: il timone ce l'ho io, e di scegliere il più bene possibile. Poi anche se tu sei lucido, si può sbagliare, però adesso se sbaglio è che dico: questa settimana abbiamo speso un po' di più, non posso arrivare a fine del mese. Non è come una volta dico: ah, questo ha fatto questa scelta e muoiono due persone, oppure ho fatto un'altra scelta, perché purtroppo sono drastiche queste cose che ho fatto. Ho il nero o il bianco, o il solo o il vuoto, per cui adesso sono ponderato e non scelgo più per me stesso, perché davanti a me non c'è nessuno. Adesso quando scelgo, da me ci sono tante persone, cioè c'è il mondo, sono io al centro, però ci sono altre persone. Prima invece ci stavo solo io, a fianco a me nessuno.
1: Ecco, professore, il concetto di coscienza nasce probabilmente da questa consapevolezza, cioè dal fatto che si comprende che la vita è fatta di relazioni con le altre persone, e che queste relazioni definiscono la crescita adulta e consapevole di una persona. Ha lavorato su questi meccanismi per restituire questa coscienza ad Adriano?
2: I meccanismi, oltre a quello che dicevo prima, cioè della valorizzazione delle qualità e delle risorse, sono quello che Adriano ha detto con grande semplicità e chiarezza. Lui ama sua figlia, siccome io lo conosco so che non ama solo sua figlia, ma amare qualcuno significa responsabilizzarsi nei confronti del bene di questa persona senza che la responsabilità ti pesi. Mentre invece nel periodo della vita criminale non si hanno responsabilità, non si vivono responsabilità, quindi non c'è la percezione della propria responsabilità nei confronti degli altri, non c'è la percezione del futuro, non c'è l'esigenza di costruire un mondo, un ambiente nel quale ci sia spazio nel presente e nel futuro per te e per le persone che ami. Oggi invece Adriano pratica nel presente sacrifici e lavoro e ha nelle persone che ama delle persone che gli ricordano che esiste un futuro che lui sta costruendo. Nell'epoca in cui commetteva reati, lui, come tutti, al futuro non sapeva pensare, quasi non poteva pensare, perché l'eccitazione di cui parlavo prima annebbia non solo la percezione delle proprie responsabilità, ma annebbia anche la percezione del futuro.
1: Adriano, vorrei parlare un attimo del tuo rapporto con il sistema penitenziario, cioè la tua vita in carcere, perché immagino che durante la tua carcerazione tu abbia incontrato numerosi operatori penitenziari. Puoi provare a riassumere quello che, alla luce della tua esperienza, dovrebbe accadere all'interno di un istituto penitenziario per motivare i detenuti e cercare attivamente l'esperienza di rinnovamento che hai vissuto tu?
0: Sì, volevo fare un passettino subito indietro. Quando il prof dice le persone che amo, perché io mi sono fermata da Aurora, però io ho una compagna che amo tantissimo, perciò il prof dice che mi conosce, e la mia compagna ha tre figli, per cui c'ha anche un'altra, non è che non voglio bene i maschi, anzi voglio bene a tutti, però c'è un'altra signorina che si chiama Sofia, che per me, prima che nascesse Aurora, mi ha fatto vivere quell'emozione di mettermi a giocare con lei, facendo cioè capriole, mettendomi a testa in giù, piedi in alti, a ballare con lei, mi facevo truccare, cioè queste emozioni che vivo un padre che adesso le vivo, però me l'ha fatto vivere prima Sofia. Detto questo, vivo dei sacrifici, ma mi sento protetto, mi sento accudito, mi sento che ho un senso del futuro che è la mia famiglia, per cui è Francesca e i quattro figli. E poi ci sono anche altre persone.
1: Non ti sei sentito, mi viene spontaneo domandartelo, quando eri giovane, quando eri ragazzo, non ti sei sentito adeguatamente accudito?
0: No, se facessi un passo indietro griderei accuditemi, acchiapparmi, accuditemi, sentitemi. Purtroppo non mi sono sentito perché ho avuto il mio papà che non era un camorrista, però era un camionista e non stava mai in casa. A volte lo vedeva anche dopo 10 giorni mio papà, perché faceva all'estero, viaggiava, era giovane anche lui. Eravamo una marea di figli, perché sono 6 fratelli, per cui mio papà lo vedevo poco. Mia mamma combatteva con altri figli, però a me anche la realtà, questa non è una giustificazione, perché comunque una terza via c'è sempre, una scelta c'è sempre. Quando uno dice ma la porta qua non c'è, no, se ti metti a cercare, a pensare, la troverai una forma di uscire da questa stanza. Per cui io non ho avuto quella capacità. Diciamo che quella capacità l'ho avuto grazie anche al prof, perché non lo so se non aveva avuto la fortuna di finire a Opera e conoscere il dottor Aparo.
1: Tu sei stato nel carcere di Opera.
0: Sì, sono stati diversi carceri brutti. I carceri sono brutti ovunque.
1: Ecco, parliamo del tuo rapporto con la carcere.
0: I carceri sono brutti ovunque, però la differenza sono 4-5 carceri in Italia. Qui a Milano sono Opera e Bollate, ma altri carceri non lo so.
1: Ma perché il carcere di Opera e di Bollate sono meglio di altre carceri? Nelle altre carceri cosa non funzionava?
0: Direi che ti fanno sentire meno freddo. In che senso? Dico freddo perché lì è il ferro. C'è più umanizzazione, c'è più umanità nel carcere di Opera. Nel carcere di Opera ho conosciuto il dottor Aparo, che lui non è ateo, il dottor Aparo. Però io mi viene in mente di che sempre fa cose che fanno i cristiani, cioè portare le persone a essere in comunità e a volersi bene. Per cui nel carcere di Opera ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Aparo e anche la fortuna di conoscere un direttore che, dico io, avevo gli attributi grandi, anche un comandante che avevo gli attributi grandi, che hanno permesso anche al dottor Aparo di fare un progetto insieme e di sviluppare i progetti del dottor Aparo e far sì che nel carcere di Opera delle persone come me, che erano condannate all'ergastolo, che avevano commesso reati per la mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita e quant'altro di più, di avere quel scongelamento di quella coscienza che noi avevamo azzittito. Io dico che l'avevamo congelata e non l'avevamo bruciata, altrimenti io non stavo qua oggi a parlare con te, ma bensì l'abbiamo scongelata. E questo dobbiamo dare merito a dottor Aparo, perché ci ha portato a farci sentire delle merde, ma dall'interno di noi, a capire, no? Che lui ci dice come purtroppo avviene nel mondo carcerario. E non critico il mondo carcerario, perché c'ho tante persone che adesso conosco e ritengo mie amiche, anche se da parte degli agenti penitenziari è impossibile avere un amico ex detenuto. Però con certe persone l'ho ospitata anche a casa mia a mangiare e li conosco in mezzo alla strada e ci prendiamo il caffè insieme. Sto parlando di operatori penitenziari, per cui ti fanno sentire lì, ti dicono tu sei una merda, io sono buono. Allora a quel punto lì, dentro di te, uno che ha commesso dei reati più brutti dice ma chi sei tu? Chi cavolo sei tu? Tu sei uno scemo. Ma quando una persona ti accoglie e ti fa sentire che tu sei uno stronzo, che hai sbagliato tu, non gli altri, a quel punto là dice aspetta un attimo, ma sono io che ho sbagliato. E poi anche se un operatore penitenziario o uno che lavora nell'ente del carcere, ma anche nella società civile, commette delle cose, abusi di potere o qualche reato, non è che tu mi dai uno schiaffo di un cazzotto, oppure tu mi butti giù dalla sedia e ti ammazzo. Cioè, è una cosa che tu hai sbagliato. Ne parliamo e cerchiamo di migliorarci. Ecco, ti fa sentire stronzo e non ti dà più l'alibi che gli altri sono sbagliati e che tu sei buono. Per cui io nel mondo carcerario porterei l'umanità, cioè che deve essere umano, devi far sentire a quella persona, o deve accogliere come ha fatto il dottor Aparo. Il dottor Aparo è stato bravissimo ed è bravissimo a farti valorizzare che tu hai all'interno, che sai fare un qualcosa, che sai fare te lo valorizza. A volte anche negli educatori c'è quella cosa che tu sei nulla, io ho studiato, tu sei una feccia dell'umanità, però sto qua, devo fare il mio mestiere e tu no. Allora quando senti quelle cose, dentro di te le barriere non vanno giù.
1: Professore Aparo, quello che ha appena raccontato Adriano ci dice che ciò di cui i detenuti hanno bisogno, soprattutto nel momento in cui cominciano un lento percorso di recupero di sé, nell'ottica di una ipotesi di carcerazione intesa come quella di recuperare il detenuto e non di lasciarlo morire in carcere, lui dice c'è bisogno, e io ho percepito, dice, l'umanità come elemento che mi ha permesso di guardarmi dentro, di capire quello che sono stato, cioè comunque una persona che ha fatto errori gravissimi, ma questo ha smosso qualcosa dentro di me. Come ha innescato questo lento processo di coscienza di cui ha parlato Adriano?
2: Ma io innanzitutto in giocoso dissenso da Adriano dico che la caratteristica che tra di noi e all'interno del gruppo è sempre presente è quella della autenticità piuttosto che della mia umanità. Poi sarò anche umano, ma non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è sviluppare con le persone una relazione che giorno dopo giorno porti le persone ad avere voglia di cercare se stesse e la propria storia. Certo, prima ho anche detto che amare le persone è un ottimo metodo per fare in modo che le persone possano loro vivere il lusso di sentirsi colpevoli. Se una persona non si sente amata, questa persona non ha la possibilità di sentirsi colpevole. Quindi, diciamo, la dedizione e il sudore alle persone è irrinunciabile, sono elementi irrinunciabili. Però un altro elemento importante è anche quello di facilitare il cammino verso la ricerca di se stessi, e questo lo puoi fare parlando con le persone non in relazione al potere, ma in relazione alla curiosità che tu hai nei loro confronti. Tante volte il detenuto vede nell'operatore non una persona che lo cerca, ma una persona che deve decidere se lui può uscire o non uscire dal carcere. Al gruppo della trasgressione, invece, l'elemento centrale è la ricerca. E quando la ricerca diventa proprietà del detenuto, abbiamo già fatto oltre il 50% del percorso.
1: Ricordiamo che il gruppo della trasgressione nasce 27 anni fa, lo abbiamo detto inizialmente. Questo gruppo però è composto non soltanto, diciamo, dallo psicoterapeuta e dai detenuti, perché ci sono anche altre persone che ne fanno parte e che svolgono un ruolo importante. Mi può sinteticamente dire questo? Perché voglio subito sentire Adriano sul vissuto.
2: Sì, le persone che sono familiari di vittime di reato, studenti universitari che fanno tirocinio e comuni cittadini contribuiscono ad alimentare questo clima di ricerca. Cioè, al gruppo della trasgressione, lo dico con nettezza, l'imperativo è cercare, e gli studenti sono abituati a cercare, sono abituati a studiare, e i familiari delle vittime sono persone che a loro volta hanno bisogno di tentare di comprendere come diavolo è stato possibile che qualcuno abbia ucciso la mamma, la figlia, la sorella. Quindi al gruppo della trasgressione si cerca, e vediamo come, ecco, l'ha vissuta lui.
1: Adriano, intanto

0: Vorrei chiederti, visto che poi tu con il gruppo della trasgressione vai anche nelle scuole, no? E tu contribuisci a individuare, a recepire chi sono quei ragazzi più problematici che potrebbero potenzialmente entrare nel mondo della devianza. Intanto ti chiedo, come li individui? Cioè, cosa fa scattare in te questo meccanismo per cui percepisci che qualche ragazzo potrebbe avere o qualche ragazza potrebbe avere dei problemi, e cosa fai quando questa situazione si genera?
1: Innanzitutto, quando andiamo nelle scuole è nostro dovere metterci a nudi e far arrivare quelle che abbiamo fatto nel passato, a far sì che non ci sia un altro Adriano. Lo vediamo subito, perché vediamo che questi ragazzi attirano attenzione facendo i bulli, cioè giocare con un suo amico a fianco, prendersi tipo il cappello, ce lo toglie, queste cose di bullismo che si usa anche nelle scuole, per cui attiriamo subito e ci sediamo vicino a loro, oppure cerchiamo di farci credere che noi siamo i migliori, perché loro possono attirare dai detenuti e dal delinquente. Allora ci facciamo credere questo e poi ce lo smontiamo, che abbiamo quella cosa di dire noi eravamo dei miti, per dire loro pensano che noi siamo dei miti, però ci facciamo credere che siamo stati delle merde, siamo stati. Allora in primo momento li acchiappiamo nella rete, si dice, poi ne parliamo e con noi abbiamo quella facoltà, o perché siamo ex detenuti o perché carcerati o quant'altro, però i ragazzi si aprono con noi e poi noi la raccontiamo al dottor Aparo tutte quelle che ci dicono, per cui i ragazzi ci hanno raccontato che hanno fatto usi di droga o fanno usi di droga, oppure hanno fatto qualche rapina o che nessuno li ha visti, per cui queste cose qua ce la raccontano a noi e non all'insegnante.
0: Che cosa c'è di diverso oggi nella tua vita rispetto al passato?
1: Che cosa c'è di diverso? C'è un mondo, perché non vivo più quella vita lì. Io anche quando a volte si dice il mondo carcerario, ero all'esterno del carcere, ero un detenuto, perché mi ero costruito da solo un carcere dentro di me. Poi sono andato in carcere, mi hanno incarcerato, allora dico sono detenuto di mente e di fisico. Poi, conoscendo al gruppo, mi sembra un po' paradosso, ma essendo in carcere non mi sentivo più carcerato, perché erano cadute quel carcere dentro di me.
0: Ecco, quando tu ti sei sentito libero?
1: Allora mi sono... La scintilla vera e propria dentro di me è successa nel 2005, perché ho perso il mio papà per un infarto. Ero detenuto nel carcere di Trapani. Lì ho avuto quella... dentro di me quei attimi che ho perso mio papà, mi è mancato veramente tutto, cioè mi sono sentito mancare il terreno sotto i piedi, ho detto perdo tutto alla mia famiglia e ho sentito un dolore tantissimo, anche non l'ho sentito quando andavo nelle aule giudiziarie e avevo l'ergastolo, quando è morto mio papà, e là facevo lo spavaldo, quando è morto mio papà mi sono sentito proprio mancare, però non ho avuto quella forza di reagire, perché il mondo del carcere ti opprime, cioè ti addosso altre bande, devi far vedere sempre che tu indossi delle maschere perché sei il forte, il duro, ma dentro di te ci sono molte, molte fragilità. Poi ho avuto la fortuna di andare nel carcere di Opera e lì conoscere il gruppo della trasgressione. Io dico il gruppo della trasgressione perché fanno parte, però principalmente il dottor Aparo, poi tante altre persone che hanno fatto sì a pezzetto, che hanno composto quel puzzle, che mi hanno reso questa persona che sono oggi. Per cui ho avuto questa fortuna di conoscere e di andare lì. E adesso vado nelle scuole, racconto prima a quei ragazzi che è dentro di me, perché c'è sempre quel ragazzo dentro di me, cerco di cullarlo, di coccolarlo e far sì che altri ragazzi capiscono, non dare insegnamenti, perché qua non siamo per dare insegnamenti e insegnare niente a nessuno, specialmente io, però portare la mia immagine e dire guarda, mettiamoci dall'altro lato, noi siamo andati anche nel carcere di San Vittore, che avevamo un progetto prima in tutta Italia, che ex detenuti con il dottor Aparo a fare gli educatori all'interno del carcere e incontrare i nuovi giunti, cioè i ragazzi che venivano arrestati per la prima volta, e a volte dico facciamo il cambio della serie, ti metti di qua come una fortuna per due e io mi metto di là.

0: Guarda, aveva avanti che sono entrato in carcere che avevo 24 e ne ce n'ho 50. Vedi un po' così.
1: Senti, ma il cambiamento è improvviso o è progressivo, quindi?
0: No, non è vero. Non, io ci credo a qualcosa che sta lassù, ma non si vedono le Madonne. Cioè, non vedi Gesù o la Madonna che dici vieni qua dalla sera alla mattina, anche se io credo che c'è qualcosa lassù. Però il cambiamento è... Si inizia, mi viene sempre una frase in mente del dottor Apare, che uno come noi, cioè uno, c'è il ponte di Brucoli per tenerli in piedi, c'è una squadra che inizia dall'inizio, va alla fine e dalla fine va un'altra all'inizio, sempre, cioè bisogna fare manutenzione, non è che dico oggi io ho bisogno sempre delle stampelle, ma ho bisogno ogni tanto di mettermi in moto e fare un po' di manutenzione, per cui capire dove ero e dove sono e dove voglio andare, per cui c'è di mezzo, però è una cosa gradualmente, non è che la sera per la mattina io già ho fatto tutto, dico ah, adesso sono santo, no.
1: Professore, abbiamo meno di 2 minuti, questa manutenzione come si svolge? Attraverso le relazioni che persone come Adriano hanno con i membri del gruppo, e di fatto nelle carceri questo incontro è, diciamo, propedeutico al cambiamento della coscienza del detenuto.
2: 2 minuti, dico che occorre lavorare sul potere, come nel Medioevo si faceva con la pietra filosofale. Occorre che il potere di fare inginocchiare diventi nella testa delle persone il potere di far crescere. È una frase un po' troppo ad effetto, la dico in modo più umile. Quando si è nella criminalità, l'eccitazione e l'identità sembrano... Sembra che te le dia fondamentalmente il fatto che tu puoi correre a 240 all'ora, il fatto che tu puoi spendere 2000 euro al night, eccetera. Oggi per Adriano e per i componenti più validi del gruppo della trasgressione, il potere è quello di far crescere le persone. Per cui quando un momento fa lui parlava di quello che fa nelle scuole, nelle scuole accade questo, che i ragazzi, gli adolescenti sono attratti da una persona che ha ucciso, ma la persona si presenta come una persona che ha l'ergastolo, ma nel giro delle 2 ore che dura l'incontro non diventa più la persona che ha l'ergastolo, ma diventa la persona che ti fa crescere, ti fa comprendere, mettendo nelle tue mani la sua vita e il suo lavoro.
1: Bene, abbiamo ultimato la nostra prima trasmissione di Delitto e Castigo. Ringrazio naturalmente il professor Iuri Aparo.
2: Beh, grazie per l'ospitalità.
1: E naturalmente ringrazio Adriano Sannino per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi che mi avete dato questa possibilità di essere qui oggi.
1: E naturalmente ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente ci risentiamo la prossima settimana.
3: Delitto e Castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e Castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast. Il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 11:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: È la sera del 9 ottobre 1963. I programmi televisivi si interrompono. Sullo schermo appare un giornalista concitato. Notizie grame vengono da Longarone, nord-est Italia. Basta uno sguardo e nelle case, nei bar, piomba il silenzio, lo sgomento. Si sta davanti alla televisione come tutte le sere, ma le immagini in bianco e nero di Rangers Glasgow, Real Madrid, diventano veramente piccole davanti a quella notizia. Ci si sente più soli, forse vulnerabili. Il tempo a Longarone si ferma alle 22:39 del 9 ottobre 1963, come il regista Renzo Martinelli documenta nel film Bayonne.
4: Lo senti, adesso si è fermato anche il vento.
5: È buio anche fuori! Dai, la luce! Ma mia, luce è tutto il paese!
6: Temporale, un temporale.
5: Avete sentito? Ma guardate! Lassù! Lassù! Guarda! Lassù! Guardate! Guardate! Cos'è? Si spegne! Si spegne!

0: avete sentito. Prima cala il vento e poi la terra trema forte. Alla fine una montagna di acqua, terra, fango travolge ogni cosa, come ricorda Marco Paolini nel suo celebre spettacolo di teatro civile.
1: Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Basta mettersi d'accordo sulla misura e ci siamo. Un metro cubo d'acqua è grande così. E le frane le misurano a metri cubi, perché è l'unica misura che resta fissa. Perché il peso cambia a seconda che dentro c'è fango, terra. Il 9 ottobre del 63, dal monte Toc, qui sul fianco sinistro della valle del Vajont, si stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago, dietro la diga del Vajont, e solleva un'onda di solo 50 milioni di metri cubi d'acqua, che solo per metà passa dall'altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra 5 paesi. Longarone, Tirago, Rivalta, Codissago, Faè, 2000 i morti.
0: Il 9 ottobre 1963, Micaela Coletti ha 12 anni. Quella notte perde in un solo istante i genitori, la nonna e una sorella.
2: Quella sera io sapevo che papà ritornava a casa verso le 10:30 perché lavorava in diga, faceva dalle 2 alle 10. L'ho sentito arrivare, per cui contenta, stavo là a occhi chiusi, facendo finta di dormire, aspettando che venisse a darmi il suo bacino. Però il problema è che l'ho sentito andare via. Dopo neanche 5 minuti che mio papà è andato via, ho sentito un gran tuono, ma enorme. E mia nonna è entrata e ha detto: aspetta che chiudo l'imposta perché sta arrivando un gran temporale. Non ha nemmeno finito di dire questo che ho sentito un vento enorme che mi arrivava alle spalle, il buio assoluto, un rumore tremendo, questo letto che si è piegato, infatti io mi sono sentita proprio piegare, infatti avevo un mal di schiena tremendo, e una forza che mi tirava verso il fondo non so di cosa, comunque, e io ho reagito, ho alzato le mani e ho detto no, e cercavo di toccarmi il viso perché mi sembrava di essere strana, di non aver più gli occhi, perché mi sembrava di avere due stelle al posto degli occhi, e in quella maniera in pratica mi sono fatta questa bolla d'aria che mi ha permesso di respirare, perché io in realtà mi hanno trovato sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo.
0: Passano le ore e dalle redazioni dei quotidiani giungono gli inviati di punta. Sono viaggi difficili tra blocchi stradali, frane, smottamenti. Gli occhi guardano attraverso i vetri di un treno. Si attraversano paesi rasi al suolo, squarci del terreno che nascondono case sventrate. La sciagura sta dentro i loro pezzi che i lettori leggeranno solo di venerdì. Lo scrittore Dino Buzzati vive quel dramma più di ogni altro. Del Vajont conosce tutto. Un articolo scritto in punta di penna. Lo recita così l'attore Marco Paolini nello spettacolo Vajont.
1: Sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua. Solo che il sasso era grande come una montagna. Il bicchiere alto centinaia di metri. E giù, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere. Non si può dar della bestia a chi l'ha costruito, perché quel bicchiere era fatto ben, a regola d'arte, testimonianza della tenacia e del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico.
0: E il giorno dopo scrive l'inviato Giorgio Bocca. Ecco la valle della sciagura, fango, silenzio, solitudine, e capire subito che tutto è definitivo, più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone ieri c'erano, oggi sono terra e nessuna colpa. Nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona e non è cattiva, ma indifferente. 11 ottobre 1963 appare sulle pagine della stampa un articolo di Giampaolo Pansa. Volevo solo raccontare.
1: Dove siamo noi, oltre la diga, un silenzio feroce. L'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta. E la frana è ancora là, su un piano inclinato. Non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì, ferma! E poi va. Cos'è che la... Quanti sono? 260 milioni di metri cubi di ragno. Non è mica questa roba qui. Quella dove siamo noi
3: È un francobollo sulla frana del Vajont. Ma che ti illudi? La frana del Vajont è partita lassù. 500-600 metri più in alto di dove siamo noi, su un costone di montagna che non si vede. Lassù, in alto, abbarbicati, stavano i boschi. Un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle, una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi. Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora, adesso! E non lo fa in silenzio. Testimone oculare il parroco di Casso. Apro la finestra, vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria, che spacca un cortocircuito che illumina a giorno la vallata, i pini che si inclina violentemente e scivola, un bosco intero che corre verso il basso. Ma quale Macbeth? La montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla la vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte, una collina intera, il colle isolato viene preso e inclinato di 40 gradi, l'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri. Le montagne del Toc, dopo il Vajont, si troveranno 150 metri più in alto del punto in cui sono partite. Questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso. E l'acqua? Era piena d'acqua il mondo dove siamo appoggiati noi adesso. Era l'acqua. Dove è andata l'acqua che era qui? Era pieno d'acqua qui dove siamo noi. Cristo, l'acqua! E l'acqua non ci sta, se la valle sta scomparendo, l'acqua è schizzata verso l'alto, ha fatto un'onda di 250 metri. La vedi la parete? Punta l'onda più alta della parete, punta, la vedi la luce in cima alla roccia, quello è Casso, l'onda è più alta del paese, sbatte contro la roccia e perde slancio, così quando arriva a varicare la roccia, ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare, che è la prima casa del paese, le maestre dormivano al primo piano, si svegliano di colpo, sono sveglie, il resto del paese viene sorvolato dall'onda, che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale, che vanno a sfondare il tetto delle case. L'acqua, l'alluvione arriva dal cielo, dall'alto, da sopra il paese, ma non fa morti per un non so quale miracolo. Si svegliano malconci, ma ridotti al buio, si ritrovano, si contano nella piazza, siamo vivi, siamo qua, siamo tutti, ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada, non c'è più il mondo. Che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola? Sotto qui non c'è più altro che quel rumore. Tu prova a parlare con un superstite del rumore. Io ti posso descrivere le cose, ma il rumore, te lo immagini? Non accade in silenzio tutto questo, è un'onda, come un treno in corsa che si è spaccata in due sotto queste rocce, metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vajont. C'è un paese, certo, è più basso, è troppo vicino all'acqua, ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte, rimbalza all'esterno e sfiora il paese. Un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora, i morti al cimitero si salvano d'un pelo, anche le frazioni del paese si salvano, ma quelli di sotto, a San Martino, alle Spesse, a Patata, il Cristo, posti dove c'era gente, gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo. La mattina dopo è un'alba livida. Cosa vuol dire alba livida? Io credo che l'alba livida è quando i tuoi occhi, le tue labbra, le tue narici, quando i tuoi organi hanno sentito, visto, udito qualcosa che non puoi descrivere. L'alba livida è in bianco e nero, marrone, giusto? Ecco che cos'è l'alba livida. Un altro luogo comune vuol dire che questi cristiani qua non hanno mica parole per dire a chi non l'ha visto quel che gli è successo. Sono sbigottiti, sbalorditi, sono come bambini da prendere per mano e arrivano i soldati gentili dagli elicotteri. Gli elicotteri americani, per la prima volta nella valle arrivano gli elicotteri e i camion dei soldati che in tre giorni caricano tutti, via di qua! Ma perché? Perché c'è pericolo? De che? Ormai è già successo, non si sa mai, via, evacuazione! Tre giorni per caricare le coperte, per caricare le cose e via, per tre anni, con sussidio di 2000 lire, per ubriacarsi. E chi lavora perde il sussidio. Tre anni in giro a votare il referendum. Dove vuoi andare a vivere, farsa? Erto viene ricostruito in tre parti, a Maniago, nella piana di Pordenone, a Ponte nelle Alpi, nella valle del Piave e qui, solo perché un gruppo di testardi a un certo punto torna indietro, rioccupa le vecchie case, ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima, a non lasciare una valle che altrimenti, forse, avrebbe dovuto restare vuota, senza vita. L'altra mezza onda passa sopra la diga del Vajont. Nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri, nel punto più basso solo 150. Ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata, come se le ere geologiche non fossero passate mai, come se l'azione delle acque del 9 ottobre del 63 avesse rifatto la genesi del mondo in questa gola. Questo è l'anno zero in questo posto. L'acqua si infogna e forma un lago in corsa alto 170 metri davanti alla diga, che ha le sponde della gola, dietro al muro, ma davanti a Longarone, al centro del mirino. A Longarone hanno sentito il colpo. Temporale! È andata via la luce. È la partita! Che rabbia! Che rabbia! Non vedo la partita. Vai fuori con la sigaretta accesa e vedi che trema, trema la vallata. Mezzo paese alla luce, ma noi no. E intanto sopra la gola del Vajont si vedono questi lampi. È un temporale. No, è un cortocircuito. È un temporale. Tremano le pareti della gola. Temporale. Senti che tuoni. E intanto arriva il vento. È un temporale. È un temporale d'ottobre che cambia il tempo. Succede, no? Che arriva questo vento umido, schifoso, ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, bagnata, che macchia i vestiti, che cava il respiro, un'acqua strana, un vento poi che non è come il vento di solito che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia. Questo vento, come inizia, non smette più, spinge e aumenta, spinge e aumenta, spinge e aumenta. Cristo, non è vento questo? E neanche porta un odore. Ma neanche avessero scoperchiato tombe, ma che cos'è? Una cantina maledetta? È un pistone marcio che spinge avanti l'acqua? Questo è qualcosa che fa vento? La diga! Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. Un minuto e venti per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua. La diga, via! 4 minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta. Aspettami! Vigliacco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no, insieme. E i figli, due a testa, via! E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti, e intanto trema il terreno, e intanto si annebbia la vista, e intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami, e arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva. Cristo, se sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie. Dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie. Scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, no, ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane. Cristo, prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria. Come all'uscita di un tunnel della metropolitana, prima del treno arriva l'aria, compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vajont, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di due bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti, via la pelle, via quello che ci stava dentro. Carta, polvere. Quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vajont è anche questo. 1000 bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. Non ce n'era per tutti da seppellire. Litigavano per avere qualcosa di mettere in una bara. Quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua. Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vajont è alto 70 metri e corre a 70 km all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un Niagara, così. Nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova Longarone. Pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna verso le gambe di quelli che stanno correndo disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi, e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle. Cristo, muoio, no? Mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro. Sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo. E l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce, e vedo che rientra nel fondo della valle, dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese. E in questo modo risale per 2 chilometri il Piave controcorrente, l'onda del Vajont. Mezza onda del Vajont a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno e chilometri dopo il Vajont, il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri.
0: Quella del Vajont è una storia invece che parte da lontano. Siamo nel 1928. Il professor Dal Piazza stende la prima relazione sul bacino artificiale del Vajont e scrive: le condizioni non sono peggiori di quelle che si riscontrano nella maggior parte dei bacini montani del Veneto. Nel 1929 la società idroelettrica veneta vuole deviare il torrente Vajont per produrre l'energia elettrica. Nel 1940 la SADE, Società Adriatica di Elettricità, vuole costruire una diga alta 200 metri e un serbatoio contenente 50 milioni di metri cubi d'acqua. Nel 1948 il Presidente della Repubblica firma la concessione. Nel 1957 la SADE non ha ancora ottenuto la concessione definitiva con tutte le varianti necessarie ai progetti, ma inizia ugualmente i lavori della diga. Modifica perfino le dimensioni dell'invaso. Il 17 aprile del 57 arriva dal governo l'autorizzazione, ma la SADE è già al lavoro da 4 mesi. Le indagini richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non vengono neanche prese in considerazione. Siamo nel 1959, il primo segnale. 3 milioni di metri cubi di roccia cadono nella diga. Un operaio muore, ma per la SADE i lavori devono continuare. Siamo nel 1960 e giunge il secondo segnale. Una frana di 700.000 metri cubi di roccia si stacca dalla parete del Monte Toc e cade nel bacino. Sul versante sinistro della valle compare una fessura di 2,5 chilometri a forma di M. 3 anni prima della frana del Vajont crescono le probabilità

0: forma di M lassù. E mi ho fatto delle spie, con una roncola nel mio zaino, mi facevo dei bastoni a monte e a valle, e avevo dei numeri segnati sul notes, e secondo lo spostamento del materiale, io portavo e riferivo al mio sindaco nel comune. Sicché a un certo punto il mio sindaco è stato molto preoccupato e ha messo un po' di allarmi di questa faccenda. Abbiamo fatto dei telegrammi a Trieste, a Belluno, da una parte e dall'altra, nessuno ci dava risposta. Se non che un giorno alle 6 io sono venuto a controllare queste spie alla vigilia della sciagura e ho trovato un certo Corona Guerino, che adesso è morto, e un certo De Marta Giuseppe, che stavano occultando delle crepe sulla strada qui nel Pian della Pausa. E gli ho detto: cosa state facendo? E dice: abbiamo l'ordine di fare così. No, io gli ho detto: queste non si possono occultare, perché va contro quello che è l'allarme qui di quello che può succedere qui.
1: Nel 1961 Lorenzo Rizzato, disegnatore tecnico dell'Istituto di Idraulica di Padova, realizza un modello che riproduce la diga e la montagna. L'anno dopo simula l'effetto di una frana, ma al Ministero dei Lavori Pubblici giungono solo documenti con risultati attenuati. Il resto viene chiuso in un cassetto dell'università.
2: Stranamente queste prove erano iniziate nel 61, poi ultimate nel 62 e si trovavano ancora nell'istituto. Come mai? Perché queste prove non erano state rese pubbliche precedentemente, e queste prove dimostravano, anche se limitatamente, la pericolosità oggettiva della frana e della tragedia che poi si sarebbe consumata. Le mie sensazioni erano, diciamo, relative, cioè non è che ho avuto un'emozione immediata. L'emozione, diciamo, è stata successivamente collegare questa relazione con l'avvenimento reale. È lì che scatta il meccanismo in cui evidentemente uno si sente colpito e vorrebbe che giustizia fosse fatta.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo a raccontare la verità e la giustizia sulla strage del Vajont.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12 e 25 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
4: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
1: La storia del Vajont purtroppo è già scritta. La frana lavora come un tarlo, modella la terra, la plasma e la trasforma. Le 22.39 del 9 ottobre del 63. La frana si stacca all'improvviso come un unico blocco. Si scaglia sull'acqua della diga come un corpo unico, compatto. 260 milioni di metri cubi di roccia, strade, alberi, terra, tutto. L'onda di 50 milioni di metri cubi si divide in due sezioni. Distrugge le frazioni di Patata, San Martino, Frassen, il Cristo. Dalla Tapate supera la diga e radia al suolo Longarone, i paesi

0: paesi limitrofi, affluisce a valle nel Piave. Una strage, 1917 morti, tre quarti a Longarone. Tina Merlin allora era una cronista del quotidiano L'Unità. Nei suoi articoli, ben prima della sciagura, si potevano scorgere tutte le responsabilità tecniche e politiche.
1: Io provai una volta ad aiutare questa gente, ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena. Anzi, sentenziarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva. Ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi.
0: Gli allarmi di Tina Merlin vengono ignorati, o peggio, la giornalista viene trascinata in tribunale accusata di procurato allarme. Da quell'accusa sarà assolta dopo un lungo, lunghissimo iter giudiziario.
2: Citazione in giunto Merlin Clementina di Fu Cesar, imputata di reato di 656, 57 codice penale e 18 legge sulla stampa, in quanto autrice di false e tiose atte a turbare.
3: Vuole dire che cosa sta accadendo?
4: Signor Presidente, sono testimoni a discarica, avevano sbagliato aula.
5: Signor Presidente, è più facile distinguere le vacche che le vostre aule.
6: Un cristiano si perde qui dentro!
2: Bene. Cerchiamo di...
7: Celeste Martinelli, di anni 70, contadina. Ecco, guardi, qui è tutto documentato. Questa frana è soltanto un avviso.
8: Da quando c'è il lago della Sade, il terreno si muove e si sente rumore. Io e la mia famiglia abbiamo paura.
9: I pavimenti della mia casa tremano. Sono terrorizzato, se si...
10: Sono De Lorenzi Pietro. Abito sul Monte Toc. Questa è la mia casa, signor
11: Chiamo
10: Presidente.
11: Italo Manarin. La mia casa è qui sopra. Guardi, che fessura dopo il lago.
12: Signor Presidente, meta verbale. Io mi chiamo De Lorenzi Osvaldo, di anni 70. Abito sul Monte Toc. L'ho vista io per prima. Era larga così. Adesso è entrata da qua a là.
7: Dai, Tina, vedrai che ce la facciamo.
13: Ma... non lo so, ci vorrà ancora
7: sono
13: molto.
7: Sono sicuro che ce la facciamo.
14: È difficile. Certo, non sarà una cosa breve. La controparte ha messo in campo due avvocati
15: Potete
14: molto forti.
15: Potete rientrare, la corte ha deciso.
14: Venga, venga.
2: La corte ritiene che nell'articolo di cui al capo di imputazione non si riscontrino notizie né false, né esagerate, né tendenziose. Si è inoltre accertato che il bacino artificiale costruito dalla Sade costituisce ed è considerato dagli abitanti del luogo un serio pericolo per il paese, perché si teme che erodendo il terreno di natura franosa possa determinare lo sprofondamento delle case.
1: Avevo partecipato a un'assemblea di contadini di Erto Casso. Tutti i capi famiglie avevano costituito un consorzio per la difesa della valle Ertana perché erano convinti che se la società elettrica costruiva il bacino per loro sarebbe stato un grave pericolo, perché il paese di Erto era costituito su terreno di una vecchia frana caduta da una montagna vicina centinaia di anni fa. La Sade aveva un suo geologo, il quale aveva fatto una perizia favorevole alla costruzione del bacino. Però i contadini, sapendo la natura del terreno, hanno voluto interpellare per conto loro un altro geologo di fama internazionale, il professor Milli, il quale ha dichiarato che sarebbe stata pura follia costruire un bacino idroelettrico in quella località, per la natura stessa del terreno. La popolazione di quella zona sapeva ancora da quando io ho scritto, ho gettato il primo grido d'allarme,

0: che la montagna piano piano sarebbe crollata nel lago. Tanto è vero che tra il periodo della denuncia, della mia denuncia all'autorità giudiziaria e il periodo del processo, circa un anno di tempo, era caduta una frana, un pezzo del Monte Toc era già crollato dentro il lago. In seguito a questo il monte continuava a provocare fenditure che destava preoccupazione anche nei tecnici della società elettrica.
1: Odoardo Ascari è stato l'avvocato di parte civile nel processo contro la Sade.
2: Lei ha difeso anche i familiari delle vittime della strage del Vajont.
3: Ecco, quella è stata la causa più difficile della mia vita.
2: 1963.
3: Sì, il Vajont. Lì non avevamo a che fare contro organizzazioni militari, dovevamo lottare contro dei grandi poteri economici. In un primo tempo si dette luogo ad una perizia tutta italiana, la quale aveva praticamente concluso per la imprevedibilità dell'evento, e era una perizia che praticamente portava alla soluzione di tutti. Poi io dovetti fare il giro dell'Europa e per trovare dei periti che potessero essere onesti e liberi. E l'Accademia di Francia accettò di fare la perizia Roubault, Marcel e Gridel, che stabiliva definitivamente delle responsabilità.
2: Da parte della Sade?
3: Da parte di tutti, perché se la Sade aveva una responsabilità, vi era una responsabilità anche nella parte dello Stato, perché la commissione di collaudo del Ministero dei Lavori Pubblici aveva autorizzato il terzo invaso, nonostante quello che si era verificato in occasione del primo invaso. E quindi era la commissione di collaudo. Infatti è stato condannato anche uno dei membri della commissione di collaudo. E la commissione di collaudo comportava la responsabilità del Ministero dei Lavori Pubblici. L'apporto al risarcimento è proporzionato all'entità dell'apporto alla condotta colposa. In un primo tempo l'Enel anticipò, però salvo il diritto di rivalsa nei confronti di coloro che risultassero egualmente responsabili. La causa civile fra i tre soggetti obbligati, Enel, Montedison che aveva assorbito la Sade e lo Stato, si è protratta per decenni, fino a che, devo dire, grazie ad Amato e a Ciampi, si è arrivata alla soluzione di un terzo a testa. Poi c'erano quelli che non avevano accettato l'anticipo, praticamente l'Enel non aveva pagato molto, ma molti avevano accettato l'offerta dicendo meglio pochi maledetti ma subito.
2: La transazione.
3: Sì, la famosa transazione. Però è stata una causa che mi ha impegnato per anni e anni. So di essere stato scelto perché pensavano che io non potessi essere corruttibile.
1: E allora, di chi è la colpa? 17 dicembre del 69 si conclude il processo di primo grado e l'accusa chiede 21 anni per tutti gli imputati di disastro colposo, omicidio plurimo e aggravato. Il tribunale affligge però condanne lievi, fino ad un massimo di 6 anni, di cui 2 condonati. Ci sono anche le assoluzioni. Non si riconosce il perno dell'accusa. Quella frana era ampiamente prevedibile. Il giornalista Mario Passi è autore del libro Vajont senza fine per Baldini Castoldi Dalai. Lui segue il processo per la strage udienza dopo udienza.
4: Quel mattino in cui si aprì la prima udienza del processo, quando venne letto il capo di imputazione, delitto colposo di frana, di inondazione, omicidi e lesioni colpose multiple commesse da, il nome degli imputati, provocando la morte di, a quel punto quando il presidente del tribunale disse ma dica 2000 morti, si alzò un avvocato di parte civile e dice il capo di imputazione prevede che i nomi delle vittime siano letti. E allora partì questa interminabile lettura. Bene lì in quell'aula del Tribunale dell'Aquila ne sono stati letti oltre 1890, con un cancelliere che storpiava tutte le accentazioni dei nomi veneti, che li pronunciava l'inglese Filippin, e c'era il caos perché lo stesso presidente aveva chiamato attorno a sé gli avvocati della difesa e aveva trasformato la pedana del tribunale in una specie di salotto. E io ho visto l'umiliazione negli occhi dei superstiti, che per un anno intero sono venuti tutte le settimane all'Aquila in pullman, in macchina, e che se ne stavano per ore silenziosi, senza commentare quella specie di teatro a cui assistevano, senza mai commentare, senza mai dire una parola.
1: Anni dopo, la strage del Vajont, sostanzialmente non vi è giustizia alcuna, ma resta la nostra memoria, quella descritta da Marco Paolini nella sua splendida orazione civile.
5: E lì, la mattina dopo, si affacciano i soccorritori, più niente da fare o da dire. Cinque paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. No, io ho scritto, la Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. Per piacere, signora Merlin, ci sono i morti, niente speculazioni politiche. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua. No, io ho scritto, una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite e averi. Per piacere, signora Merlin, ci sono i morti. Sciacalli. Sciacalli? Sciacalli, scriveva Montanelli sul Corriere della Sera. Sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vajont. Ma ti pare che questa si può tenere nascosta? Beh, dimmelo tu! La diga del Vajont è il muro di Belluno. Funziona benissimo. E adesso fatti un nodo al fazzoletto. Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare. Mi sveglio la mattina a 7:30, mia mamma piange. Non perché ha litigato con mio papà, che non era a casa quella mattina. Ha fatto il ferroviere mio papà. Quella mattina portava la corsetta, Treviso Conegliano, lavoratori e studenti. Come arriva al ponte della Priula, a Susegana, sul Piave, trova un segnale di rallentamento. Il treno deve marciare più piano, a passo d'uomo. Perché? Perché l'acqua del Piave, nera, lambisce le arcate del ponte. Quella mattina porta giù di tutto, carcasse di animali, alberi sradicati, automobili rovesciate. E le sponde del ponte della strada, lì affiancato alla ferrovia, sono nere di gente. Spalla a spalla, civili e militari, girati verso l'acqua, ognuno una pertica in mano. Venute fuori da dove? Dagli orti? Con quelle pertiche fanno un pettine per fermare i morti, che in mezzo al resto vengono giù sul filo della corrente. Altra gente coi rampini li allinea sugli argini, da ogni paese del Veneto lungo il fiume. Quel giorno la gente molla la vendemmia, corri a vendemmiare sul Piave, per questo che è il più grande funerale che mai abbia attraversato questo paese, dopo Caporetto. E non era solo il suo, era quello di quell'Italia contadina che non serviva più a nessuno.
1: Sì, anni, troppi anni dopo, la strage del Vajont rimane la memoria viva di una popolazione. Ma resta la narrazione, il modo di raccontare quella storia antica, quella storia di un'Italia che non c'è più. Raccontarla alle nuove generazioni che nulla sanno perché nulla è scritto sui loro libri di testo. Quel modo di narrare che è stato definito teatro civile, il cui rappresentante principale è certamente Marco Paolini.
6: Marco Paolini, nei tuoi racconti quanto contano i luoghi e le ambientazioni? Partiamo per esempio dalla scelta della Vajont, dalla diga.
7: Quando sono a teatro è importante avere in mente un luogo preciso, perché bisogna rifarlo con le parole. E l'evocazione è potente perché fornisce non solo un fondo, ma un personaggio alla storia che dialoga con gli altri elementi. Quando invece il racconto passa in televisione, si può evocare, ma La televisione è un'arte che contiene la visione, quindi si confronta anche con la potenza del cinema, e io allora preferisco cercare dei luoghi che o raccontino direttamente, nel caso della diga, del Vajont, oppure in qualche maniera suggeriscano qualcos'altro diverso da quello che io racconto, ma che ci entri in discussione, come nel caso di Miserabili, in cui parlo di un concetto, però parlo di un concetto contemporaneo, e allora scelgo un porto, un hub, un interporto, uno di quei luoghi dove si movimentano i container, per raccontare in qualche maniera come tutto questo alla fine torni dentro un mondo di cose che ci sono.
6: Prima del Vajont, cioè prima del racconto del Vajont, alcuni critici teatrali e anche televisivi giuravano che il teatro non avrebbe mai funzionato in televisione, e invece hai scombinato un po' i piani, non avevano azzeccato molto quei critici teatrali e televisivi, perché poi il Vajont e poi anche i successivi spettacoli portati in televisione hanno avuto un grande successo di pubblico. Segno dunque che un pubblico c'è.
7: Ma perché quando io lavoro in televisione so che non mi devo rivolgere solo agli spettatori del teatro, e quindi quello che faccio, tra l'altro, è un teatro particolare, nel senso che non ha bisogno della quarta parete, anzi io mi rivolgo direttamente all'attenzione degli ascoltatori. Il fatto di non avere personaggi, ma il fatto di passare indifferentemente dai caratteri al narratore ad altre cose, io posso far parlare anche gli oggetti, i luoghi appunto, è un linguaggio diretto. Da questo punto di vista è una sfida alla logica della società dell'immagine e del raccontare tutto per frammenti e per schegge, per immagini potenti. Io ho ridato fiducia alla potenza della parola e credo che che i fatti diano ragione a questo, cioè in una società in cui si cresce con migliaia di immagini al giorno, la parola può mettere ordine in un caos di frammenti.
6: Dopo il Vajont hai lavorato su molti temi italiani, su molte storie italiane, Ustica ad esempio, ma anche le storie di plastica, quelle del petrolchimico, e anche lì i luoghi hanno contato molto e hanno contato sempre. Perché viene chiamato teatro civile quando un teatro in generale, quello di narrazione, è già teatro politico?
7: Non sono mai affezionato alle definizioni, io chiamo quello che faccio teatro e basta. E mi piace pensare di fare teatro e basta. La civiltà è un risultato, diciamo così, un'etichetta apposta per differenziarlo da un teatro politico come quello degli anni 70, di un teatro a tesi, di un teatro derivante da quello brechtiano degli anni 30, un teatro in cui bisogna istruire il pubblico in base a una visione del mondo. Io non credo che ho bisogno di istruire nessuno sulla mia visione del mondo, ce l'ho, ma è secondaria rispetto alla possibilità di trovare degli argomenti su cui ragionare, riflettere e anche emozionarsi. Cioè credo che sia sicuramente teatro politico quello che faccio, ma non ho bisogno di mettercela io l'etichetta. Credo che gli artisti che sono e vivono una condizione di privilegio debbano prendersi le proprie responsabilità decidendo quando e quando non fare le cose, però il problema c'è, e se non se lo pongono vuol dire che stanno vivendo nella bambagia.
6: Delle storie che tu racconti e che vengono raccontate da molti contisti, da molti narratori italiani, c'è naturalmente la voglia di raccontare queste storie, però molte di queste storie sono finite male, hanno avuto certamente una giustizia tardiva, spesso non l'hanno neanche avuta, come nel caso per esempio del Vajont, Empate, e anche certamente quella di Ustica. questa ricerca della verità è anche la tua ricerca?
7: Allora, questo è un problema. Non si può affidare al teatro di essere il premio di consolazione. Una nazione non può rassegnarsi a non risolvere le proprie storie e una generazione non può affidare uno zaino pieno di storie incomplete a chi viene dopo dicendo fanne memoria, perché non è una memoria buona, cioè bisogna ammettere i propri fallimenti. E io credo che una giustizia tardiva sia già una condanna in sé, una condanna per le vittime purtroppo. Su questo non si può essere indulgenti, bisogna pretendere un altro grado di civiltà, non può essere il teatro il grado di civiltà di una nazione. Fatto salvo questo, è chiaro che il teatro ha delle potenzialità, perché a differenza di un libro crea comunità di attenzione intorno alle storie. E quindi ha una sua funzione, non può essere sostitutiva di altre.
6: Nemmeno chiaramente della giustizia processuale.
7: Nemmeno che mai, cioè non possiamo rassegnarci a scrivere una storia fatta nella maniera che indicava Pasolini. Io so chi è stato, ma non ho le prove. No. Bisogna lavorare come Calvino, in maniera paziente, sui dettagli, per andare a non perdere di vista ogni singola storia. Cioè, il nostro è un paese che troppo spesso, sulla somma di una serie di cose incompiute, costruisce la teoria che dietro ci sia una spiegazione unica. No, io credo prima c'è la spiegazione di ogni cosa e casomai dopo c'è un legame tra le cose, ma andare in cerca delle soluzioni senza la pazienza di ricostruire le trame è indice di una lettura distratta, come di un giallista che vuol sapere solo il finale.
6: Per te è molto importante la memoria. Che cos'è e che cosa deve essere oggi la memoria? Una memoria viva, una memoria del presente?
7: Gerardo Colombo ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il vizio della memoria. Ed è un libro in cui fa delle domande e risponde in maniera molto pacata e civile a cose che stanno a cuore a molti italiani. La memoria è uno strumento che uno sceglie di usare, non può essere un fardello con cui riempire il calendario di giornate, di santi laici, di anniversari da celebrare per giustificare il fatto che per il resto dell'anno di quello non si parla. Quindi per me la memoria è lo zaino che mi porto, quei libri che mi porto sulle spalle, che scelgo di portarmi. Da questo punto di vista mi consola, perché vedo che è contagiosa. Ci sono ragazzi di generazioni diverse che in qualche maniera raccontano di nuovo storie che non appartengono alla loro generazione, perché hanno deciso di portarsele addosso, di indossarle, di non farne a meno. Quindi è una meravigliosa guerriglia perdente contro l'oblio. È perdente, ma dà delle soddisfazioni fortissime.
8: Sonori di archivio, interviste all'autore.
9: Il lato oscuro della verità.
8: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: that it's true, I'm still in love with you.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 15.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Milano, sabato 18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci. Sono quelli di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio. 19-18 anni, due ragazzi di sinistra. All'altezza del portone dell'Anderson School in via Mancinelli, non lontano dal centro sociale Leoncavallo, i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo. Due persone si avvicinano con fare sbrigativo, li bloccano. Ora i quattro si trovano faccia a faccia. La loro vita si spegne sotto i colpi di otto proiettili Winchester calibro 7,65 sparati da un killer professionista. Una vera e propria esecuzione. Il primo a cadere è Fausto, poi tocca a Lorenzo. Fausto è riverso sul piano stradale mentre Iaio si trova a breve distanza, centrato dal killer mentre tenta una fuga impossibile. Dopo quei colpi sordi la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano gli assassini. Radio Popolare di Milano interrompe così le sue trasmissioni.
4: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
3: Poche ore dopo la ricostruzione di Radio Popolare dell'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci è ancora più precisa.
4: Radio Popolare 1:51, edizione straordinaria del giornale di Radio Popolare.
5: Due giovani compagni del centro sociale Leoncavallo sono stati uccisi questa sera verso le 21:15 in via Mancinelli, davanti al portone della Anderson School, a 150 metri dal centro sociale Leoncavallo. I due giovani, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, usciti dal centro sociale dove si stava svolgendo un concerto di blues, hanno imboccato via Mancinelli, una trasversale di via Leoncavallo. Sono stati affrontati da tre individui armati. I due giovani tentano di scappare, ma dopo pochi metri vengono raggiunti. Lorenzo Iannucci è il primo a cadere, un colpo di pistola alla gola, poi altri sei colpi. Fausto Tinelli tenta di fuggire, ma viene raggiunto. Gli assassini gli scaricano addosso l'intero caricatore. Una donna all'angolo della strada assiste alla scena. I tre fuggono verso via Leoncavallo. Due portano impermeabili chiari. Lasciano sul marciapiede Lorenzo e Fausto, agonizzanti. Fausto morirà sull'ambulanza che lo sta portando all'ospedale. Lorenzo non farà nemmeno in tempo. Secondo la polizia, le armi usate dagli assassini sarebbero due pistole calibro 9 corto. In piazza Durante la polizia trova anche una 7,65. Non si sa se è abbandonata dai killer. Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli avevano 18 anni.
3: Il capo di gabinetto della questura di Milano, Bessone, arriva subito in via Mancinelli, dove Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci sono stati assassinati. Parla di regolamento di conti tra spacciatori di droga, poi corregge all'interno dei gruppi della Nuova Sinistra. Nella notte Radio Popolare apre i microfoni in diretta. Telefona Danila Tinelli, la madre di Fausto Tinelli.
6: Pronto, sono la mamma di Fausto Tinelli.
7: Buonasera signora.
6: Buonasera, senta, io volevo smentire certe cose che ho sentito che dicevano che mio figlio è nel mondo della droga e c'è e altre cose, sono tutte calunnie che le stanno mettendo addosso, ha le sue idee, però non ha mai fatto male a nessuno, non ha mai fatto niente e neanche male a nessuno, perché non mangiava la carne, che amava persino le bestie. Ma si può mettere delle calunnie addosso? Io non lo so, basta che siano due, perché c'è ancora gente, basta che mettano delle calunnie addosso. C'era una donna uccisa per strada, subito è una puttana, capisce?
7: Ecco, sì.
6: Ecco, uguale. Magari è una paracrista che passava, ma quella magari è una puttana. Guardi, stasera le avevo preparato il risotto per tutti e due, da venire qui e le avevo fatto lo strudel che veniva sempre a cena tutti i sabati qua. Non voglio che vadano di mezzo degli altri ragazzi ancora come mio figlio, solo di indagare invece chi è responsabile, capisce cosa voglio dire? Voglio solo i killer, quelli li voglio, quelli dovete aiutarmi a trovarli, capisce? Perché li voglio fare fuori da sola.
3: La risposta di Milano è enorme e coinvolge sindacati, lavoratori, studenti, gente comune. Si va verso lo sciopero generale, ma la decisione non è scontata e le divisioni sono molte. Il 22 marzo 1978 Milano si ferma per i funerali di Fausto Gaio. Centinaia di migliaia di persone. Non si saprà mai la cifra precisa della presenza alle esequie dei due ragazzi uccisi.
0: Pronto?
7: Sì.
0: Ecco, il corteo si sta muovendo lentamente. Non so se sentite.
7: Sì, sentiamo.
0: Si è cominciato a fischiare da tutto il corteo, morti di Reggio Emilia. Si sta muovendo. Il corteo sta imboccando verso Casoretto. Ecco, sentite, potete sentire il fischio prima di muoversi, una cosa emozionante. Da questa massa di gente si è alzato il pugno in avanti verso il Casoretto, hanno alzato tutti il pugno. Tutta la piazza c'è questa gente con il pugno alzato, con il braccio alzato, si vedono questi pugni, sembrano germogli sopra questa massa di teste scure.
3: Ma chi erano Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci? Erano due ragazzi di 19 e 18 anni che frequentavano il centro sociale Leoncavallo, ma non erano militanti politici. Certo, avevano le loro idee, ma erano due ragazzi come tanti nel 78. Jeans scampanati, capelli lunghi, camicie a quadretti. Fausto veniva da Trento, Lorenzo da Telese. Avevano una vita davanti, ma qualcuno ha deciso di fermare il loro cammino. Antonella D'Ambrosio e Giovanni Tagliavini dell'Associazione Amici e Familiari di Fausto Iaio.
8: È difficile spiegare chi fossero Fausto e Iaio in così poco tempo. Forse sarebbe però più difficile ancora spiegare cosa sono diventati dopo per la città di Milano e per tantissime persone che negli anni hanno seguito questa vicenda. Posso parlare di Fausto perché lo conoscevo, mentre Iaio l'ho conosciuto attraverso le parole di Maria, sua sorella, e di chi l'ha conosciuto. Fausto era un ragazzo impegnato, come ce n'erano tanti in quel periodo. A scuola, sul piano diciamo politico, non era un leader, ma sicuramente dava un apporto importante perché spesso era una voce fuori dal coro. Era una persona che pensava con la sua testa e a volte era un po' scomodo, diciamo. Sia appunto durante le assemblee che nella nostra classe, che in una classe che si era costituita appositamente per svolgere un tipo di programma didattico alternativo che univa tutte le materie in modo interdisciplinare e utilizzava un modello di documentazione fuori dalla norma, appunto con fotografie, audiovisivi, strumenti che insomma per i tempi erano abbastanza diciamo rivoluzionari. Anche all'interno della classe spesso era una voce fuori dal coro che gradita però perché ovviamente rimetteva in discussione tante situazioni e ci dava modo di capire come procedere. Era un ragazzo un po' timido, però sereno, rideva di gusto anche delle situazioni un po' strane che magari si venivano a verificare a scuola. E quindi con lui si lavorava bene. E proprio nell'ultimo periodo ero in un gruppo di studio insieme a lui e anche la mattina stessa, il sabato stesso, lo ricordo chiaramente in modo molto molto vivo questo momento di studio insieme, di risate, di condivisione, anche di magari di cose da mangiare, c'erano sempre caramelle, insomma quello che succede anche ai ragazzi che studiano oggi. E ricordo, l'ultimo ricordo che ho di lui è proprio a scuola, era una giornata bellissima di sole e quindi insomma è un ricordo bello, sereno.
7: Mi chiamo Giovanni Tagliavini, faccio parte dell'associazione familiari e amici di Fausto e Iaio. Io ero amico soprattutto di Iaio ed eravamo vicini di casa. Lui abitava di fronte alla chiesa del Casoretto, io in via La Lombardia. Da questi due posti si raggiungeva velocemente il Leoncavallo, che era uno dei posti in cui ci incontravamo. Di giorno, lui quando era al Settembrini, io frequentavo il liceo Carducci ed eravamo nello stesso isolato, 100 metri da Piazza del Loreto, e spesse volte organizzavamo di partire insieme in corteo quando c'erano le manifestazioni. L'estate prima che venne il fattaccio lo ritrovai casualmente accampato in un boschetto a 100 metri dalla casa dei miei genitori in montagna, alla Berganasca, per cui per quei 10-15 giorni che lui rimase ci frequentavamo di sovente. Mi ricordo che un giorno che piovigginava ed eravamo nella sua tenda ad ascoltare della musica con quei mangianastri, radioloni enormi che si usavano allora, sicuramente era musica rock, gli parlai delle sue idee per il futuro, lui mi disse questa frase che rispetto alla politica voleva un po' togliersela e lasciarsela alle spalle, perché quello che gli interessava era cercare di star bene lui e far star bene laggiù la gente che lo circondava. Pensai a una frase da riflusso, ma in realtà la trovo molto più politica di quanto possa sembrare adesso. Quell'estate poi recuperò un cane abbandonato dai pastori, Free, ma qua bisognerebbe avere molto più tempo per raccontare questa storia di quello che mi è concesso. Comunque, dopo quell'estate continuiamo a vederci negli stessi posti e negli stessi cortei, spesso eravamo a braccetto uno con l'altro nello stesso cordone. Era un tipo sempre di buon umore, e non lo vidi mai arrabbiarsi.
3: Allora, ricostruiamo cosa è accaduto la sera del 18 marzo del 78 a Milano, intorno a via Mancinelli, nel quartiere Lambrate.
9: Verso le 19.30, Fausto e Iaio si incontrano in un'osteria di via Leoncavallo, a pochi passi dal centro sociale. Da lì si muovono per andare a cena a casa di Fausto, come fanno sempre il sabato sera, per poi tornare al centro sociale, dove è previsto un concerto di blues. Percorrono a piedi via Lambrate fino a piazza San Materno, poi svoltano verso via Casoretto. Il giornalaio all'angolo li ricorda fermi per qualche secondo davanti all'edicola. Dovrebbero proseguire per via Casoretto verso via Montenevoso, dove abita Fausto, ma qualcosa o qualcuno li attira verso via Mancinelli, una strada buia e poco abitata.
3: La prima pista imboccata dagli inquirenti è quella dello spaccio di droga o di un regolamento di conti all'interno dei gruppi della Nuova Sinistra, ma c'è chi non crede a questa versione. Mauro Bruto, un giornalista investigativo, lavora all'Unità, Cronaca Nera. Parte di prima mattina, controlla le sue fonti, verifica ogni particolare. Solo a quel punto scrive. Di sera torna in redazione, toglie il suo impermeabile e rimane lì fino a tardi con la luce fissa e quelle carte che incolla. Sono appunti. Poi quando pensa di essere alla fine della sua inchiesta gli srotola e tutto gli sembra più chiaro. Mauro Brutto indaga su molti misteri italiani, il traffico di sostanze stupefacenti, i vertici della cupola mafiosa, le bische clandestine, i sequestri di persona, il terrorismo di destra e di sinistra. Dal 18 marzo 1978, sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due ragazzi di 19 e 18 anni uccisi a Milano, a pochi metri dal centro sociale Leoncavallo, Brutto muove un'inchiesta parallela e giunge ad un centimetro dalla verità. 25 novembre del 78, 20:45. Mauro Brutto esce dalla sua macchina e entra nel bar tabacchi in via Murata 36 a Milano. Rimane giusto il tempo per comprare due pacchetti di sigarette, beve un aperitivo, poi esce fuori. Supera la prima metà della strada, proprio sulla striscia bianca che divide le carreggiate. Guarda da una parte, c'è una Fiat 127 rossa, attende il passaggio, ma nella direzione opposta appare una Simca 1100 bianca che viaggia a 70 km orari. La vettura punta su Mauro, lo coglie di striscio, quanto basta per farlo finire sotto le ruote del 127 che lo travolgono e lo uccidono. Un incidente, così almeno è scritto nel decreto di archiviazione. Ma sarà proprio così? Il primo cronista che giunge in via Murata a Milano è Gianni Piva, amico di Mauro Brutto.
10: Ci eravamo appena lasciati al giornale, è arrivata la segnalazione sulla radio che anche noi avevamo, come avevano tutti i giornali a quei tempi, per cogliere delle indicazioni da parte delle volanti, che c'era stato un incidente non molto lontano dal giornale e anzi parlavano di uno ucciso. E quindi io sono partito pensando di andare a fare uno dei tanti servizi. Quando sono arrivato sul luogo, per un po' mi sono comportato come ci si comporta in quel caso, si guarda, si chiede, si cerca di capire cosa è successo con questo corpo in mezzo alla strada. E allora ho visto che alcuni particolari mi proiettavano in una situazione assolutamente inimmaginabile, l'impermeabile, le scarpe, e poi mi sono avvicinato e quindi l'ho riconosciuto. Ripensando e rivedendo, devo dire che l'agguato preparato con una macchina che a quel punto avrebbe dovuto seguirlo per investirlo è una cosa, mi sembra, complessissima di fronte a una serie di passaggi assolutamente casuali.
3: Giuseppe Ceretti, ex caporedattore dell'Unità, era molto amico di Mauro Brutto.
11: Mauro è stato davvero un maestro per me e per molti dei colleghi che come me hanno avuto la fortuna di averlo incontrato. Mauro è morto molto giovane, ma aveva già alle spalle un'esperienza per un tipo di giornalismo militante che da questo punto di vista non esiste più, anche perché è fortunatamente in alcuni casi e fortunatamente è mutato il clima che allora c'era a Milano, era la Milano degli anni 70, era la Milano dei clan di Turatello, di Epaminondo, insomma. Però proprio questa scuola ha fatto sì che senza retorica lui fosse davvero, diciamo, un cronista di strada, sempre curioso. Allora c'era soprattutto un elemento che poi è stato un elemento alla base degli avvenimenti che anche lo hanno direttamente coinvolto, cioè l'elemento di una criminalità che allora si mescolava insieme alla criminalità politica e al terrorismo. Probabilmente anche nella circostanza tragica di Mauro questi elementi, qui siamo, diciamo, nel campo dei sospetti legittimi e fondati, questi elementi si sono mischiati.
3: Mauro Brutto, poco prima di morire, lavora con un gruppo di giovani giornalisti e scopre che dietro al barbaro assassinio di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, si cela molto di più di un mero movente politico. In via Arqua, a Milano, è oggetto di un tentato omicidio. Uno sconosciuto gli spara alcuni colpi di pistola mentre esce da un bar della zona Lambrate. Il 23 novembre del 78 tenta di consegnare un dossier sulla morte di Fausto Iaio al comando operativo dei carabinieri, ma il colonnello Gerolamo Cucchetti non è in servizio. Così Mauro Brutto torna a casa. La sera in cui muore, il giornalista porta con sé un borsello pieno di documenti. Sarà trovato a 200 metri da via Murat, vuoto però, privo del suo prezioso contenuto. Dario Brutto, fratello di Mauro Brutto, era un avvocato. Ora ci ha lasciato, ma per tutta la sua vita si è speso per trovare una verità plausibile sulla morte della persona a lui più cara. Quella che sentirete è la sua ultima intervista, concessa alla trasmissione di Rai 3, Confini.
12: Sono state due inchieste della magistratura, ambedue conclusesi con sentenze di non luogo procedere perché ignoti gli autori del reato. Io da parte mia ho continuato a sperare e a credere che qualcosa venisse fuori da questa situazione. Ma purtroppo devo dire che la magistratura non è che ci abbia dato una grande mano. Io non so cosa contenesse quel borsello, senza dubbio conteneva dei documenti molto importanti, tanto è vero che mio fratello, prima di essere ucciso, si recò al nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri presso il tribunale di Milano chiedendo dal colonnello Gerolamo Cucchetti per lasciargli questo dossier. In sostanza lui era stato fatto segno a un attentato precedentemente in via Arqua, dove era stato fatto segno a 3 colpi di pistola, non si sentiva più sicuro, voleva consegnare a qualche magistrato o allo stesso Gerolamo Cucchetti, il colonnello comandante del nucleo di polizia giudiziaria, questo dossier, e per una serie di circostanze non ce l'ha fatta. Il giorno dopo è stato ucciso, il borsello è stato trafugato e il dossier è sparito.
3: E allora, che cosa poteva aver scoperto Mauro Brutto di così tanto importante? Per Giuseppe Ceretti, giornalista dell'Unità, si trova nel crocevia più pericoloso: criminalità organizzata, servizi segreti, terrorismo.
13: Quella morte ci diede per la prima volta la sensazione corposa che queste vicende che legavano allora il terrorismo, i servizi segreti, le vicende legate anche allo spaccio della droga, non erano soltanto delle fantasie, erano qualcosa di più. C'era un clima di grande incertezza, cupo, non c'era più niente da scherzare, che era tutto corposamente vero. Quello è il cambiamento di clima. Mauro era una specie di, insomma, c'erano degli atteggiamenti un po' da vecchi gialli degli anni 50 nel suo modo di essere, insomma, quelle lattine di birra portate, quello di scrivere a tarda ora alla sera, ci faceva anche sorridere e lui sapeva ironizzare anche di se stesso, no? E invece quella morte creò uno squarcio perché ci aveva tolto qualcosa che ci univa profondamente, ci aveva tolto soprattutto una cosa, la voglia di giocare, di divertirci col nostro mestiere che in fondo noi avevamo. E questo lo dico senza retorica.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio del nostro Peter Bescapè, ricostruiamo i punti salienti dell'inchiesta sulla morte di Lorenzo Iannucci, Fausto Tinelli, Mauro Brutto e, come vedremo, anche l'uccisione di Valerio Verbano, avvenuta a Roma il 22 febbraio 1980.
2: Il lato oscuro della verità.
14: Sono le 15 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
15: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese.

che queste vicende che legavano allora il terrorismo, i servizi segreti, le vicende legate anche allo spaccio della droga, non erano soltanto delle fantasie, erano qualcosa di più. C'era un clima di grande incertezza, cupo, non c'era più niente da scherzare, che era tutto corposamente vero. Quello è il cambiamento di clima. Mauro era una

0: 68. Due ragazzi ben vestiti entrano in un'armeria del quartiere Monteverde e, pistole alla mano, si impossessano di armi, gioielli e denaro. Altri due li aspettano fuori su un'auto e una moto rubate. Mentre escono col bottino, c'è uno scontro a fuoco. Tre riescono a fuggire, il quarto perde la vita sulla porta del negozio.
1: È Franco Anselmi, 22 anni, iscritto al primo anno di legge all'Università di Perugia, dove divide un mini appartamento con Massimo Carminati. Ha cominciato la sua attività politica 5 anni prima nel Fronte della Gioventù.
0: Il 28 febbraio del 75, a Piazza Risorgimento, negli scontri fra estremisti di destra e di sinistra, Anselmi è accanto a Mikis Mantakas, quando quest'ultimo viene ucciso da un proiettile di P-38 che lo colpisce alla testa.
1: Un anno dopo, Franco Anselmi è a Sezze, a fianco dell'onorevole missino Sandro Saccucci. Negli scontri che seguono il comizio, resterà ucciso un giovane comunista.
0: A fine 77, con i fratelli Fioravanti, Alibrandi e altri, compie i primi attentati terroristici contro le sedi romane del Messaggero e del Corriere, rivendicati dai NAR, nuclei armati rivoluzionari.
1: Il 7 gennaio del 78, davanti alla sede del Movimento Sociale a Via H. Larenzia, vengono uccisi due studenti di destra, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Centinaia di neofascisti si radunano sul posto, scoppiano disordini e un altro studente di destra, Stefano Recchioni, viene colpito dal fuoco di un carabiniere e muore tra le braccia di una compagna di scuola, Francesca Mambro.
0: La sera del 28 febbraio, in una riunione al Bar del Fungo, all'Eur, i fratelli Fioravanti, Anselmi, Alibrandi e altri quattro decidono di vendicare i morti di H. Larenzia. In una spedizione al quartiere Don Bosco si lanciano sparando contro alcuni ragazzi di un centro sociale, feriscono Nicola Scialabba e ammazzano con due colpi alla nuca il fratello Roberto.
1: Il 6 marzo c'è la rapina all'armeria di Monteverde che costa la vita a Franco Anselmi. Due giorni dopo, in una cabina telefonica sulla Cristoforo Colombo viene fatto trovare un volantino che annuncia la nascita dei gruppi armati Franco Anselmi.
0: Il 18 marzo, a Milano, tre killer giovani, eleganti, a viso scoperto, uccidono Fausto Tinelli e Iaio Iannucci.
1: 5 giorni dopo, a Roma, un volantino rivendica l'esecuzione dei due ragazzi milanesi per vendicare Mantakas, Ciavatta, Bigonzetti e altri 4 camerati uccisi.
0: Il volantino è firmato Brigata Combattente Franco Anselmi.
2: L'inchiesta sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci è fatta di silenzi, depistaggi e assenza della verità. Per lunghi, troppi anni, il fascicolo passa da un magistrato all'altro. Radio Popolare presenta un dossier alla magistratura nel 1988. Lo firmano i giornalisti Umberto Gai e Fabio Poletti ed è il frutto in realtà del lavoro di controinformazione di decine e decine di militanti della sinistra milanese. Così Umberto Gai.
3: Verso le 21.30 giunge un privato cittadino di Roma una telefonata anonima. Questi avvisa la polizia che rinviene in una cabina telefonica di via Leone IV, zona Vaticano adiacente alla Balduina, un volantino in triplice coppia in cui l'esercito nazionale rivoluzionario Brigata Combattente Franco Anselmi rivendica il duplice omicidio. È la prima volta che compare questa sigla, ma è anche passato poco tempo da quando il neofascista romano Franco Anselmi è stato ucciso dal proprietario di un'armeria nel corso di un esproprio. La figura di Anselmi indirizzava le ricerche verso una determinata area del neofascismo armato romano. Indagini e riflessioni che durano molto a lungo, non avendo a disposizione gli strumenti delle indagini ufficiali. Tutto indirizza verso l'area dei NAR, o, per meglio dire, di schegge parzialmente organizzate che possono circolare in quell'ambiente. Questa distinzione va fatta per vari motivi. Primo, dopo l'attacco armato e la tentata strage a Radio Città Futura di Roma, si è aperta una profonda riflessione all'interno di quell'area della destra terrorista che porta a non puntare più allo scontro diretto con la sinistra, in particolare quella rivoluzionaria. Se tutto ciò è vero, come è vero l'omicidio di Leoncavallo, non sarebbe stato motivabile politicamente per una realtà quale quella dei NAR. Secondo, si sa che la componente milanese dei NAR aveva proprio nella zona Lambrate le proprie strutture logistiche, non sarebbe quindi il caso retto la zona dove compiere, per più estemporaneamente, un duplice omicidio così clamoroso. Terzo, al di là dello schema destra contro sinistra, che comunque non sembra sufficiente, non traspare un movente prettamente ed esclusivamente politico con cui un gruppo come i NAR potrebbe giustificare il duplice omicidio. Nonostante tutto, però, il nome di Anselmi indicava proprio quell'area. Fin da principio giunsero comunque molte indicazioni, se non altro su una certa rosa di nomi, di elementi romani che avrebbero potuto corrispondere a certe caratteristiche, ma bisognerà attendere fino a luglio del 79 per avere in mano una pista più precisa. Verso il 20 di quel mese si verifica a Roma una bestiale aggressione a colpi di cocci di bottiglia contro due giovani, Maria Florio e Antonio Mandrone, accusati di essere

0: dei compagni. In ospedale, fra varie foto, Mandrone riconosce come uno dei due aggressori un certo neofascista, romano piuttosto noto e con alle spalle già varie denunce per fatti politici. A casa del personaggio in questione, siamo a più di un anno dal 18 marzo 78, vengono trovate delle fotografie di Fausto Iaio e dei funerali dei due giovani.
1: Le intuizioni del magistrato Armando Spataro, del poliziotto Carmine Scotti, del giornalista Mauro Brutto giungono molti anni dopo sul tavolo del giudice Guido Salvini. Centinaia di interrogatori e di collaboratori di giustizia, un lavoro paziente, attento sui documenti di rivendicazione e sugli atti giudiziari di altri processi, portano Guido Salvini a suggerire una pista. Un gruppo di neofascisti in trasferta a Milano che si ferma a Cremona, dove può contare su basi logistiche certe. Alla fine dell'inchiesta di Salvini ci sono tre indiziati: Massimo Carminati, uomo di collegamento tra la banda della Magliana e il neofascismo, Claudio Bracci e Mario Corsi. Sentiamo Guido Salvini alla presentazione a Cremona del mio film Il sogno di Fausto Iaio del 2016 sul duplice omicidio del Casoretto.
2: Questo caso non è risolto perché non sappiamo chi fisicamente siano gli assassini. È certo però dalle indagini che appartenessero a gruppi di estrema destra che provenivano da Roma e che si sono fermati prima di raggiungere Milano per compiere questo delitto, si sono fermati a Cremona dove avevano appoggi. Questo è storicamente da accertare.
1: La cosiddetta pista cremonese per il duplice omicidio del Casoretto è quella seguita anche dal collega Mario Silla, cronista di Cremona.
3: Mi sono occupato tanti anni fa della pista cremonese dell'omicidio dei due ragazzi del Leoncavallo. Sono stato il primo cronista locale a riprendere le intuizioni giornalistiche di Poletti e Gai, giornalisti milanesi, a svilupparle e a raccontare come, da una piccola città di provincia, si potesse muovere un gruppo di fuoco fascista per sparare a due ragazzi, Fausto e Iaio, che avevano il solo torto di militare nell'estrema sinistra. Secondo quelle inchieste, gli autori degli omicidi furono Mario Corsi, romano aderente ai NAR, amico di Fioravanti, più volte qui, sotto il Torrazzo, a casa di una zia, e amico anche del cremonese fascista Mario Spotti. Oggi Marione Corsi è un capo tifoso della Roma e conduttore di una radio legata agli ultras giallorossi. Poi c'era Guido Zappavigna, romano, anche lui a Cremona al tempo dell'omicidio come sottotenente di complemento alla caserma Coldilana. Zappavigna è sempre stato in bilico tra il FUAN Movimento Sociale e i NAR. E poi c'era Massimo Carminati, aderente ai NAR, vicino alla banda della Magliana, milanese trapiantato a Roma, era quasi certamente a Milano il giorno dell'omicidio di Fausto Iaio. È andato a giudizio come uno dei capi della mafia romana nell'inchiesta Roma Capitale. Ma mancava la prova finale e tutto finì in nulla. Quando scrissi delle indagini del PM Spataro e del fatto che quel gruppo di fuoco, costituito essenzialmente da fascisti romani, avesse goduto a Cremona di appoggi e protezioni, mi convinsi da subito che quella fosse davvero la pista giusta. Oggi, a distanza di 45 anni da quel delitto, dopo aver letto e studiato le carte dell'inchiesta, le conclusioni del GIP di Milano Clementina Forleo, quelle del giudice Guido Salvini, sono ancora più convinto che i neofascisti romani abbiano ucciso Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. Non ho alcun dubbio, gli ultimi li ha spazzati via la mia amicizia e le lunghe chiacchierate con il poliziotto che ha effettuato le indagini sulla pista cremonese, l'ispettore Carmine Scotti. Carmine oggi è in pensione, era il responsabile della Digos e non ha mai sbagliato un'indagine. È certo che il comando sia partito da Cremona, dove ha avuto appoggi e probabilmente anche quell'arma storica, la 765, appartenuta al terrorista nero Franco Anselmi, ucciso durante una rapina ad un'armeria e conservata come una reliquia fino al giorno del duplice omicidio del Leoncavallo dall'estremista di destra, il cremonese Mario Spotti, morto suicida nel 1985 a Bolzano, dopo essere finito in carcere per aver tentato di vendere un mitra ad un carabiniere in borghese. Quella pistola anche per una specie di rito simbolico a cui il terrorismo nero era solito cimentarsi, doveva vendicare la morte di Anselmi con il sangue di avversari politici, quella volta forse scelti a caso, ma sicuramente rossi del Leoncavallo. Probabilmente la vittima designata era un'altra, sempre del Leoncavallo, che pensavano fosse coinvolta nel pestaggio mortale di Sergio Ramelli, avvenuto 3 anni prima. Potti, fin dai primi interrogatori, ha ammesso di aver posseduto la pistola di Anselmi di fabbricazione turca, ma poi di essersene liberato gettandola nel Po, poco oltre il ponte ferroviario. Era questa la prova principe, ma non fu mai trovata.
1: Il pubblico ministero Stefano D'Ambrosio chiede alla fine l'archiviazione perché gli indizi sono suffragati solo da dichiarazioni di pentiti. Il consulente della procura è Aldo Gianulli e non è d'accordo.
4: L'inchiesta, come si sa, quella riapertura d'inchiesta venne poi archiviata perché il PM non ritenne che ci fossero gli elementi sufficienti per una sua riapertura, diciamo, per proseguire nella riapertura. Sostanzialmente ritenne che, non essendoci collaboratori di giustizia, non ci fossero sviluppi nell'inchiesta. Personalmente invece ero di parere un po' diverso. Io ritenevo che ci fossero emersi elementi che in qualche modo potevano collegare il caso dei due ragazzi con il caso Moro. Mi limito a dire una cosa, non dimentichiamo che l'uccisione dei due ragazzi avviene esattamente 59 ore dopo il rapimento di Moro e che uno dei due ragazzi abitava esattamente di rimpetto alla base delle Brigate Rosse di via Monte Nevoso e verrà poi scoperta a ottobre. Io credo che tuttora sia una pista viva questa e io credo che vada ripresa seriamente la pista dei NAR.
1: Comunque la posizione degli indagati per l'omicidio di Fausto Egliaio sarà archiviata il 6 dicembre 2000 dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Milano, Clementina Forleo, con questa motivazione. Scrive la Forleo: pur in presenza di significativi elementi indiziari a carico della destra eversiva e in particolare degli attuali indagati, appare evidente allo Stato la non superabilità in giudizio del limite appunto indiziario di questi elementi e ciò soprattutto per la natura del relato delle pur rilevanti dichiarazioni. Permane uno strano silenzio sull'omicidio di Fausto Egliaio. Il fascicolo sull'omicidio F1-A Milano 18 marzo 78 DCPP si presenta povero. Non compaiono note confidenziali, nessun scambio epistolare con altri corpi di polizia, nessun passaggio d'inchiesta. Il silenzio appare strano. C'è la totale assenza di veline confidenziali, nessun rapporto della squadra narcotici, nessun informatore ha acquisito la minima notizia sul caso. Si ipotizza che qualcuno possa più o meno dolosamente aver fatto sparire l'originale di un documento dal fascicolo principale. Perfino il Ministero dell'Interno avrebbe appreso la notizia del duplice omicidio da una trasmissione di Radio Proletaria. Lo strano silenzio derivato dall'assoluta negligenza dimostrata dagli apparati durante le indagini crea così un legittimo sospetto. Quello di Fausto Egliaio non pare un semplice seppur grave assassino politico, ma potrebbe essere inquadrato come uno dei tanti snodi della cosiddetta strategia della tensione, un comando formato da killer professionisti della destra eversiva giunto da Roma, in contatto certo con la criminalità organizzata, cioè la banda della Magliana, potrebbe avere inviato un segnale preciso, un segnale di scontro militare in una zona specifica di Milano, il quartiere Casoretto, verso una determinata area politica al fine di creare uno stato di polizia di forte caos, diciamo un vero e proprio stato di eccezione, a soli 2 giorni dal rapimento di Aldo Moro. Il vero movente dell'omicidio di Fausto Egliaio resta dunque ancora celato, forse perché nasconde un segreto indicibile che il perito Aldo Gianulli ha introdotto in questa nostra inchiesta. Il 18 marzo del 78 La famiglia di Fausto Tinelli abita in via Montenevoso 9, davanti al numero civico 8, dove le Brigate Rosse hanno affittato un appartamento e vivono a quel tempo alcuni dei responsabili della strage di via Fani, come Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, nello stesso luogo in cui i carabinieri delle squadre speciali di Carlo Alberto Dalla Chiesa trovano in due blitz, il 1 ottobre del 78 e il 9 ottobre 1990, le lettere e i memoriali scritti dal presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Danila Tinelli, la madre di Fausto Tinelli, è convinta però che ci sia qualcosa di più grande dietro l'omicidio di suo figlio, perché dice i servizi avevano affittato un appartamento al terzo piano del suo palazzo in via Montenevoso 9.
5: Signora Tinelli, che cosa vedeva nella sua abitazione, intorno alla sua abitazione?
6: Intorno alla mia abitazione io vedevo dunque salire delle persone, siccome è una casa molto silenziosa, con poche persone, e vedevo salire delle persone che andavano su al terzo piano, dove c'era una famiglia prima che è stata mandata via, non per morosità né per niente, né per sfratto, quelle cose lì, di corsa, insomma, fatta andare via da lì. E lì poi pensavamo che fosse vuota, invece si vedeva delle persone passare su, e la viste anche la portinaia, che aveva avuto paura, che stava facendo le pulizie, ha visto delle persone che uscivano dall'appartamento.
5: Vi sentivate seguiti prima dell'omicidio?
6: Certo, sì. Mio figlio purtroppo non me l'ha detto a me, l'ha detto a altre persone, me l'avesse detto a me, ma anch'io sono stata seguita prima e anche dopo la morte di mio figlio, prima e dopo. E le macchine sempre targate, a parte la Mini Minor, che non sapevo che targa avesse, non ho mai... Le altre hanno sempre targate Roma. Ecco, e da lì è cominciato, dalla morte di mio figlio, ho cominciato a mente fredda a mettere il mosaico assieme. E lì ho capito tante cose, da quando è uscito fuori che di fronte c'erano le Brigate Rosse, quelli erano i servizi segreti e tutte queste cose qui ho messo. Mio figlio praticamente ha fatto da cavia a loro.
5: A loro chi, scusi?
6: A quelli che l'hanno fatto ammazzare, hanno fatto venire un comando da Roma, e chi può essere? Chi poteva venire da Roma a ammazzare mio figlio, che non sapeva neanche che esistevano? Io penso che è stato i servizi segreti, anzi, praticamente ne sarei sicura.
5: Questa famiglia che abitava nell'Abbaino, non si è più saputo dove è andata ad abitare?
6: No, le è andato una casa in un paese, non so dove, no. So che le è andata una casa in un paese.
5: Lei questo racconto non lo ha mai fatto davanti ad un verbale di polizia? Cioè nessuno è mai venuto ad interrogarla?
6: No, su queste cose qui non mai.
1: Aldo Giannulli ipotizza anche un collegamento tra l'assassino di Fausto e Iaio con un altro caso di cronaca politica rimasto senza colpevoli, quello avvenuto a Roma il 22 febbraio 1980, con l'omicidio di Valerio Verbano, militante dell'autonomia operaia. Valerio Verbano, 2 anni dopo Fausto e Iaio, aveva realizzato un dossier di controinformazione sulle attività dei gruppi neofascisti romani, in particolare su personaggi legati ai nuclei armati rivoluzionari. Nei 379 fogli che compongono il contenuto del dossier di controinformazione, quasi tutti scritti a mano da Valerio Verbano, sono trascritti circa 900 nomi di attivisti di estrema destra corredati da indirizzi e in alcuni casi anche di numeri di telefono. Altri 16 fogli trascritti invece da più mani riportano appunti, schede di appartenenza politica, piantine di strade, piazze di alcuni luoghi di ritrovo dell'estrema destra romana. Un lavoro dettagliato e preciso. La madre di Valerio Verbano, Carla, oggi non c'è più, ma i miei microfoni aveva descritto anni fa il retroscena della morte di suo figlio, che indagava negli ambienti dove era maturato il duplice omicidio di Milano.
7: Io sentì suonare alla porta, andai a aprire e vidi tre figure. Uno mi rivoltò, si mise il passamontagna in viso e portò in camera da letto. In camera da letto c'era mio marito. Ci fu un po' di lotta, ma poi mio marito si arrese, anche perché era malato con le gambe, si arrese e lui venne steso sul letto, legato e imbavagliato. Stessa sorte toccò a me. Noi aspettammo lì legati e imbavagliati per più di un'ora e un quarto, quasi un'ora e mezzo. Io mi auguravo che mio figlio non venisse a casa, che avesse un incidente con la vespetta, purché non venisse o che fosse invitato da amici. Invece alle 2:10 sentiamo aprire la porta. Ci fu una lotta furibonda, perché Valerio fin dall'età di 8 anni faceva judo, poi aveva fatto karate, perciò si difese, levò 2 passamontagna, un cappellino e un passamontagna a questi ragazzi, le disarmò uno, ma a un certo momento sentimmo uno sparo che però andò nel muro e poi un secondo che prese Valerio. Io nel frattempo ero riuscita a slegarmi, a buttarmi giù dal letto e arrivare nell'ingresso in tempo per vedere mio figlio steso con la testa sul divano e le gambe per terra, che gli usciva un rivolo di sangue dalla bocca e piano piano sussurrava: aiuto mamma, mamma aiuto. E io non ho potuto dargli nessun aiuto, è morto così. Quando è venuta l'ambulanza hanno detto che è morto in ambulanza, ma per me ormai non capiva più niente. Già, meno male che ha sofferto poco. Sono arrivati lì gli inquilini qui vicino, ci hanno slegato, ci hanno levato il bavaglio dalla bocca, tutto. Saliva un signore che stava al piano sopra di me, fece l'identikit di 2 di questi, quello che stava in camera con me e che avevo un attimo intravisto quando ho aperto la porta, che era un biondo con i capelli biondi ricci, e un altro piccoletto che ogni tanto entrava nella nostra camera e chiamava il compare: fratello, come va? Va tutto bene? Va tutto bene? E lo mandava via. L'altro, il terzo, non l'avevamo visto, e non l'ha visto neanche questo signore che saliva le scale, perché gli è sfuggito. Ma fece l'idea, andò in questura, fece l'identikit di 2.
5: Lei ipotizza con questo racconto che questo testimone importante fosse stato in qualche modo avvicinato da qualcuno e fosse anche pagato la sua retrattazione?
7: Certamente, fu contattato, la sera magari gli dissero: ritratta tutto, cosa vuoi? Lui aveva il pallino della casa, gli avrà detto: datemi una casa, e la casa gliel'ha andata, perché lui non poteva, un semplice impiegato, non poteva certamente pagare un appartamento del genere.
5: Valerio Verbano aveva una grande passione che era la fotografia e un'altra grande passione che era quella che veniva chiamata negli anni 70 la controinformazione, cioè lui realizzava come una sorta di inchiesta su quello che era la destra eversiva in quegli anni e aveva incrociato dunque alcuni dei nomi conosciuti, altri meno conosciuti e soprattutto quelli conosciuti diventati poi tristemente famosi, e riferisco per esempio ai fratelli Fioravanti piuttosto che ad Ali Brandi. E quindi adesso è stato ritrovato il famoso dossier che era sparito per 31 anni.
7: Dunque, non era quello, perché deve pensare che Valerio, assieme a altri 6 o 7 compagni, erano 6 o 7 che scrivevano i dossier, perciò penso che ci saranno anche in giro delle altre copie. Quel dossier che hanno trovato o è una fotocopia del dossier che aveva originale Valerio, che presero a casa, o è un altro, perché l'originale furono strappate un mucchio di pagine, perché quando a me lo fecero vedere era ridotto un quadernetto. Questo qui deve essere stato fotocopiato dall'originale prima che l'originale venisse portato via dai carabinieri o dai magistrati o non so da chi.
5: Questo dossier comunque è compilato da suo figlio?
7: Sì, perché c'è la calligrafia di mio figlio, da alcune calligrafie che hanno fatto vedere sul Corriere della Sera ho riconosciuto quella di un altro amico che purtroppo è morto, due sono morti e gli altri non so chi sono, ma uno so chi è, però non si ricorda più niente dei nomi che erano scritti lì, perché sa 390 pagine, pensi un po' quanti nomi ci sono.
1: Gli omicidi di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci a Milano, Valerio Verbano a Roma non hanno trovato i colpevoli, ma la matrice della destra eversiva è stata ovunque accertata dalle carte giudiziarie, al di là dei punti rimasti irrisolti che quelle morti ancora conservano nel corso del tempo.
8: Sonori di archivio, interviste all'autore.
9: Il lato oscuro della verità.
8: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari ascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, mio compagno d'avventura, il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
3: Buonasera a lei.
2: Accanto a me quest'oggi c'è anche il professor Corrado Cosenza, benvenuto.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Allora, partiamo innanzitutto con la presentazione del professore. Nasce a Cosenza il 25 aprile del 1956, si è laureato in scienze economiche e sociali presso l'Università degli Studi della Calabria. Si è trasferito in Lombardia nel 1982, ha insegnato agli adulti, anche detenuti, ed è stato referente dell'istruzione degli adulti e penitenziaria presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Ha progettato e coordinato corsi di formazione congiunta del personale dell'amministrazione scolastica e penitenziaria, ha collaborato alla stesura di convenzioni e protocolli di intesa, è membro dei comitati tecnico-scientifici dei centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo dell'istruzione degli adulti della Sicilia e della Lombardia, per cui ha curato il quaderno pubblicato il gennaio scorso, gennaio 2026, la cura educativa in carcere. Ha insegnato inoltre presso il corso di alta formazione Insegnare in carcere dell'Università degli Studi di Milano, Bicocca. Ha pubblicato alcuni interventi sull'istruzione in carcere. Benvenuto professore.
4: Grazie, grazie molte.
2: Allora, professore, partiamo innanzitutto dalla sua esperienza in carcere. Quando inizia e perché? Cosa l'ha motivata a intraprendere questo percorso?
4: Beh, le motivazioni sono maturate presto, devo dire, nell'epoca, negli anni della formazione, insomma, quindi quasi subito. E l'interesse per il carcere nasce inizialmente per un episodio cruento, tragico, che ha visto coinvolto un mio amico, che era il fratello di un mio compagno di giochi. Io ero, insomma, un giovanissimo adolescente, lui era un po' più grande di me e purtroppo uccise la matrigna. Questa cosa qui, insomma, un po' mise in crisi il mio mondo ideale, insomma, vivevo un po' ancora l'eco del, insomma, delle fiabe, del un mondo manicheo, no? Ancora diviso in buoni e cattivi, dove sapevo bene chi erano i buoni e chi erano i cattivi. Questo episodio ovviamente mise in crisi questo mondo e segnò un passaggio, una crescita. Peraltro questo ragazzo somigliava per certi versi fisicamente al muratorino del libro Cuore, molto magro, macilento, pallido, e invece per comportamento a garrone, perché era molto generoso, protettivo, era più grande di noi e quindi tendeva a proteggerci. Quindi la cosa ovviamente mi sconvolse quando invece venne additato come Franti, e quindi, insomma, cambiò completamente la prospettiva, e lì inizia ad interessarmi di carcere. Poi ovviamente sono intervenuti un po' gli studi autonomi anche, no? Il primo libro che mi fu regalato a mio fratello è stato Il carcere in Italia di Salerno e Ricci, avevo 14-15 anni, adesso non ricordo bene, insomma, quindi per dire un po' questo interesse poi è maturato nel corso dell'università con altre letture, prevalentemente con delle letture, ma non solo con le letture, mi riferisco a libri Goffman sulle istituzioni totali o quello di Foucault su sorvegliare e punire, ma soprattutto all'ambiente, alla temperie culturale, politica, sociale dell'epoca. Sto parlando degli anni 60 fino a metà degli anni 70, quindi anche la musica, anche il teatro, insomma, c'erano il cinema. No?
2: Ma cosa ha incontrato nel corso della sua esperienza? Cosa viveva intanto che la portava avanti?
4: E cosa intende dire? E cosa vivevo dove? In carcere o?
2: Sì, esatto, cioè come ha vissuto questa esperienza?
4: No, una volta che sono entrato, intanto ho cercato questa esperienza, l'ho voluta, mi è stata data questa opportunità e quindi sono entrato, nonostante il parere contrario di molti amici che dicevano: ma cosa fai, ma lascia perdere, è un posto pericoloso, eccetera. Tant'è vero che non lo dissi neanche a mia madre, che peraltro lo scoprì attraverso mia figlia una volta che telefonò a casa e disse: dov'è papà? Dice: papà è in carcere. Per poco non ci rimase secca, però ecco, questa ho iniziato poi piano piano a entrare in questo mondo con molto timore, devo dire, ma non timore di violenza, okay, ma timore di essere inadeguato al contesto. Poi piano piano, anche attraverso le persone detenute, ho iniziato a imparare come relazionarmi a loro e devo dire che ho imparato moltissimo da loro, e anche l'esperienza in carcere mi è servita anche da un punto di vista professionale, oltre che umano, perché umano, che all'inizio entri con delle idee anche un po' ingenue, no? Cioè pensi che quello sia il vaso di Pandora, poi ovviamente il male non sta tutto lì dentro, ma insomma molto ce n'è anche fuori, e invece poi scopri sempre di più l'umano. Professionale, perché ecco qua posso raccontare brevissimamente le prime esperienze di insegnamento. Io avevo una postura da insegnante tradizionale, per cui entravo in classe, facevo lezione e poi alla fine magari cedevo un po' di spazio ai miei studenti e dire: vabbè, c'è qualcosa che non vi è chiaro. Silenzio di tomba, erano tutti attentissimi, almeno apparentemente attentissimi, perché erano molto carini, educati e non intervenivano mai in maniera critica nei miei riguardi. Però poi hanno iniziato a chiamarmi uno per uno, a dirmi, mi chiamavano e a bassa voce dicevano: prof, ma può rispiegarmi quello che ha spiegato? Io dico: sì, adesso lo rispiego a tutti. No, no, a me lo deve spiegare, perché io non ho capito questo. E lì è un atteggiamento un po' tipico degli adulti, no? Che non amano esprimere la loro ignoranza. E tanto più in carcere, dove l'ignoranza viene visto come un momento di debolezza.
2: C'è una forma di fisiologico pudore. Professor Aparo, qui su Giornale Radio noi stiamo tentando, a Delitto e Castigo, di raccontare il carcere in modo diverso, di raccontarlo attraverso le parole dei detenuti. Oggi lo facciamo attraverso le parole di un professore che insegna nelle carceri. Già questo mi sembra emblematico, no? Perché è indicativo di una volontà del sistema carcerario, almeno di una parte di esso, di provare ad avere una relazione diversa con i detenuti. E a me sembra importante partire da qui, cioè il professore Cosenza un attimo fa diceva: il mio primo impatto è stato, diciamo, molto semplice, ma di una semplicità fatta da buoni e cattivi, no? Poi invece, entrando dentro, ti rendi conto che quello non era il vaso di Pandora, cioè che dentro il carcere c'è una parte del male, ma non c'è solo il male, e che una parte del male invece è anche fuori. Allora, le chiedo innanzitutto il suo punto di vista rispetto al fatto che docenti come il professor Cosenza approcciano il mondo del carcere con un'idea, e poi probabilmente lo sentiremo anche più avanti, questa idea del mondo del carcere progressivamente muta, perché si introduce l'aspetto della relazione con uomini, con persone che sono detenuti, ma sono innanzitutto persone.
3: Io ho, perché mi sentivo già cattivo di mio, ho perché nemmeno mi rendo conto della mia evoluzione, non sento, non ho presente di avere vissuto un cambiamento di opinione su quello in merito al carcere. Già quando ho fatto il militare nel 1972 sono stato diverse volte in prigione, la prigione dei militari, CPS, CPR, quindi comunque ero abituato a sentirmi piuttosto ribelle. Quindi in carcere ci sono entrato con questo vissuto della ribellione nei confronti di una autorità che non diciamo che non meritasse la mia stima, ok? E entrando in carcere mi sono trovato immediatamente di fronte ad un mondo dove si toccava con mano che i detenuti non avevano alcun rispetto, nessuna forma di considerazione per le autorità che le tenevano in carcere. Questo ho colto dall'inizio. Ho colto quindi che i detenuti si sentivano da una parte oppressi, ma prima di essere stati oppressi erano stati loro ad opprimere e a commettere reati, e questa idea me la porto appresso quasi vergognandomene da 46 anni.
2: Torno dal professor Cosenza. Lavorare con i detenuti, professore, ha modificato o ha confermato l'idea che se n'era fatto senza conoscerli direttamente?
4: No, indubbiamente ha modificato. Un po' conoscevo, dicevo, più per esperienza indiretta la situazione carceraria, però il rapporto diretto, il rapporto umano con le persone detenute, ecco, io preferisco, per ricordare a me stesso che sono innanzitutto persone, definirle sempre persone detenute. Poi anche a me scappa di dire detenuti, perché è normale che sia così. Però e abbiamo anche fatto in modo che in tutti i documenti, anche ufficiali, fosse modificata la terminologia per definire le persone detenute. Ecco, perché è la persona con cui tu entri in contatto innanzitutto, e poi ovviamente la persona che ha commesso i reati, che ha fatto a volte delle cose orribili. Ma da un punto di vista dell'insegnamento questo non rileva nulla, perché a me quello che interessava era insegnare i contenuti della mia disciplina, ma soprattutto cercare di accendere l'interesse per il sapere. Questo era lo scopo principale, e in questo sono stato facilitato dalla relazione umana, perché anche in un contesto di sofferenza, perché tale è, a cui sei sostanzialmente impreparato, cioè lo puoi immaginare ma non sei preparato perché non c'è nessun corso di formazione, almeno finora.
2: Com'è toccare il dolore? Viverlo da vicino, riuscire a guardarlo negli occhi?
4: È impegnativo, e badi bene, non tanto il dolore delle persone detenute, ma quanto di quelle che vengono definite le vittime secondarie. Una cosa a cui non mi sono mai abituato è stato l'ingresso dei bambini e delle persone molto anziane che andavano a trovare i parenti in carcere. Ecco, quella era una cosa che mi toccava molto, riverberava molto emotivamente, oltre, voglio dire, ad alcuni episodi in cui di crisi delle persone detenute che manifestavano anche durante le lezioni, insomma, e non si può rimanere assolutamente indifferenti. Al resto credo che se non ti interroghi sulle emozioni che provi, non puoi insegnare, perché quella è condizione essenziale dell'aver cura degli altri.
2: Senta, ma secondo lei è come insegnare agli studenti che lei ha conosciuto nella sua esperienza di docente, o è molto diverso?
4: No, è diverso per il contesto, ovviamente, perché io non ho fuori i problemi che ho dentro.
2: Cioè lei fondamentalmente mi sta dicendo che psicologicamente l'approccio per lei è stato egualitario, che il fatto che fosse in carcere non ha inciso sul suo approccio come docente nel voler fornire la materia da insegnare. È cambiato forse progressivamente attraverso la relazione con i detenuti.
4: Da questo punto di vista no, cioè il mio mestiere è quello, cioè è tale è anche in un contesto carcerario, anzi in un contesto carcerario diventa ancora più rigoroso. Io credo che da questo punto di vista la scuola debba essere molto esigente, non meno esigente, date le condizioni che ci sono, perché credo che la scuola abbia una funzione importantissima, soprattutto noi insegnanti. Noi insegnanti lavoriamo sostanzialmente con la parola, come fa lei anche.
2: Certo.
4: No, è la parola importante, la responsabilità della parola, soprattutto in un contesto di malessere, evidentemente molto più alta che non all'esterno.
2: Contribuisce a edificare l'anima. Professore Aparo, mi racconta la sua esperienza. Quando lei è entrato in carcere ormai 47 anni fa, che approccio ha avuto nel momento in cui lei avrebbe dovuto fornire una consulenza, comunque in qualche modo trasferire anche un sapere ai detenuti che lei sarebbe andato ad incontrare? Lei che approccio ha avuto? Ha sentito il professor Cosenza, no? Lui ha detto: io innanzitutto mi sono posto l'obiettivo, come se fossi in una normalissima scuola, di trasferire la mia scienza, la mia conoscenza agli studenti. Poi il contesto lentamente forse ti cambia, soprattutto nel vivere situazioni come quelle di incontrare i parenti che entrano e incontrano le vittime, magari sono bambini, magari sono persone molto anziane. Quello in qualche modo scalfisce in parte la propria diciamo etica professionale, no? Nel senso che incide da un punto di vista emotivo. Per lei, che pure è uno psicoterapeuta, quindi forse più abituato a essere schermato da determinati livelli emotivi, per lei com'è stato?
3: Allora, io innanzitutto sento di non avere alcun romanticismo, non c'è nella mia testa un'idea più o meno mitica di quello che ho fatto in carcere, di quello che ho conosciuto. Innanzitutto sono entrato in carcere e per quello che ricordo, la mia prima percezione ha riguardato l'insensatezza del carcere. Quindi, la prima mia impressione che ricordo ancora oggi e su cui verosimilmente ho scritto i miei primi interventi, i miei primi testi sul carcere, riguarda l'assurdità del carcere, cioè l'assurdità di una pena che si materializzava nella attesa del giorno in cui si sarebbe usciti dal carcere. Questa è stata la mia prima percezione. Un altro aspetto riguardava il mio ruolo, un ruolo che prevedeva che io stilassi delle relazioni sui detenuti, relazioni che poi venivano combinate con quella di altri operatori, cioè educatore e assistente sociale, una relazione che andava a finire sulla scrivania del giudice. Per quanto riguarda i detenuti che io andavo conoscendo nei miei primi anni, quando non esisteva ancora il gruppo della trasgressione, la mia percezione era di persone che credevano di aver capito qualcosa della vita, ma dal mio punto di vista non avevano capito assolutamente niente. Cioè delle persone arrabbiate, ignoranti, ingenue, che sulla base di questa ignoranza e questa ingenuità credevano di essere in un modo o nell'altro autorizzati a combinare quello che facevano. Una delle cose che mi sto ricordando in questo preciso istante e che è significativa è che il delinquente, colui che produce atti delinquenziali, si sente sostanzialmente autorizzato a fare quello che fa per il fatto che corre dei rischi. Nella sua testa il fatto che lui corre il rischio di essere ammazzato nel corso della rapina gli dà l'autorizzazione a commettere la rapina, mentre invece quelli che non corrono rischi, per esempio perché lavorano facendo il falegname, loro, siccome non corrono rischi, in definitiva non possono aspirare al tenore di vita al quale aspira invece il delinquente. Il delinquente dice che lui ama la bella vita, che secondo lui è una bella vita, in realtà è una vita di sperperi e di autolesionismo, oltre che di eterolesionismo. Ma questa bella vita nella sua testa, lui si convince che è alla sua portata, perché lui ogni giorno rischia la propria vita.
2: Professor Cosenza, mi riaggancio a quello che ha detto adesso il professor Aparo. Per lei insegnare ai detenuti che cosa ha voluto dire? Perché mi pongo soprattutto l'interrogativo di comprendere se abbia inciso nella sua relazione con loro e nella sua formazione personale, morale, anche il rapporto con la rabbia, perché i detenuti dentro di sé in molte circostanze alimentano per molto tempo una rabbia fino a quando non riescono a manifestarla. Io ribadisco un concetto importante, no? Noi stiamo parlando, attraverso due esponenti, due docenti, del tentativo che fa la società civile, un certo tipo di società civile, di entrare nelle carceri per restituire un alito di vita, meglio ancora un alito di coscienza a questi detenuti, perché colgano il senso della vita, il senso di ciò che hanno fatto e di conseguenza anche un senso di responsabilità di quello che, adottando verso di sé, potrebbero modificare per tornare ed essere riabilitati nel contesto civile.
4: Ma vede, la scuola in carcere viene percepita come un ambiente di libertà, come un ambiente altro, e le persone detenute hanno molta cura della scuola, intanto perché come dire, la scuola ha avuto poco cura di loro prima che entrassero in carcere, la scuola di Don Milani, no? Quella in cui, come gli ospedali che accolgono i sani e respingono i malati, ma hanno anche un po' un'idea mitica, no, della scuola. E la scuola comunque è un'istituzione che lavora nel carcere, all'interno di un'altra istituzione, ma un'istituzione autonoma. Le parole della scuola vengono vissute come parole di fiducia, di cui ci si può fidare. E quindi l'approccio ovviamente è diverso rispetto a chi lavora nell'istituzione penitenziaria. Per quello dicevo, per me non è rilevante il reato che hanno commesso, perché continuerei altrimenti a considerarli dei reati che camminano. Invece preferisco considerare le persone, perché questo mi consente di svolgere il mio mestiere e quindi di insegnare, ma anche di apprendere. C'è una cosa che a me piace dire ogni tanto: io sono, come diceva lei, di origini meridionali, cioè il termine imparare nel meridione ha un duplice significato, significa sia imparare ma anche insegnare. Quando si dice la mia maestra mi ha imparato questo, no? Ecco, io credo che l'insegnante debba avere questa postura se vuole insegnare, cioè quindi essere disposto all'ascolto, ma un ascolto attento, dalle persone che ha di fronte. Ecco, questo in carcere lo si apprende con una certa facilità, con una certa velocità, anche perché c'è una richiesta di relazione umana, e in un ambiente, ripeto, che viene ritenuto un ambiente di libertà, in un contesto che presenta delle contraddizioni assolute. Cioè, ora voglio dire, per noi la precondizione dell'apprendimento e anche la finalità è la libertà, in un contesto che per definizione priva di libertà. Noi dovremmo avere l'idea anche che sia un po' strana, no? Del fatto che le persone detenute abbiano molto tempo a disposizione per studiare, e non è così vera, perché il tempo è eterodiretto, è diretto da altri.
2: Ecco, è affascinante questo concetto, perché ci porta all'idea della scuola come libertà e della dialettica come strumento di libertà, dialettica interiore, individuale, ma anche collettiva, quindi fatta di reciprocità. Allora, vi ricordo che

0: Sono le 17 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, Max Rigano, il professore Iuri Aparo e il professor Corrado Cosenza. Stiamo parlando del ruolo di chi insegna nelle carceri. In questo caso il professor Cosenza sta affrontando con noi questo percorso, ci sta raccontando questo percorso che lui ha fatto e sta facendo. Professor Cosenza, c'è una domanda che come dire, mi viene da dentro, no? Se lei esce per strada, soprattutto in questo periodo storico, si sentirà dire che coloro i quali vengono assicurati alla giustizia debbono marcire in carcere. Cioè, il sentore comune è che il delinquente, peraltro il delinquente, quello che ti scippa, quello che ti butta per terra, senza arrivare a quello che poi spara, no? Ma già il delinquente che usa i razzi, i petardi contro il poliziotto, lo aggredisce con un martello. Ecco, questi soggetti vengono attraversati dall'odio collettivo e vissuti come persone che dovrebbero marcire in carcere. Ecco, lei invece ha proposto un'idea di carcere come luogo della libertà, nel senso che lei ci ha detto che i detenuti che a un certo punto possono accedere ad un'aula di studio vivono quel momento come forse dovrebbe essere davvero la scuola, come un momento di libertà. Ma qual è il suo vissuto quando lei sente dire dalla gente comune che marciscano in carcere? C'è questa forma di vendetta, no? Verso le persone, di controrabbia alla rabbia dei detenuti. Lei come la percepisce questa condizione?
2: Intanto vorrei precisare che appunto non intendo la scuola carceraria come un luogo di libertà. Viene percepita in questo modo perché è altro rispetto all'istituzione penitenziaria e quindi ne si dà fiducia, ma è tutta all'interno anche della normativa penitenziaria, tant'è vero che il trattamento, no, che consiste sostanzialmente nell'attività rieducativa, pone sempre al primo posto l'istruzione e poi tutte le altre attività trattamentali. Ma con questo non intendo dire che il carcere in questo contesto sia un luogo di libertà, non lo è, perché la scuola è molto condizionata a tutto quello che avviene fuori dall'aula.
1: Ma sa, ecco, professore, però, molti detenuti che sono stati qua, alcuni dei quali lei conosce, sì, poi ci arriveremo tra un attimo, spesso ci hanno detto: mi sono sentito libero per la prima volta in vita mia in carcere, e quando ho potuto pensare e quando ho potuto studiare mi sono sentito una persona finalmente libera. Sì. In questo il valore della scuola, intesa proprio come apprendimento della scienza, apprendimento del sapere,

0: sapere è fonte di libertà interiore, per cui sei costretto fisicamente, ma la tua anima è libera, a differenza di quando il tuo fisico è libero, ma in realtà la tua anima ti porta poi a cadere nella devianza. La cosa straordinariamente forte è appunto la forza che ha l'insegnamento e la condizione del sapere donato come elemento di trasformazione dell'essere umano.
1: Sì, assolutamente, questo è importante. Dicevo, le parole che la scuola dà, che sono le parole della scienza, della letteratura, dell'arte, insomma, ecco, sono parole che possono essere degli strumenti messi a disposizione, possono essere usati bene, no? Sia per il qui ed ora, per vivere anche la condizione detentiva in maniera migliore, ma anche ovviamente per il futuro. E questo è un fatto, come dire, che attiene al nostro mestiere di insegnanti. Ora, questo non nega che all'interno del carcere ci sia una subcultura che attraverso invece l'insegnamento noi tendiamo a combattere. Quindi in qualche modo mettiamo anche in contraddizione le persone che frequentano la scuola con le altre persone detenute. A volte quando uno frequenta la scuola viene addirittura deriso da chi rimane in cella, perché lo si vede come un momento in cui ci si sgancia dall'ambiente criminale. Ecco, questo è un aspetto invece rilevante, il fatto stesso di avere dei rapporti con l'esterno, perché noi siamo percepiti come esterno, è un fatto di per sé positivo, che tende a rompere gli equilibri anche all'interno dei rapporti fra le persone detenute. Questo credo che sia importante. E per rispondere alla sua prima domanda, perché non intendevo eluderla, beh, io capisco le persone che stanno fuori, che vivono non solo, non tanto direttamente, ma spesso mediaticamente, no? Questa come dire, sensazione di insicurezza che deriva da piccoli, medi o grandi reati. Capisco quale sia la reazione. Cioè, mia mamma, quando una volta le rubarono pochi gioielli che aveva, disse: ci vuole la pena di morte. Ecco. Ne capisco il significato, ma l'unica cosa che mi sento di dire a queste persone è che dovrebbero conoscere direttamente il carcere, perché altrimenti è difficile anche spiegarlo, perché sembra che si voglia essere indulgenti. Io non sono affatto indulgente nei confronti delle persone detenute. Quando dicevo la scuola esigente, è una scuola che mette al primo posto delle parole che siano delle parole di verità, e che anche smascheri delle parole che hanno un significato sbagliato. Per esempio, il termine rispetto all'interno del carcere è quello dovuto a chi? A delle persone d'onore, no? A chi è membro del proprio clan, della propria banda, delle persone criminali di riferimento che hanno un certo ruolo, un certo rilievo nell'organizzazione o all'interno dell'organizzazione carceraria. Ecco, noi tutto questo lo mettiamo in discussione. Cioè, per noi il rispetto è quello che è dovuto a ciascun essere umano,
0: a prescindere dall'appartenenza al clan.
1: Ecco, quindi vogliamo essere, da questo punto di vista, la scuola è anche dirompente rispetto a questi meccanismi.
0: Ecco, professor Aparo, lei per esempio è uno che non è indulgente con i detenuti. Quello che noi abbiamo ascoltato in queste settimane, in questi ultimi mesi, attraverso la proposta che lei ha fatto di far ascoltare la voce dei detenuti, è una modalità con cui lei crea una sorta di reciprocità e quindi di dialettica formativa della coscienza del detenuto. Ma in realtà, io che l'ho vista in carcere lavorare con i detenuti, lei non è indulgente. Anzi, lei è uno di quelli che dice, in certi casi il carcere abbia anche la mano dura, ma questo deve significare tuttavia che la detenzione non può diventare una limitazione della libertà dell'anima. L'anima va rifocillata attraverso la coscienza, il lavoro sulla propria coscienza. Quello è qualcosa che non bisogna mai smarrire. Ma lei dice il carcere è comunque una struttura detentiva necessaria.
2: Stamattina sono ancora più antipatico del solito e, però cerco di obbligare me stesso a stare sui binari e dico innanzitutto che la mia visione della persona che commette reati non è la visione di una persona brava o cattiva, è la visione di una persona che non conosce a sufficienza se stessa e non conosce i propri sentimenti. Quindi io, forse anche perché ho una formazione da psicologo, con i detenuti ho, prima di ogni altra cosa, l'atteggiamento di chi diciamo alimenta insieme con loro la ricerca dei loro sentimenti, delle loro frustrazioni, cioè in pratica di quel magma emotivo che induce la persona a commettere abusi e reati. E questo per quanto riguarda qual è l'atteggiamento nei confronti di chi mi trovo davanti, sia nello studio privato sia in carcere. Poi, per quanto riguarda il fatto che in carcere si possa vivere una sensazione di libertà, in carcere può accadere questo fenomeno, e cioè che il detenuto che ha dell'autorità una immagine estremamente negativa, senza eccezione alcuna, che si rubi, si spacci, si ammazzi, comunque in ogni caso uno degli elementi in comune è quello di avere dell'autorità un'immagine negativa. In carcere può accadere che un detenuto conosce il professor Cosenza, lo ascolta parlare, ascolta la passione che lui ci mette in quello che fa, e a questo punto il detenuto comincia a vivere una strana esperienza, cioè di incontrare una autorità credibile, cioè una persona che ne sa più di lui, di quello che insegna, la matematica, l'economia, quello che sia, ma che intanto che insegna guadagna la sua stima. Il detenuto non è persona abituata ad accordare stima alle persone che hanno un ruolo, a meno che non sia il ruolo del boss. Ok? Intanto abbiamo messo quest'altro punto. Terzo punto, io con il gruppo della trasgressione, cosa ho tentato di fare? Ho tentato di portare i detenuti che consideravo non consapevoli dei propri sentimenti, ho cercato di portarli a sviluppare nei miei confronti una stima e una considerazione che passava non dal potere che io avevo su di loro di scrivere la relazione che poi andava sulla scrivania del giudice, ma ho tentato di ottenere la loro stima e soprattutto la trasformazione dell'immagine dell'autorità che loro avevano in testa attraverso il fatto che loro da me potessero ottenere nutrimento. La sensazione che i detenuti che sono venuti qui a fare l'intervista hanno espresso, tutte le persone che sono qua, è che loro al gruppo della trasgressione vivono un senso di libertà, perché loro al gruppo sentono di crescere. Invece il carcere come struttura non è organizzata per farti crescere. L'ultima cosa semi-antipatica che dico è che quando lei mi attribuisce l'affermazione che il carcere deve essere anche duro, io non confermo quello che lei mi attribuisce, perché il carcere non si può permettere il lusso di essere duro, si può permettere il lusso di essere duro solo chi ti ama. Dunque, un insegnante che ama l'allievo, quando è duro, viene amato, riconosciuto, rispettato nel senso migliore del termine. Ma il carcere, nella testa del detenuto, non ha il diritto di essere duro, perché il detenuto vive il carcere come il luogo della violenza che lui subisce. Punto.
0: Ecco, sono riuscito a far emergere dal professor Aparo quello che volevo, cioè il concetto di severità ha un senso nel momento in cui venga esercitata attraverso di fatto un atto d'amore. E questa la funzione di un carcere che voglia riabilitare coloro i quali hanno commesso i reati. Ed è questo quello che Cesare Beccaria in qualche modo ci ha indicato, ha indirizzato attraverso l'illuminismo e attraverso un filone culturale che ci accompagna fino ad oggi, o che accompagna una parte della nostra società. Professore, a proposito di, diciamo, dialettica e di amore, c'è una persona che è stata nostro ospite, che lei ha conosciuto ed è stato anche un suo allievo, che è Alessandro Crisafulli. Allora, si tratta di una persona che ha avuto per i suoi reati la pena dell'ergastolo, che oggi è all'ultimo anno di libertà condizionale. Dopodiché Crisafulli sarà un uomo completamente libero. Ricordo ai nostri radioascoltatori che Alessandro Crisafulli è stato un boss dell'Andrangheta a Milano negli anni 90. Ecco, professore, lei, professor Cosenza, che opinione ha di questo? Per la società, a suo giudizio, è un guadagno o un rischio?
1: Ma guardi, intanto non so leggere il futuro, quindi non saprei, ma sicuramente io credo che possa essere un guadagno. Un guadagno perché è una persona che ha saputo, come dire, prendere dal carcere quello che il carcere poteva dargli in termini positivi. E quindi credo che sia stata una persona che ha maturato seriamente un'esperienza, sia attraverso la scuola, sia attraverso il gruppo della trasgressione, ma anche attraverso una serie di esperienze sue individuali che lo hanno aiutato a crescere e uscire fuori da quel mondo. La scuola è stato un pezzo del suo percorso e credo che gli sia servito come sia servito ad altri, e questo mi gratifica, perché poi, voglio dire, quello che noi speriamo è esattamente questo, cioè che le persone possano, come dire, attraverso la scuola pensarsi diversi o anche diversamente, e che quindi possano accedere a un mondo altro, no? Quindi possono pensare a un mondo altro che non perché, è quello di origine.
0: Perché Alessandro, quando è venuto qui, insomma, ha parlato di filosofia, ha esposto dei concetti articolati, complessi, che francamente non è facile rilevare tra le persone comuni. Quindi mi viene istintiva una domanda da farle. Il rapporto con persone come Alessandro ha mutato il suo personale rapporto col concetto di libertà e col concetto di amore?
1: No, nel senso che, come dire, questa opinione comunque ce l'avevo già prima, no? Io credo che il proprio mestiere, qualunque esso sia, vada fatto con passione e avendo cura delle persone per cui lavori, ma anche delle persone con cui lavori. E quindi riuscire poi ad ottenere dei risultati avendo questo come presupposto, io credo che sia più facile, molto molto più facile. Nei confronti di Alessandro lo è stato, anche perché lui in qualche modo aveva già iniziato a maturare un modo di pensarsi diversamente. E Alessandro mi ha fatto spesso pensare alla scuola che fuori non funziona, non tutta, cioè ancora una parte della scuola che, almeno soprattutto all'epoca, non funzionava. E di recente mi è capitato di chiedere ad Alessandro...
0: Mi ci ha fatto pensare lei, professore, perché poco fa, quando lei ha detto che i detenuti con cui lei si relaziona in aula dentro le carceri sono percepiscono la scuola come luogo di libertà, mi ha fatto pensare istintivamente che quelli che invece fisiologicamente e naturalmente possono accedere al mondo della formazione attraverso la scuola non la percepiscono come un luogo di libertà, o almeno sembrerebbe non ne abbiano la piena contezza. A me questo è quello che mi ha sorpreso, cioè che paradossalmente la scuola dentro un istituto penitenziario assuma la sua vera immagine, la sua vera forza etica, che è quella di in qualche modo permeare, trasformare l'anima delle persone attraverso la riflessione, lo studio, l'acquisizione e l'apprendimento della scienza, della filosofia, della storia.
1: Purtroppo in alcuni casi è così, non è così dappertutto. Poi la scuola dipende sostanzialmente da chi la fa, cioè sostanzialmente dagli insegnanti, certo anche da tutto il resto del personale che lavora per la scuola, e gli approcci ovviamente sono ancora differenti, insomma, fra gli insegnanti. Io credo che l'insegnante debba far percepire la passione di interesse che ha per la persona che ha di fronte, non per la classe in maniera indistinta, ma per ciascuno studente in maniera differente per ciascuno di loro, perché poi ciascuno, come dice spesso anche il professor Aparo, ha necessità di essere riconosciuto nella propria identità, la propria identità che non è necessariamente una bella identità, a volte è un'identità complessa, fatta di cose orribili ma anche di potenzialità, di cose ottime, no? Che possono essere aiutate a svilupparsi.
0: Professore, ho ancora una domanda, poi voglio subito sentire anche il parere del professor Aparo. Professor Cosenza, lei è un esperto di economia. Se dovessimo adottare parametri e criteri principalmente economici, come dovremmo architettare una pena economicamente vantaggiosa e nello specifico un carcere economicamente vantaggioso dal suo punto di vista?
1: Beh, io continuo a ritenere che il carcere debba essere, come dire, la soluzione più residuale possibile, che quindi possa eventualmente, non lo so, non certo con le condizioni attuali, essere concepito per un numero molto, ma molto più ridotto di persone. Persone che eventualmente avrebbero difficoltà e creerebbero difficoltà all'interno del sociale. Quindi non so se definirmi abolizionista, riduzionista, comunque sicuramente non per le persone che attualmente sono in carcere, che hanno problemi che peraltro riverberano anche nella scuola, hanno problemi di tossicodipendenze, di disagio mentale, di povertà educativa veramente pesante. Quindi da questo punto di vista sicuramente una riduzione porterebbe anche un beneficio economico. Ne consideri che il costo medio per detenuto giornaliero è di 154 euro, non quello che viene speso per ciascun detenuto, che sarà 10-15 euro, ma della macchina complessiva dell'amministrazione penitenziaria, che significa circa 56.000 euro l'anno. Ecco, pensi delle risorse così spese per cercare di dare delle pene che siano anche positive. Noi come insegnanti siamo indotti a pensare più alla sanzione positiva che a quella negativa, ma penso anche alle cosiddette pene alternative al carcere. Ce ne sono tante che possono essere adottate e che vengono sempre di più adottate, ma dovrebbero estendersi molto di più. Solo così la pena può essere veramente, può avere la funzione che le dà la nostra Costituzione.
0: Certo. Ecco, professor Aparo, lei poco fa ha detto che il ruolo di coloro i quali si relazionano con i detenuti dovrebbe essere appunto quello del nutrimento. Leggo quello che ha detto lei prima a quello che ha detto un attimo fa il professor Cosenza, cioè lo Stato deve in qualche modo nutrire in modo economicamente adeguato, ma anche psicologicamente e culturalmente utile il detenuto al fine di poterlo riabilitare. Questo, anche questa modalità di natura economica, è un atto d'amore ed è un atto di nutrimento, oltre che un atto appunto che ha un sottostante peso economico, perché l'utilizzo del denaro posto in essere per creare laboratori, per creare laboratori di musica, di letteratura o di psicologia, servono esattamente a questo, a restituire a consegnare per la prima volta una coscienza al detenuto che magari quella coscienza non ce l'ha e deve vederla formata perché ha avuto precondizioni che non ne hanno reso possibile la possibilità di costituirla quella coscienza.
2: Siccome abbiamo poco tempo, le dico che il carcere, ma la scuola prima del carcere, hanno bisogno di un investimento che tenga conto di questo che dico adesso. La persona, quando fa piangere gli altri, deve potersi sentire in colpa. Ma perché una persona possa sentirsi in colpa, questa persona deve sentirsi amata, rispettata, guidata. Chi non si sente amato e guidato da una autorità non si sente in colpa. Per cui i detenuti, dopo aver commesso chi ha commesso reati, quando entra in carcere non si sente colpevole, si sente ingiustamente sequestrato. Quello che lo Stato e le scuole dovrebbero, il carcere, le scuole e ogni istituzione dovrebbe riuscire a fare è di fare in modo che quando sbagli ti senti responsabile e colpevole dell'errore, invece che sequestrato da chi ti punisce. Quindi sostanzialmente non esiste punizione utile che non sia accompagnata da una guida verso un'idea di se stessi che ti permetta di sentirti colpevole quando fai male agli altri.
0: Bene, allora ringrazio il professor Iuria Paro come sempre, ringrazio il professor Corrado Cosenza per essere stato qui con noi questa sera. Vi ricordo che i contenuti del gruppo della trasgressione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net, che i contenuti invece di questa trasmissione li potete sentire su www.giornaleradio.fm. Ringrazio come sempre il mitico Peter Bescapè per il suo fondamentale ausilio. Grazie a tutti voi per averci ascoltati. Ci risentiamo domani in replica alle 20 e poi sabato prossimo.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Due.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. She was born in November.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Siamo nel giugno 1982. In Italia tutti lo cercano da giorni, ma di lui, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, il banchiere di Dio, non c'è ancora nessuna traccia.
4: Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da due giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa.
3: 18 giugno 1982. Il vento che viene dal nord soffia forte e increspa le acque scure del Tamigi. Il popolare corrispondente della RAI, Sandro Paternostro, annuncia a Londra il ritrovamento di un corpo senza vita di un uomo.
5: Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore.
3: Sotto il ponte dei Frati Neri a Londra viene trovato impiccato il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi. È l'epilogo di una della più travagliata avventura finanziaria avvenuta nel nostro paese ed è una storia intricata che parte da lontano. Roberto Calvi era nato a Milano il 13 aprile 1920. Suo padre lavorava come dirigente nella Banca Commerciale Italiana. Dopo il diploma in ragioneria si iscrisse alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Bocconi. In quegli anni fu anche dirigente politico, coordinò l'ufficio stampa e propaganda dei gruppi universitari fascisti. Lasciò l'università durante la guerra e combatté poi sul fronte russo con la cavalleria come tenente dei lancieri di Novara. Tornato in Italia entrò nella banca dove lavorava il padre, ma qualche anno dopo passò al Banco Ambrosiano dove divenne uomo di fiducia di Alessandro Canesi, dirigente che fu nominato prima direttore generale poi presidente. Il Banco Ambrosiano era stato fondato nel 1896 dal frate francescano Giuseppe Tovini per finanziare le opere pie ed era poi diventata una banca commerciale con strettissimi legami con lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, la Banca del Vaticano. Nel 1971 Calvi divenne direttore generale del Banco Ambrosiano e poi nel 1974 vicepresidente e un anno dopo presidente. Iniziò in quel ruolo ad intraprendere una serie di iniziative finanziarie ambiziose e rischiose. Si legò soprattutto a Michele Sindona, che aveva rapporti con la mafia italo-americana e che lo aiutò nella creazione di una serie di società offshore all'estero. Sindona gli fece anche conoscere Licio Gelli, maestro venerabile della loggia P2 a cui Calvi si iscrisse. Il suo numero di tessera era 519. Grazie alle sue conoscenze Calvi entrò dunque anche nel consiglio d'amministrazione dell'Università Bocconi fino a diventarne vicepresidente. Il presidente allora era Giovanni Spadolini, segretario del Partito Repubblicano Italiano, ex ministro e presidente del Consiglio dal giugno dell'81 al dicembre dell'82, che non gradì assolutamente la sua nomina. Negli anni dal 79 all'82 il Banco Ambrosiano, attraverso due società controllate, il Credito Varesino e la Banca Cattolica del Veneto, fece numerose donazioni all'università. Nel 1978 gli ispettori della Banca d'Italia avevano intanto iniziato ad indagare sulle operazioni del Banco Ambrosiano. Calvi aveva costituito con l'arcivescovo Paul Marcinkus, presidente dello IORE e uomo di fiducia di Papa Giovanni Paolo II, una serie di società fantasma nei paradisi fiscali. Con il 16% delle quote, lo IORE divenne dunque il principale azionista dell'Ambrosiano. In quegli anni somme molto ingenti entrarono ed uscirono dalle casse della banca guidata da Calvi attraverso una serie di triangolazioni con le varie società offshore e con il contributo della banca guidata da Marcinkus. In cambio il Banco Ambrosiano finanziò associazioni politiche e religiose nell'Europa dell'Est in chiave anticomunista. Le inchieste giudiziarie scoprirono poi che attraverso le società situate nei paradisi fiscali veniva riciclato denaro di provenienza sicuramente illecita. Il governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi e il direttore generale Mario Sarcinelli, che avevano ordinato l'ispezione al Banco Ambrosiano, vennero indagati da due magistrati, Luciano Infelisi e Antonio Alibrandi, e Sarcinelli venne anche arrestato. L'accusa era quella di interesse privato in atti d'ufficio, favoreggiamento personale per non aver trasmesso all'autorità giudiziaria le notizie contenute in un rapporto ispettivo sul credito industriale sardo che aveva finanziato il gruppo chimico SIR del finanziere Nino Rovelli, su cui era stata avviata un'indagine della magistratura. L'indagine nei confronti di Baffi e Sarcinelli venne definita da Mario Draghi, presidente della Banca d'Italia da 2006 al 2011, un vero e proprio attacco intimidatorio all'autonomia della Banca d'Italia. Alibrandi era noto per le sue simpatie fasciste e suo figlio Alessandro era in quegli anni uno dei capi dei nuclei armati rivoluzionari guidati da Valerio Fioravanti. Venne ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia il 5 dicembre 1981. Nel 1980 e nell'81 il Banco Ambrosiano si trovò ad affrontare una crisi di liquidità. Ricevette finanziamenti dall'ENI per circa 150 milioni di dollari, poi ancora dall'ENI per altri 50 milioni di dollari, per ottenere i quali, come risultò dai processi successivi, vennero pagate tangenti al Partito Socialista Italiano. Nel 1981 Calvi, che nel 1974 era stato nominato Cavaliere del Lavoro, acquistò il 40% della casa editrice Rizzoli, arrivando a controllare il gruppo che deteneva anche il Corriere della Sera. Passato da un capitale di 5 miliardi di lire nel 1972 a uno di 50 miliardi nel 1981, il Banco Ambrosiano quell'anno doveva raccogliere fra i suoi azionisti 240 miliardi di lire. Pochi giorni dopo l'operazione che portò al controllo del Corriere della Sera, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona pubblicò gli elenchi della loggia massonica P2, sequestrati a Castiglion Fibocchi in provincia d'Arezzo, nella villa di Licio Gelli. In 34 buste sigillate era contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e lo stesso Gelli, compresa quella riferita all'acquisto del più importante quotidiano italiano. Calvi venne arrestato il 20 maggio 1981, accusato di violazione delle norme valutarie e processato in luglio insieme ad altri amministratori dell'istituto di credito per esportazione illecita di capitali. Condannato a 4 anni, ottenne poi la libertà provvisoria e chiese quindi di rientrare a pieno titolo negli incarichi al vertice della banca. Per cercare di salvare il Banco Ambrosiano chiese aiuto allo IOR, che però non intervenne. Il debito delle società offshore controllate dallo Yor nei confronti del Banco Ambrosiano era di 1,2 miliardi di dollari. Calvi allora si rivolse ad un faccendiere, Flavio Carboni, legato al boss mafioso Pippo Calò ed alcuni esponenti della banda della Magliana. Arrivarono nuovi soldi, ma la situazione era ormai irrecuperabile. La guida della banca venne assunta dal vicepresidente Roberto Rosone, che tra le prime iniziative prese quella di bloccare le linee di credito di Carboni. Il 27 aprile dell'82 Rosone scampò ad un attentato. In via Oldofredi a Milano venne avvicinato da un uomo con il viso coperto che tentò di sparargli, ma la pistola si inceppò. Rosone fuggì, l'uomo a quel punto riuscì a sparare e lo ferì alle gambe. Intanto una guardia giurata aveva estratto la pistola, sparò a sua volta all'attentatore colpendolo a morte. L'uomo ucciso venne identificato poi come Danilo Abruciati, il boss della banda della Magliana. Poche settimane dopo Calvi decise di abbandonare in modo segreto l'Italia, nonostante in attesa del processo d'appello non potesse farlo. Il 9 giugno 1982 andò a Roma, dove incontrò Carboni. Due giorni dopo fu a Venezia, quindi a Trieste, dove si spostò in Jugoslavia. Il 14 giugno incontrò di nuovo Carboni al confine tra Austria e Svizzera. Il 15 giugno partì infine dall'aeroporto di Innsbruck per Londra. Tre giorni dopo venne trovato morto. Il 17 giugno, gettandosi dal quarto piano della sede del Banco Ambrosiano, si era suicidata la sua segretaria, Teresa Graziella Corrocer. In un primo tempo l'inchiesta inglese venne archiviata come causa della morte e venne indicato il suicidio. Una seconda inchiesta, sempre nel Regno Unito, terminò senza che si arrivasse di fatto ad una conclusione. Secondo gli investigatori, la morte di Calvi poteva essere avvenuta sia per omicidio sia per suicidio. Fin qui vi abbiamo raccontato la storia, ma ora riavvolgiamo il nastro, come sempre, nel punto centrale dell'intrigo che porta alla morte e all'uccisione di Roberto Calvi. Siamo pochi giorni dopo l'operazione centrale Rizzoli e la commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi nella villa di Licio Gelli. Il 17 marzo 1981 i giudici istruttori di Milano, Gerardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere siciliano Sindona, perquisiscono Villa Vanda, la dimora di Licio Gelli e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Da questi archivi emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione illegale che intende prendere possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario del nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli. Si chiama Piano di Rinascita Democratica. Contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia in tutti i settori chiave dello Stato. Alla loggia P2 fanno parte i ministri, i deputati, i vertici dei servizi segreti SISMI e SISDE, della polizia, carabinieri, guardia di finanza e ancora faccendieri, imprenditori, uomini delle istituzioni, spettacolo, mestieri. La scoperta degli elenchi della loggia P2 scuote i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta.
6: La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese.
3: Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista, in un'audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta.
7: Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico.
3: Massimo Teodori, relatore di minoranza della Commissione parlamentare sulla loggia P2, preferisce parlare di stati maggiori della società più che un progetto comune.
8: Io non amo parlare di P2, io amo parlare di stati maggiori o gruppi della P2 che hanno operato. La P2 è un'astrazione, quelle 900 persone non sono mai viste, mai incontrate, non hanno mai avuto un progetto comune, non hanno mai operato tutti insieme. Per lo più non si conoscevano, quindi io parlo di stati maggiori di settore. Certo, esisteva uno stato maggiore nell'informazione, uno stato maggiore nei servizi segreti, uno stato maggiore nel sistema finanziario, gruppetti abbastanza ristretti che operavano a loro volta con collegamenti, ma parlare anche di P2 è un'astrazione, Bob. Se non vogliamo essere teorici, ma vogliamo essere concreti, parliamo invece di aggregazioni attorno a dei fatti specifici, a delle operazioni specifiche.
3: Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia P2. In 34 buste sigillate contenute anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone.
9: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
10: Sì,
9: arriva a tutti.
10: Lei dice che molte persone
9: arriva a tutti.
10: Erano coinvolte in questa ragnatela.
9: Arrivano a tutti, vedi.
11: Ma chi manca ancora? Chi manca?
9: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
3: Dalle indagini milanesi emergono intrecci e affari di Licio Gelli di un altro uomo chiave della loggia P2, Umberto Ottolani.
12: Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non sono capace di toccare una cosa meccanica. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano, ma di carattere mondiale. Io mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli, soprattutto una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina.
3: Ma cos'è la loggia massonica P2 e come si muove nell'Italia degli anni 70 e 80? Un giorno lo chiesi a Giulio Andreotti.
13: Che cos'era la loggia massonica P2? Una lobby economica affaristica, un'accolita di buontemponi che girava con i compassi.
14: Ma forse bisognerebbe fare una specie di miscuglio di tutto questo. Io è stato un fatto abbastanza comico, perché a Buenos Aires, il giorno dell'insediamento di Perón, mi disse se ero libero la sera, ho detto sì, certo. E io pensavo di andare a un ricevimento in casa sua. Il ricevimento non c'era, e c'era un personaggio che assomigliava come una goccia d'acqua al direttore della Permaflex di Frosinone, che avevo visto all'inaugurazione dello stabilimento, ed era lui. Quindi certamente
13: Licio Gelli.
14: Sì, certamente, perché era lì, rappresentava la massoneria, perché non credo che rappresentasse la Permaflex, insomma, in casa di Perón. Poi è stato sempre un grosso mistero, insomma, perché l'hanno poi definita loggia anomala. Insomma, a me nessuno mi ha mai chiesto di iscriversi, sì. Penso che alcuni si siano caduti, ed era considerata da alcuni, anche di quadri minori, come una specie di mutua, perché sapendo che c'era, non so, un alto dirigente di carabinieri, uno pensava magari di poter avere qualche promozione o qualche trasferimento compiacente. Però insomma, io ci sono state molte inchieste, per la verità non sono a conoscenza di delitti. Ho ricevuto l'anno scorso un libro di poesie da parte di Gelli, poesie in memoria della moglie morta. Non ho avuto occasione di avere contatti con lui.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, proseguiamo con il racconto sulla morte di Roberto Calvi.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19. e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
15: Nelle prossime ore serali e notturne, alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani, di nuovo tutto sole sull'Italia, con cieli pressoché sereni, eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria, clima molto caldo. In giornata non sono attese grandi variazioni, se non per un aumento delle nubi al nord e qualche rovescio sulle Alpi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo giunti al 20 maggio 1981, quando scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa è di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni nel carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio. Ottiene la libertà provvisoria, mesi dopo rientra al vertice della banca. Il 27 aprile 1982 il boss della banda della Magliana, Danilo Bruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. A Bruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Anni dopo Maurizio Abbatino, pentito della banda della Magliana, parla proprio dell'uccisione di Danilo Bruciati e di quella strana trasferta milanese.
16: Poi quanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora, insomma.
17: Sembra una cosa organizzata.
16: Ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, ma poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato.
17: Danilo Bruciati, che rapporto aveva con voi?
16: Diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis. Era un personaggio ambiguo, era un po' schivo, una persona insomma intrallazzi, conosceva tutta la malattia di Roma, conosceva tutti, c'era un sacco di nemici, aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata.
3: 5 maggio dell'82 la Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo ambrosiano. 17 giugno dell'82 le quotazioni vengono sospese. Roberto Calvi è già da giorni irreperibile. La sua segretaria Graziella Corrocer si suicida. Il giorno dopo viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Omicidio o suicidio? Mettiamo in fila i fatti. Prima scena, la fuga. Le 6:30 del 10 giugno 1982. L'autista si reca nell'abitazione di Calvi, ma il banchiere non c'è. L'11 giugno è già a Trieste. Al suo arrivo il banchiere viene preso in consegna da Silvano Vittor, profondo conoscitore dei valichi di frontiera. Deve mettere Calvi in condizione di espatriare in modo illegale. Destinazione Klagenfurt, Austria. Il banchiere ora ha in tasca un nuovo documento d'identità a nome Calvini. Raggiunta Klagenfurt, Calvi telefona alla figlia Anna, sono stanco morto. La sera del 13 giugno 82, insieme a Vittor, raggiunge poi in auto Innsbruck e poi vola a Londra su un velivolo privato. Insieme a Calvi c'è ancora Silvano Vittor. Per entrambi in Chelsea, Cloister Avenue, c'è una prenotazione all'appartamento 881. La sera del 17 giugno dell'82 alcuni uomini prelevano Roberto Calvi, lo caricano su una macchina con un autista dal forte accento siciliano, lo trasportano sulla riva del Tamigi. Seconda scena, il ritrovamento. All'alba del 18 giugno dell'82, un impiegato delle poste britanniche si reca

0: suicidio o omicidio. Terza scena, l'inchiesta giudiziaria italiana. Il giudice istruttore del Tribunale di Milano sostiene la tesi del suicidio, ma non esclude la possibilità che il banchiere sia stato assassinato. Nel 1988, nel processo civile intentato dalla moglie del presidente dell'Ambrosiano Clara Calvi contro le assicurazioni generali, il Tribunale di Milano sostiene che Roberto Calvi è stato ucciso. Nel 92 la Cassazione trasferisce l'inchiesta sulla morte di Calvi da Milano a Roma. Nel 97 il GIP del Tribunale di Roma, Mario Almerighi, emette un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio a carico di Pippo Calò, boss mafioso, e del faccendiere Flavio Carboni. Quarta scena, la svolta, 88. Otello Lupacchini, nuovo GIP del Tribunale di Roma, ordina una nuova perizia sulle cause della morte di Calvi, riesumato il cadavere del banchiere. Il GIP chiude l'inchiesta e la passa ai sostituti procuratori della Repubblica di Roma, Luca Tescaroli e Maria Monteleoni. Per loro Calvi è stato ucciso, il reato è omicidio aggravato premeditato, chiedono così il giudizio per il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò, il potente faccendiere Flavio Carboni, l'esponente della banda della Magliana Ernesto Diotallevi e dell'allora compagna di Carboni, l'austriaca Manuela Kleinzig. Si ricomincia da zero. 21 anni dopo la morte del banchiere Roberto Calvi, anche Scotland Yard riapre l'indagine. Sesta scena. I protagonisti secondo l'accusa. Pippo Calò è incaricato di gestire e investire grandi quantitativi di denaro sporco della mafia. Impartirebbe l'ordine a due killer della Camorra di uccidere Roberto Calvi e di simulare il suicidio. Flavio Carboni organizzerebbe la fuga di Calvi dall'Italia, curerebbe ogni dettaglio degli spostamenti, farebbe in modo che il banchiere venga prelevato dagli esecutori materiali dell'omicidio. Manuela Kleinzig si occuperebbe della logistica collaborando con Flavio Carboni nell'organizzazione della fuga di Calvi. Ernesto Diotallevi, faccendiere legato alla banda della Magliana, sarebbe l'uomo di collegamento tra Pippo Calò, il presunto mandante, e Flavio Carboni, il presunto organizzatore dell'omicidio. Settima scena, lo sviluppo e la fine dell'inchiesta. Il 6 giugno 2007 la seconda corte d'assise di Roma emise una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati per il processo Calvi. Flavio Carboni, Pippo Calò, Ernesto Diotallevi, Silvano Vittor furono assolti ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, ossia insufficienza di prove. Assolta con formula piena invece Manuela Kleinzig, come chiesto dallo stesso PM. Le accuse dei collaboratori di giustizia furono ritenute contraddittorie, non provate ed in certi casi non attendibili, ma, secondo i giudici, la tesi del suicidio è impossibile, assurda. Risulta però provato che Cosa Nostra utilizzava il Banco Ambrosiano e lo IOR come tramite per massicce operazioni di riciclaggio. Restava aperto invece il secondo filone dell'inchiesta romana a proposito dei mandanti dell'omicidio, tra cui indagati figurava anche Licio Gelli. Il 7 maggio 2010 la Corte d'Assise d'Appello di Roma confermò le assoluzioni di Carboni, Calò e Diotallevi per l'omicidio del banchiere. Nelle motivazioni della sentenza si legge: Roberto Calvi è stato ammazzato, non si è ucciso. A novembre del 2016, su richiesta del PM Tescaroli, il GIP romano Simonetta D'Alessandro archiviò il procedimento che vedeva indagati Gelli, accusato di essere l'organizzatore dell'omicidio, il finanziere svizzero Hans Albert Kunz, l'ex agente segreto Francesco Pazienza, Maurizio Mazzotta, segretario di Pazienza, Vincenzo Casillo, braccio destro di Raffaele Cutolo, ucciso poi sette mesi dopo Calvi, e di nuovo Flavio Carboni, tutti collegati alla fase esecutiva del delitto. L'avvocato Alessandro Gamberini ha difeso la moglie di Roberto Calvi, Clara, e il figlio Carlo.
1: Roberto Calvi viene trascinato a Londra in maniera evidente. Quando si analizzano i documenti e gli atti di questo processo e le testimonianze, si scopre che il passaggio dalla Svizzera a Londra di Roberto Calvi è un passaggio guidato, accompagnato.

0: tratto e viene guidato a Londra perché nel contesto londinese questi mafiosi hanno radici, hanno rapporti, hanno protezioni e quindi ovviamente è un luogo dove si può realizzare, praticare un omicidio e praticare un omicidio anche non indagato, perché questo è l'omicidio di Roberto Calvi, cioè un omicidio sul quale non si svolgono indagini di apprezzabile serietà da parte della polizia londinese.
1: Gamberini giudica così la frettolosità con cui la polizia inglese archiviò la morte di Calvi come suicidio.
2: Scotland Yard, non dimentichiamoci che chiuse frettolosamente l'inchiesta sulla morte del banchiere Calvi nell'immediatezza del fatto, archiviandola come suicidio, nonostante che le evidenze, quelle che saranno poi le evidenze medico-legali, anche recentemente ribadite e acquisite, e anche complessivamente la verosimiglianza della dinamica di questa morte conducessero a ritenere che di suicidio non si trattava. Era una fretta, è una fretta che è apparsa a tutti e anche alla famiglia come sospetta. Ora, non dimentichiamoci che si tratti non di suicidio ma di omicidio, non solo fu molto verosimile e evidente alla consapevolezza di tutti anche quando non c'erano dati sui quali poter riferire la certezza del fatto, ma quando nel corso di una causa civile durante gli anni Ottanta che riguardava la corresponsione di un'assicurazione sulla vita alla famiglia fu esperita sul punto una perizia, il Tribunale Civile di Milano sostenne, e ormai è una vicenda risalente a oltre 15 anni fa, sostenne che di omicidio si trattava e neanche allora Scotland Yard riaprì la vicenda.
1: Perché uccide Roberto Calvi? In un'udienza del processo sul crack del Banco Ambrosiano, il faccendiere Flavio Carboni descrive così amici e nemici del banchiere.
3: La posizione di Calvi come banca privata certo non poteva essere, quindi come presenza economica importante per avere anche svolto attività finanziarie, voi in favore di Solidarnosc, voi in favore di altri paesi, e certamente era in conflitto, un netto conflitto con altre forze, quindi per esempio le forze massiste. Quindi Calvi si sentiva un difensore, ecco, delle opposte ideologie e come tale contrastato dalle altre, ovviamente, da un lato. Dall'altra lui attribuiva anche una certa convergenza di interessi anche da forze, diciamo così, tradizionalmente non affini. Per esempio, lui diceva, da una parte ci sono quindi queste, dall'altra mi vedo esposto come editore, perché il giornale che io in qualche modo potrei governare e che non mi fanno governare fa gola a molti, o il giornale o l'abbattimento del giornale per la conquista dello spazio, diciamo così, che il Corriere allora occupava, e quindi altri nemici.
1: Il pentito della banda ramagliana, Maurizio Abbattino, è uno dei testimoni chiave di questa vicenda. Parla al programma Chi l'ha visto di Rai 3.
4: Ma ho paura perché è cambiato uno stato di sicurezza, non è più quello che avevo una volta. E nonostante le persone sono ancora fuori, alcune sono a piede libero, i processi sono ancora in corso, mi trovo particolarmente esposto. Io non sapevo neanche che era stato riaperto e comunque c'era in corso il processo Calvi. Sarà anche una casualità, però io sono stato addirittura arrestato per una stupidaggine, una crisi, insomma, una macchina che non c'era la revisione. Stavo arrestato e sono trasferito a un carcere duro, un carcere di Sulmona.
5: Sulmona
4: è un carcere dove
5: famoso per i suicidi.
4: Durante questa detenzione sono stato chiamato a Roma per un interrogatorio.
5: Per il processo Calvi.
4: Che questo vengo chiamato come testimonio e nello stesso giorno mi viene detto che durante il trasferimento non sarei più ritornato a Sulmona, ma sarei andato a un altro carcere che fino all'ultimo hanno tenuto segreto.
1: Maurizio Abbattino conosce molto della morte di Roberto Calvi, potrebbe aggiungere altri elementi, ma le condizioni non sembrano a lui favorevoli.
4: Ma io non lo so, a volte una persona sa delle cose senza saperlo neanche. Questo dipende molto dalle domande.
5: E anche dalle condizioni.
6: ambientali.
4: Sicuramente quelle di oggi non sono le condizioni adatte per fare dichiarazioni nuove.
6: Per cui se tante volte migliorano quelle condizioni, lei potrebbe anche dire qualcosa di importante.
4: Oggi non sono condizioni, ma non soltanto per me. Io spero che le condizioni cambino in modo che possa parlare anche qualcun altro oltre a me.
6: Chi potrebbe parlare?
4: Ma sono tante le persone che potrebbero parlare.
1: Intorno alla vicenda della morte di Roberto Calvi si muovono la storia e gli intrighi della Loggia Massonica P2. Nel podcast Lo Stato Parallelo, Gerardo Colombo narra la storia e la genesi della Loggia P2. Il suo racconto lo sentite agli Stati Generali dell'Antimafia di Milano.
7: Sono entrato in contatto con l'oggetto del podcast, questa associazione segreta. Si sapeva che ci fosse, no? Licio Gelli aveva fatto un'intervista a Maurizio Costanzo il 5 ottobre del 1980 e noi la P2 la scopriamo il 17 di marzo del 1981. Quindi si sapeva che ci fosse e però del contenuto non si sapeva assolutamente. Noi stavamo investigando, Giuliano Turone ed io, per quello dico noi, eravamo giudici istruttori entrambi, è un ufficio che non esiste più, l'ufficio istruzione. È stato abolito nel 1988 col nuovo codice di procedura penale che è entrato in vigore l'anno dopo. E stavamo investigando su una serie di questioni, di fatti, anche gravissimi, che avevano un riferimento comunque con Michele Sindona. Michele Sindona era stato il più grande banchiere italiano, era stato chiamato il salvatore della lira dal politico più influente da allora, Andreotti, però il salvatore della lira nel 1974 è fallito. È fallito, è stato nominato commissario liquidatore l'avvocato Giorgio Ambrosoli, il quale 5 anni dopo, la notte tra l'11 e il 12 luglio del 1979, è stato ucciso sotto casa. Questo omicidio, da una parte, la scomparsa di Michele Sindona, perché giusto una 20ina di giorni dopo l'omicidio, Sindona, che era libero sulla parola, vediamo un po' quante domande ha, perché non vorrei andare troppo lungo, che poi...
8: Ne ho un po', ma la lascio assolutamente dirci tutto ciò che vuole, perché è prezioso.
7: Beh, Michele Sindona era libero sulla parola a New York, perché un'altra banca che era sua, a New York, era fallita anche quella, insomma era crollato un pochino tutto il suo impero. E allora era libero sulla parola, a un certo punto, in agosto, all'inizio di agosto, sparisce. Sparisce e dopo qualche giorno arrivano ai giornali delle rivendicazioni da parte di un gruppo, di un sedicente gruppo terrorista, il quale sedicente gruppo terrorista dice di aver preso Sindona e di volerlo fare, che lo sta interrogando per far emergere tutte le malefatte della politica italiana. Questa cosa va avanti per un paio di mesi, agosto, settembre, un paio di mesi appena abbondanti, finché poi Sindona ricompare. Ricompare a New York, si indaga su quello, si indaga sull'omicidio, si indaga su una serie di affidavit, di dichiarazioni giurate che avevano fatto alcune persone dicendo che non doveva essere concessa l'estradizione di Sindona dagli Stati Uniti all'Italia, perché i comunisti l'avrebbero ammazzato. Tutte queste cose qua, c'erano anche altri risvolti, e noi investigando su queste cose scopriamo che Sindona non è stato affatto sequestrato, ma volontariamente, clandestinamente, facendo un giro abbastanza complicato per l'Europa, è andato a Palermo, accompagnato da mafiosi, massoni e massoni mafiosi, e lì ci è rimasto per un paio di mesi ospite di una signora che è amica di un medico massone, e dove aveva incontrato il gotha della mafia italiana e della mafia italo-americana. Ed era stato ospite anche di un mafioso di livello molto elevato per una quindicina di una casa. Scopriamo questo e scopriamo anche, facciamo una perquisizione al medico, scopriamo anche che questo signore faceva dei viaggi da Palermo ad Arezzo in treno, troviamo i biglietti. E gli chiediamo, scusi, ma lei cosa andava a fare ad Arezzo? E lui ci dice che andava dal dentista. Beh, insomma, da Palermo ad Arezzo andare dal dentista, allora abbiamo detto, ma scusi, guardi che non è tanto...
8: Devi fidarti particolarmente.
7: E alla fine ha ammesso che andava a Gelli. Facciamo questa perquisizione, disponiamo la perquisizione di Gelli sia a casa ad Arezzo, che dove lavorava a Castiglion Fibocchi, che anche a Roma, all'Excelsior, dove riceveva, e a Castiglion Fibocchi troviamole.
8: Mi dà un assist perfetto per lanciare il secondo estratto del suo podcast, che è l'inizio dell'indagine relativa alla P2, la scoperta di queste carte. Lo ascoltiamo un attimo.
7: E quindi ho preceduto, adesso lo sapete già. Avevamo due uffici che si guardavano, di rimpettaia eravamo, Giugiano ed io. Gianni Galati ormai non era più... associato alle indagini perché aveva chiesto un trasferimento, insomma non c'era più. Avevamo continuato Giuliano ed io, avevamo gli uffici, eravamo di rimpettai e io entro in ufficio e squilla il telefono.
9: Colombo, non può credere a quel che c'è qui. C'è una cassaforte ma non si trova la chiave. Ehi, la chiave? Non si trova proprio? No, niente chiave, dottor Colombo. Mi autorizza ad aprirla con la forza? Trovata, dottor Colombo. Abbiamo trovato la chiave. Era nella borsetta della segretaria. Se la stava portando via come niente. Faceva la furba, la signora. Dottor Colombo non ci crederà. Nella cassaforte ci sono cose... Deve vedere, dottor Colombo. È importante. Il materiale qui è esplosivo. No, non le posso dire niente al telefono. Rischiamo di essere intercettati. C'è l'elenco degli iscritti alla loggia. Sì, le dico. Sono loro, gli iscritti alla P2. Ma c'è anche dell'altro, forse anche più importante. Dottor Colombo. Che si fa ora? Come conserviamo i materiali e come li trasportiamo a Milano?
1: Ma chi ha ucciso Roberto Calvi? Così la moglie di Roberto Calvi, Clara, al microfono di Enzo Biagi.
10: Chi l'ha ammazzato?
11: Facciamo come Sherlock Holmes. Possiamo fare una lista. Non faceva così Sherlock Holmes.
10: Facciamo come Sherlock Holmes. Allora.
11: Chi aveva interesse a nascondere di essere già in bancarotta?
10: Chi l'aveva?
11: Lo IOR, la Banca Vaticana. Poi possiamo mettere nella lista, che sono sempre gli stessi, i colpevoli al processo, che avevano mandato lui innocente in prigione, ed è, mi pare, un delitto che grida vendetta davanti.
10: Poi?
11: Possiamo mettere i servizi segreti interni. E perché li avevo seguiti a testa bassa, no, per aiutare Roberto?
10: Parli un po' di pazienza, che tipo è?
11: Una persona simpatica.
10: Intelligente? Abile?
11: Sì, abile, soprattutto a fare i suoi affari. Roberto mi aveva detto semplicemente che faceva parte dei servizi segreti, però non mi ha mai detto di più. E...
10: Che cosa premeva lui? Perché doveva così darsi da fare per Calvi e per Lambrosiano?
11: Non me lo sono chiesto.
10: Non se l'è mai chiesto?
11: Ma naturalmente non per niente.
10: Quando sono cominciati i guai per suo marito, lei quando si è accorta che era diverso, preoccupato?
11: Ah, certo che lo so quando è cominciato. Beh, abbiamo sempre avuto minacce di morte. Questo capita, penso, a tutte le persone che arrivano a un certo livello. Però i guai veri e propri sono cominciati all'inizio del 1981. Perché c'era il processo in vista, un processo in cui era completamente innocente.
10: Il Banco Ambrosiano è la più importante banca privata italiana. Il 29 maggio del 1981 Calvi viene processato perché ritenuto responsabile dell'esportazione di 26 miliardi, esportazione del tutto illegale. Questi soldi sarebbero saltati fuori da un giochetto fatto con l'acquisto delle azioni della società di assicurazioni Toro. La condanna ha profondamente cambiato la vita del banchiere, al quale avevano anche ritirato il passaporto, ritenuto un elemento essenziale, uno strumento indispensabile per una persona che doveva trattare in tutto il mondo i suoi affari. Dopo la condanna, Calvi aveva ricorso in appello.
11: Ho sempre saputo che fra gruppi economici c'è una lotta a coltello, no? Si fanno anche le guerre per motivi, anzi, le guerre si fanno esclusivamente per motivi economici. Perciò non mi meraviglia che un altro gruppo economico, un altro gruppo privato, si difenda come può, con le unghie e coi denti e magari, perché no, anche con gli assassini. Succede in America, succede in tutto il mondo. Ma da parte della Chiesa questo non me l'aspettavo. Ora, quando era già in prigione, perché mio marito era già in prigione e si era stancato di pagare per gli altri. Io non sapevo niente di questa storia, lo vedevo preoccupato, si disperava, sapeva anche che l'avrebbero messo in prigione. Però un giorno si stancò e dettò a me e a mia figlia, veramente era mia figlia la scrivana, questo processo si chiama IOR.
1: Sono passati molti anni dalla morte di Roberto Calvi e su questa, come per altre vicende italiane, resta una verità storica. Il problema oggi è trasformare quelle intuizioni investigative in verità giudiziarie. Come avete visto, tutti assolti. È la vera sfida che il nostro paese deve ancora compiere.
12: Il lato oscuro della verità.
13: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani, di nuovo tutto sole sull'Italia, con cieli pressoché sereni, eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. In giornata non sono attese grandi variazioni, se non per un aumento delle nubi al nord e qualche rovescio sulle Alpi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: taking you home.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, condizioni stabili quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo sole protagonista su tutta Italia, con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, condizioni stabili quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo sole protagonista su tutta Italia, con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mind.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, condizioni stabili quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo sole protagonista su tutta Italia, con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Station. Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, condizioni stabili quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo sole protagonista su tutta Italia, con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta l'Italia con cieli pressoché sereni. Eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta l'Italia, con cieli pressoché sereni. Eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutta la penisola, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità sarà in aumento al nord, soprattutto sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, con temperature molto elevate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

scena da nord a sud con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

Tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: è 1:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: È 1:31.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.